0: sei su Radio Rock Italia.
1: Quante volte hai visto andarsene la felicità? Il 2017, sai,

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.

0: mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: ma tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì, ma adeguo ai tempi. Certo,
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttate a fiume.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Gioco.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Non ti sopporto più, davvero.

0: ho il mic hot, mate. Sta merda garanzia come la block. Chain, gira fra la gente tipo top AIDS, ma la loro fame è viscida.
1: La mia fame

anche tu. Ma una canzone te l'ho scritta prima io, perciò prendila e portatela via.

Re bruciate, coi negroni sbagliati, quante bocche baciate, quanti gesti proibiti, con i seni scoperti, con le mani alla gola.

quel fare incosciente, con le natiche sciolte, con la voglia di niente. Io ti guardo passare come passa una vita, con le calze strappate.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

0: Radio Rock Italia.
1: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Istat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché era ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra,

1990 è stato l'anno più importante di tutti, perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Monte Mario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi c'è sposo in mano il computer, c'è sposo in mano internet, c'è sposo in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sappiamo fare eventi e invita la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di... Cantami, oddio.

E il 90% di noi sta lì a chiedersi: che cazzo è una Cheo? È una moneta? Com'è sta moneta? È greca! Accitazioni, rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta

sputtana tutta, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei due spicci di pensione. Dice, ma io contributi, bimba, boh. E no, bello mio, non ce l'avrei la pensione. Ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice, come dopo? Perché dopo ripristino il sistema. No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mangiare in testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente. Sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: nostra generazione è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito a un campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a sportare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava
1: Quando ero in Russia?
0: Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 3 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene queste pappe. E non fanno bene, no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e non sapevo manco più parlare. E quando ci proviamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfiro. La differenza più grande della mia generazione è quella successiva, è la comunicazione. Noi se siamo capiti solo con Wand e Bimbo Manli, c'è Colò e Paolo Bonoli, stanno sotto famiglia. Loro hashtag, tag, skills, flickers, si capiscono benissimo e già ci hanno salutato. Abbiamo perso il stand, non se ne siamo anche accorti. Eravamo troppo appegnati a piangere, vabbè, oh! E sarà la prossima volta.
2: Radio Rock Italia.

Hai mai avuto paura di chi dorme dentro al cuore? Hai mai avuto paura di una voce interiore? In fin dei conti sai che la puoi anche ignorare. La tua condanna è che non sei riuscito mai a saltare.

stare fuori, diventa ciò che sei, imparando dai tuoi errori. Sei tu che scegli se soccombere al male o farne la lezione più bella da imparare.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno è girato di spalle da quanto si evince. Gli rode anche il

0: Rock Sport.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: Radio Rock Italia.

arriva. Il moschettone nella parete, l'orgoglio e la sete, lascio andare valigie e mobili antichi, le sentinelle armate in garritta.

cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire, l'aria dal naso arriva ai polmoni,

0: Rock Sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono le 7 puntualissimi. Come sempre, inizia la programmazione mattutina di Radio Rock Italia. Come tutti i giorni, da lunedì al venerdì, inizio io, sono Marco Bosco e ho l'ingrato compito, ma mi piace anche definirlo un onore, di tirarvi giù dai vostri giacigli. 3791 600 190 per interagire con me. Iniziamo, dai.
2: Che cosa pensi davvero?

Effenberg, allora, come state? Vi siete svegliati bene? Sì, oggi è una bella giornata, ma attenzione, perché come detto potrebbero iniziare dei piovaschi. Sì, perché ci saranno piovaschi intermittenti, minima 18 gradi, massima 33. Il sole è sorto alle 5:38, tramonterà alle 20:34. E cosa dire della luna? Si leverà alle 18:10 e calerà alle 3:36. Trattasi di luna gibbosa crescente. Vai, di rotta su Cuba.

bei tempi degli anni 90, sì, soprattutto nella zona fiorentina di Rotta su Cuba imperversavano Simona Bencini e i suoi sodali, andavano forte, era l'onda lunga di quel movimento, insomma, così, come dire, un po' funk, Incognito e compagni. Nel dettaglio, nubi sparse di passaggio al mattino, piovaschi e schiarite al pomeriggio, e la sera, via gli ombrelli, poche nubi la sera. Un classicone, il Baglioni Nazionale, ogni tanto lo passo,

0: 1878 sa di felicità.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Questo è
5: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
6: Sveglia, sveglia, il momento del classico. Primo passaggio per quest'oggi, giovedì 28 maggio, arriva Rettore.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

altro che guanti di velluto, cazzo, oggi vi sveglio di brutto proprio, vi prendo, vi scuoto le zampe del letto, sì. E adesso lo zero termico, il più basso si attesterà a 3810 metri alle 8 e la quota neve 3480 metri alle 19. Ma chi se ne frega? Boh, la diavoletto!

sveglia! I venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da nord-nord-ovest, il maestralone al pomeriggio. Ah no, l'intensità compresa tra i 5 e i 14, insomma, vabbè, poco più di una brezza leggera. Sì, moderati da ovest al pomeriggio, con intensità tra i 13 e i 28 km orari, alla sera deboli da nord-nord-ovest, ancora maestralone, con intensità tra i 5 e i 17 km orari.

un disco assolutamente profetico, eh? Era il 77, ma se lo riascoltiamo adesso praticamente è la descrizione della nostra vita politica, di questo sgangherato stivale. Sì, 7:33, senti qua che roba, mamma mia. L'intensità solare, la più alta, sarà alle 14 con un valore UV di 6.8 che corrispondono a 867 watt su metro quadrato. E qui c'è qualcuno che ci parla di gasolio, ma il gasolio costa il doppio della benzina adesso, e Eugenio non lo sapeva.

0: non si parla sull'altro, non si parla su questo capolavoro, va ascoltato fino all'ultimo. Ora diamoci tutti quanti una bella calmata, eh? Sì, perché insomma, sennò poi dopo prende male. Sì, bisogna alternare, bisogna alternare. Comunque allerta meteo, c'è l'avviso della Protezione Civile, allerta giallo, in arrivo piogge, temporali e grandini, grandini al plurale, grandine su 7 regioni, lo vediamo adesso, Ora ci diamo una calmata perché arriva Faber. Quando arriva Faber bisogna sedersi, Ho visto Nina volare, mamma mia.
1: Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga nera. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle,

pensa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa,

0: mastica e spunta prima che venga neve.
1: Allora, l'indebolimento del settore orientale del campo di alta pressione presente sull'Europa centro-occidentale favorisce l'infiltrazione di aria fresca in quota e la conseguente formazione di fenomeni convettivi a prevalente evoluzione diurna, con associati rovesci e temporali che localmente potranno risultare anche di forte intensità. Sulle basi delle previsioni che abbiamo, il Dipartimento di Protezione Civile, d'intesa con le regioni, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che integra ed estende quello emesso in precedenza. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate in una sintesi nazionale nel Bollettino Nazionale di Criticità e di Allerta, consultabile per chi lo volesse sul sito del Dipartimento. Quindi www.protezionecivile.gov.it. Quindi uomo avvisato, mezzo salvato.
2: Siamo bambini rapiti, sepolti in un bar, guardiamo la Senna che passa e che va.

0: faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: È arrivato il momento della novità, il primo passaggio per questa mia conduzione di oggi, giovedì 28 maggio. Non ti riconosco più per Giancane.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Giancane, non ti riconosco più. Era la novità delle 7:50. Allora, ma cosa dice questo avviso della Protezione Civile? Prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Quindi, insomma, c'è l'allerta gialla, eh? Poi vi ripeto le regioni, eh? Duo bucolico.

siamo due fricchettoni presso Urbania, isolati dalla società. Allora, vediamo un po' sulla base dei fenomeni previsti e in atto e valutata per oggi allerta gialla per rischio temporali su alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata. Il quadro meteo e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi della situazione, disponibile sul sito della Protezione Civile, come vi ho detto, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di Protezione Civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà appunto l'evolversi delle varie situazioni. Quindi, insomma, occhio, perché oggi è allerta giallo temporale.

Caparezza, mica Van Gogh. Sono le 8 come sempre, la prima ora dedicata al meteo. Siamo in perfetta tabella di marcia. Ai miei tempi, quando si andava a scuola, si aveva un terrore, un sacro terrore, era una miscela di paura, rispetto verso il maestro, il professore. Adesso purtroppo la situazione si è capovolta, i professori vengono picchiati dagli studenti, siamo ormai a una deriva senza fine e qualcosa bisognerà pur fare, si dice, ma non succede mai niente. Il video che è circolato in questi ultimi giorni dei fatti di Parma è qualcosa di vergognoso. Stavo leggendo qui adesso una presa di posizione di Gaetana Russa, che è una deputata di Fratelli d'Italia. Abbiamo diramato immediatamente il video sui nostri profili social, che poi è diventato virale. Gli strumenti ci sono, ma credo vi sia la necessità di avere il coraggio di utilizzarli. Adesso ne parliamo. Insomma, un video che ha fatto il giro dei social e ha provocato reazioni indignate. L'aggressione da parte di tre ragazzi nei confronti di alcuni professori in un parco dell'ITIS Leonardo da Vinci di Parma ha riportato la scuola al centro dei riflettori mediatici, e c'è chi chiede maggiori ragguagli in merito a una vicenda appunto avvenuta in Emilia Romagna in Parlamento. È come al solito, figuriamoci.

po' che cosa ha detto questa deputata, Gaetana Russo. Allora, lei è originaria di Fidenza, quindi è di zona, Fidenza in provincia di Parma. La Russo conosce bene la scuola in cui è avvenuta l'aggressione. Si tratta di una situazione un po' complessa, dove da un lato si invoca anche correttamente un sostegno da parte dello Stato nell'affrontare i problemi educativi e di legalità, nonché di inclusione. Dall'altro, quello stesso governo, tramite il ministro Valditara, viene additato come repressivo negli strumenti che vengono predisposti. Si tratta di strumenti che poi non vengono messi a terra ed effettivamente condivisi da chi paradossalmente ha subito quella stessa violenza. Questo è il grande paradosso, no? Si pretende il pugno duro, poi quando il pugno duro viene minacciato, no. Allora continuiamo a fare in modo che quattro teppistelli di 15 anni prendano a sprangate un professore, ma il mondo va al contrario. Io credo che il governo su questo si stia comportando in modo corretto. Beh, insomma, del resto lei fa parte della maggioranza, avrei voluto vedere una dichiarazione di segno contrario, prendendo atto del fatto che vi sia un evidente problema di crisi sociale e marginalizzazione. E fin qui, insomma, un po' di aria fritta un tanto anch'io. A Parma purtroppo quegli episodi erano già accaduti, pure io ho raccolto diversi sfoghi da parte di genitori di studenti che più di una volta avevano segnalato i problemi di bullismo e di violenza all'interno di quella scuola. Benissimo, ecco, e quindi l'esponente di Fratelli d'Italia rivendica il ruolo svolto dagli insegnanti e l'importanza dell'educazione scolastica. Se da un lato possiamo essere d'accordo sul fatto che sia legittimo o meno sporgere una querela nei confronti di ragazzi che abbiano 16 anni, dall'altro dobbiamo ricordarci che la scuola ha una funzione educativa, ma soprattutto di protezione e crescita anche nei confronti degli altri studenti. Sacrosanto. Le famiglie hanno diritto di sapere che questi ragazzi e queste ragazze stiano in un contesto che li formerà ed educherà. E non fa una piega, però a un certo punto, se la scuola non è in grado di intervenire, insomma, questo sembra un discorso che ho già affrontato in un'altra sede, non certo qui, ma insomma, il problema è questo: ma la scuola interviene? No, o interviene male, e allora bisogna fare escalation, come dire, insomma, se la scuola non basta, bisogna fare in modo che intervenga qualcuno. Secondo la deputata di Fratelli d'Italia, la questione non può essere derubricata a problemi di marginalizzazione e disagio giovanile. Giusto. Bisogna tirare una linea dalla quale decidere di lavorare insieme prendendo atto del problema. Io ho visto punti di vista un po' distanti su questa storia, e questo è un eufemismo, un po' distanti, anche se c'è stata una solidarietà collegiale nei confronti dei professori e una condanna degli atti violenti. Ma il governo Meloni deve adottare nuovi provvedimenti dopo il caso Parma? Io credo che i ministeri dell'interno e dell'istruzione abbiano già predisposto gli strumenti. A volte mi pare che vi sia una resistenza da parte anche dell'amministrazione regionale e poi provinciale a utilizzare gli strumenti che i governi di turno emanano. In ogni caso, la Russo intende portare la vicenda all'attenzione dei suoi colleghi deputati con un'interrogazione e altri strumenti. Ho già anticipato la richiesta di ispettori al ministro Valditara. Vogliamo capire se è qualcosa che è sedimentato. Quello che mi spaventa non è l'episodio, ma il fatto che ce ne possano essere altri. Dobbiamo vigilare. Tutto bello, tutto giusto. Vediamo che succede.

Hip Hop The Fog, I'm Another Blonde, è a Radio Rock Italia alle 8 passate da 12 minuti. Ci stiamo avvicinando a grandi falcate al momento del break delle 8:15. E come lo facciamo? Lo facciamo entrando nel confortevole salottino del sempre ospitale accogliente Bruno Vespa. Sì, perché? Che fai? Non ce la inviti, mamma Catherine della famiglia nel bosco? Per forza di cose, no? La signora dice che stanno progettando di fare la nuova casetta, la casetta sempre nel bosco, sarà un gioiello bio. Andiamo a leggere, la famiglia del bosco, mi impazzisco, progetta una casa in legno e canapa, molto bene, una casa in legno e canapa, a Palmoli, ridente cittadina, probabilmente dell'entroterra chietino, adesso vado a verificare, per riavere i figli. Insomma, gli hanno detto: noi i ragazzi te li ridiamo, però occorre una casa in legno e canapa. Catherine Birmingham, consentitemi un filo di ironia, perché altrimenti sennò ci andiamo tutti a tirare, come dice Salmo, un bel colpo con una bella Glock. Allora, Catherine Birmingham a porta dice: rispettate i nostri diritti, ma ben volentieri, però insomma le cose vanno anche in altri sensi, noi rispettiamo i tuoi e tu rispetti quelli dei tuoi figli. Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham vogliono tornare a casa con i loro bambini, ed è pure giusto, anzi in una casa nuova. Adesso mi preparo, faccio un respirone, metto i sic tamburo, poi mandiamo la pubblicità e poi andiamo a leggere di questa casa fatta di legno e canapa.

0: Rock Sport.
1: Ci faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Questo è
14: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
13: ma non troppo.
15: 8 e 18, Radio Rock Italia, Ivan Graziani, il classico pigro.
14: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

pigro, ma voi non dovete esserlo, eh? Beh. Allora torniamo, adesso vi sveglio io con questa bella storia del progettino della nuova casa, eh? Allora vediamo un po', vogliono tornare a casa i genitori giustamente con i loro figli in una casa nuova. I genitori della cosiddetta famiglia del bosco, io impazzisco, hanno presentato al comune di Palmoli la domanda di permesso per la costruzione di una nuova abitazione, sempre rigorosamente in linea con i principi radicalmente ecologici della famiglia, ma anche pienamente a norma di legge, questo è importante, assicurano i professionisti vicini alla coppia. Ad annunciare l'iniziativa è stato oggi Simone Pillon, ex senatore Lega, che ora li segue come avvocato. Si tratta di un edificio in linea con le più aggiornate tecnologie green e le normative ecologiche europee. Trattandosi di strutture in larga parte prefabbricate, è prevedibile una durata dei lavori di circa 6 mesi dalla concessione del permesso. Fino ad allora la famiglia continuerà a risiedere nell'immobile di Palmoli, messo provvisoriamente a disposizione dal comune, lo ha detto appunto Pillon, augurandosi che tutto questo contribuisca a dimostrare la serietà di intenti della coppia e a favorire il rientro dei minori in tempo breve, insomma, all'interno dell'alveo familiare. Come sarà la nuova casetta? È una velocità.

Allora, a fornire maggiori dettagli sulla nuova futuribile casa dei ragazzini tolti ai genitori nei mesi scorsi dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila è stata l'architetta incaricata del progetto, Maria Mar-

Ascarucci ha spiegato che si tratterà di una casa in legno e blocchi di canapa da 66 metri quadrati. Sorgerà nel bosco di Palmoli, perché loro dal bosco non intendono muoversi, sul terreno di Nathan e Catherine, a poca distanza dal casolare dove la famiglia viveva, e finito così nel mirino delle polemiche. Vediamo un po' come sarà questa nuova struttura, secondo l'architetto Mascarucci.

salutiamo anche John Tile e la sua Echo. E allora Mascarucci ci dice: vediamo un po' come sarà questa casetta. Sarà perfettamente integrata con l'ambiente, con due stanze da letto, un bagno con fitodepurazione, cucina e soggiorno, un'ossatura in legno e tamponatura con blocchi di canapa, intonaco compreso. Mi faccio fatica a immaginarmela. Insomma, una sintesi tra sostenibilità ambientale, qualità dell'abitare e rispetto del contesto rurale. L'orientamento dell'edificio e l'applicazione dei principi del solare passivo consentiranno l'ottimizzazione termica. Una vetrata strategicamente posizionata favorirà l'irraggiamento solare per scaldare quanto basta in inverno, mentre l'angolazione e le schermature naturali limiteranno il surriscaldamento estivo, migliorando il comfort climatico in modo naturale. Insomma, una piccola perla di eccellenza di bioarchitettura.

quanto mi piace questo pezzone, 8 ohm, oro nero, veramente un gran bel pezzo, lo passo sempre molto volentieri. Allora, cerchiamo di capire questo, questa abitazione. Il risultato che ci si attende, appunto, è una piccola eccellenza di bioarchitettura, un intervento capace di coniugare normativa, sostenibilità, riduzione dei consumi e tutela del paesaggio, trasformando un'abitazione rurale in un esempio concreto di abitare responsabile e tecnicamente fondato. Già si frega le mani l'architetto. Questo che ha scritto l'articolo con questa frase ha già fatto capire, insomma, che al di là della sostenibilità c'è anche poi un bell'interesse da parte del professionista di turno, giustamente del resto. Il progetto è stato già presentato in comune e a conclusione dell'iter burocratico inizieranno i lavori. Quindi siamo passati dal definire questi due genitori come degli scriteriati responsabili a degli esempi virtuosi di sostenibilità. E come al solito non abbiamo mezze misure in questo nostro sgangherato stivale. Cosa ha detto Catherine Birmingham da Bruno Vespa nel salottino sempre molto accogliente del Vespottone nazionale? Per completare la strategia del rilancio e della responsabilità e convincere definitivamente i magistrati di vario grado che seguono il caso, ieri sera Catherine Birmingham è stata ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta. E una volta che vai, che fai? Non te li fai tutti e due. I bambini continuano a chiedere quando potranno tornare a casa. Non lo sanno e non possiamo dire loro qualcosa che non sappiamo neanche noi. Ebbene, dice la donna, che ripercorrendo la dolorosa vicenda che le ha viste i protagonisti ricorda: abbiamo scelto di educarli a casa, semplicemente stavano seguendo il programma del sistema Steiner e io stavo appunto iniziando con quel metodo. Poi, dopo quel maledetto avvelenamento con i funghi, sono arrivati i carabinieri. Purtroppo, come dice il duo bucolico, bisogna stare attenti quando si coltivano e si raccolgono i frutti del terreno, specie se non si hanno le competenze e si va un po' alla dogoyo coyo.

Allora, insomma, stavamo dicendo, arrivò poi l'avvelenamento con i funghi e con i funghi arrivarono anche i carabinieri e minacciavano di prendersi i nostri bambini. Qualsiasi madre avrebbe avuto paura, dice Catherine, e avrebbe tentato di proteggere i propri figli. Alla domanda sul fatto che le autorità l'abbiano accusata di non essere collaborativa, Catherine risponde che la collaborazione richiede le due parti. Noi vorremmo chiedere che i diritti di noi come genitori e i diritti dei bambini sarebbe rispettati. Ciò non toglie che per il futuro Catherine continui a progettare di vivere nel nostro paese. Sono cresciuta con degli italiani a Melbourne. La mia migliore amica a scuola era italiana. Mia sorella ha sposato un italiano. Ho sempre voluto tornare in Europa. Sicuramente resteremo in Italia e forniremo ai nostri figli tutto ciò che a loro serve. L'Italia è stata molto buona con noi. Abbiamo incontrato le persone più incredibili, persone che ci hanno supportato e dimostrato tantissimo amore. Quindi, insomma, da Vespa tutto bene. L'importante è non farlo arrabbiare a Vespa, perché sennò poi punge, essendo una Vespa. Punge.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: 8:48. Cosa succede quando un Tris Dassi formato da Mace, Salmo e Colapesce si mette a far musica tutto insieme? Esce questa roba qua, Cattive Abitudini.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

cattive abitudini, la novità, Salvo Mace e Cola Pesce a Radio Rock Italia alle 8.51. Adesso parliamo della nuova serie di Zero Calcare, due spicci, perché c'è un po' tutto quello che lo rende unico. E nessuno come lui sa porsi le domande giuste in questa epoca così travagliata. Parliamo adesso di due spicci. Intanto, Acatoro, Pancreas.

0: insomma, non lo facciamo sentire in Spagna questo pezzo, perché potrebbero offendersi. Allora, c'è qualcosa nella maniera in cui Michele Rec, cioè Zero Calcare, vive il suo essere autore, disegnatore e da un po' anche regista, sceneggiatore e doppiatore di serie animate, che lo rende unico. Molti fumettisti o scrittori hanno uno stile di narrazione personale e riconoscibile. Tanti hanno dei temi che affrontano spesso, o ancora di più, mettono la propria vita dentro le loro opere. Ma nessuno come Zero Calcare può, cioè, finisce per inserire in quello che fa la maniera in cui vive la sua condizione. Non sappiamo esattamente quanto e in cosa il suo alter ego sia diverso da lui. Sappiamo solo che ne è una versione romanzata. Ma se c'è una cosa evidentemente autentica di quel che racconta è l'impatto che la sua vita e il suo lavoro hanno su di lui. Strappare lungo i bordi, la prima serie animata che ha fatto per Netflix, raccontava una storia personale. Questo mondo non mi renderà cattivo, la seconda, era una storia che partiva dal personale per raccontare questioni politiche. Sono i due estremi tra cui oscillano le storie di Zero Calcare, che già con i fumetti ha iniziato ad alternare storie più intime a questioni più politiche. Già in questo c'è una grandissima parte del suo essere autore, l'esigenza di fare qualcosa che abbia un senso e un obiettivo etico, sapendo di essere bravo e apprezzato nel racconto del privato, e i dubbi su di sé che derivano dal contrasto tra senso del dovere verso i lettori spettatori e la propria bussola interna. Ma vediamo un po', Due Spicci è veramente profondamente generazionale, non solo nei continui riferimenti e nella dieta mediatica, ma proprio nelle questioni personali. Andiamo a vedere.
1: Yeah, come on, check this out. Yeah, let me sing you a song. Something funky like this.

comunque, pur essendo profondamente generazionale, due spicci è così ben fatta da parlare pure a chi appartenga ad altre generazioni. Stavolta Zero Calcare si confronta con il fatto che i suoi amici hanno messo su famiglia, almeno alcuni, mentre altri hanno problemi relazionali da adulti. È diventato coproprietario di un locale, cosa che poi gli è successa anche nella realtà a Michele, e questo lo mette a contatto con i problemi di soldi e di gestione degli amici. In questo già c'è il primo elemento tragico tipico da Zero Calcare, un personaggio che racconta se stesso come uno che passa la vita ad assicurarsi che nulla possa andare male, che cerca di stare al riparo dai problemi e dagli accolli in ogni modo, è circondato da persone che non fanno così e i loro drammi poi finiscono per impattare anche su di lui. Ma poi non manca neanche l'umorismo, eh?

Dopo te, questi sono i pitoni, o meglio potrei dire erano, perché li abbiamo abbandonati, li abbiamo accompagnati alla porta, 9 e 3 minuti. Allora, non manca, come dicevo, l'umorismo di Zero Calcare e il suo modo di raccontare il mondo intorno a sé con esempi, archetipi narrativi della cultura pop e allegorie da nerd. Solo che questa volta tutta la storia sembra chiedersi come si possa affrontare il successo. Per la prima volta sotto traccia si intuisce che il personaggio di Zero Calcare non ha problemi economici, a differenza di altri suoi amici, e come ci si senta a essere più stabili di altri, più sicuri di altri in fondo, ma molto meno compromessi con una relazione, una famiglia o un'impresa. Insomma, Zero Calcare ce l'ha fatta.

Guardate che Renato Zero, i primi dischi erano tutti così, cioè, era super rock. Non so se tutti voi lo ricordate negli anni 70. Renato Zero stava avantissimo. Allora, Zero Calcare, insomma, ce l'ha fatta a raggiungere una pseudo tranquillità a differenza degli altri. Ma guarda, gli altri prendersi mille rischi con una strana forma di paura e desiderio. Addirittura stavolta c'è tutta una questione sentimentale molto tenera, quasi romantica potremmo dire, che lo riguarda in prima persona, in cui di nuovo il problema non è coronare le aspirazioni emotive, ma come convivere con tutto questo. Viviamo negli anni dell'autofiction da un bel po', insomma, quelli in cui tutti vogliono raccontare la propria storia, tutti sono convinti di essere esempi paradigmatici di qualcosa, tutti mettono del proprio nei racconti che fanno. Zero Calcare, che così ha iniziato e per sua ammissione non sa fare altro, continua a essere l'unico che nel romanzare se stesso mostra qualcosa di davvero umano. Sono molto curioso, questa è una recensione tra l'altro di una persona che conosco, anche se non personalmente, ma insomma, Gabriele Miola, quindi sono curioso di vedere due spicci.

Basta Sons of Dioniso. Io non compro più speranza. Dove le vendono le speranze? Ditecelo. Allora, è difficile, insomma, avere esattamente le stesse ansie del personaggio Zero Calcane, le stesse paturnie, le stesse idiosincrasie, ma come con i migliori momenti di Larry David, uno dei maggiori artisti dell'autofiction, è anche impossibile, attenzione, non trovare in quelle assurdità qualcosa di autentico o qualcosa di intimo, estremizzato, perché in fondo, ricordiamocelo, insomma, è pur sempre un cartone animato e quindi è per definizione un po' iperbolico. Quindi due spicci un po' la logica prosecuzione delle prime due serie, delle altre due, un po' una sorta di continuum.

0: Rock Spot.
1: Ci faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Questo è
10: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
11: Ultimo appuntamento con il classico per questa mia conduzione di oggi, giovedì 28 maggio, Subsonica.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Nuova ossessione subsonica, anche se vi confesso preferisco la versione originale. Questa è un remake. Allora, due spicci, stavamo dicendo, è insomma la logica prosecuzione delle altre due serie. Ha anche più musica e un tocco, un filo più ardito di messa in scena, ma proprio un filo, dice Niola. E fa ridere. Fa ridere specialmente la maniera in cui cerca una via di uscita da ogni situazione, cioè gli espedienti che mette in piedi per non essere coinvolto in niente, finendo inevitabilmente coinvolto in tutto. Nella stessa maniera in cui fa ridere che Willy il coyote, facendo di tutto per colpire Bip Bip, sia sempre lui quello che alla fine viene colpito. Ci saranno anche poi dei difetti, eh? Vediamoli, vediamoli. Intanto The Gloss, Soybeans.

mancano poi, come dicevamo, e andiamo a concludere, anche i difetti principali delle sue storie, cioè, secondo Niola, un'emotività molto semplice e diretta, molto ostentata, e la trasformazione sistematica e un po' meccanica di questioni particolari in esistenziale, affogando un po' tutto nella malinconia. E vabbè. Però non c'è nessuno oggi in Italia che si ponga domande così giuste con la sua costanza e la sua frequenza.

importanza. Non sono le stesse domande che si faceva la generazione dei padri di Zero Calcare, cioè come schierarsi, cosa fare, da che parte stare. Sono domande completamente diverse che possono essere sintetizzate con: come posso io stare al riparo da tutto questo e al tempo stesso fare la cosa giusta? E nel momento in cui trovassi come riuscirci, che cosa mi perderei? Sono domande, eh!

Rimaniamo sempre in tema così di visioni, però usciamo dal discorso Netflix e vi voglio parlare di un festival che si è cominciato ieri e durerà fino a domani qui a Roma, al Cinema Barberini, Festival del Cinema Libanese in Italia. Vediamo, intanto Banco, eh?

Allora, il cinema Barberini ospita praticamente da ieri fino a tutto domani la prima edizione romana del Festival del Cinema Libanese in Italia, promosso dall'Istituto Culturale Italo-Libanese, quindi ICIL, è organizzato dall'Associazione Culturale Cinema Senza Frontiere con il sostegno dell'Ambasciata del Libano in Italia e il contributo di Mad-Or Italian Foundation. Vediamo un po' che cosa prevede questa manifestazione.

Siamo arrivati addirittura finale. Allora, dopo il successo del Festival du Film Libanais de France, la manifestazione arriva per la prima volta a Roma con un'edizione dedicata al tema Libano Plurale, un viaggio cinematografico nella cultura, nella memoria e nella complessità di un paese storicamente crocevia di popoli, confessioni e identità. Tra l'altro anche un paese dove si mangia una cucina sopraffina. Sì. Come sopraffino è lui, Riccardo Sinigaglia, con Bell'amore alle 9:40.

0: vediamo un po' i titoli in programma. Allora, ieri, e ve lo siete perso, peccato, c'era A Sad and Beautiful World di Cyril Harris, che è stato presentato alle Giornate degli Autori 2025 della Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del premio del pubblico. È andato in onda ieri, come vedo qui era in programma ieri alle 21. Oggi giovedì, quindi, cominciano i lavori alle 16:30, poi ci sono delle cose alle 18:30 e alle 21. Vediamo, ci sarà appunto Arze di Mira Shaib, poi Dirty, Difficult, Dangerous di Wissam Sharaf, poi il documentario Do You Love Me di Lana Daher, che è un omaggio intimo a Beirut, e il ritratto di Un certo Oriente di Marcelo Gomez, una raffinata coproduzione libanese in bianco e nero. Allora, insomma, se volete scaricarvi il programma potete andare tranquillamente sul sito del Cinema Barberini e vedervi un po' questo festival che è praticamente entrato nel vivo oggi. Luca Carocci.
1: Senti che botte in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo. Lo riconosci neanche tuo fratello? Riconosco. Senti che botte in questa notte d'agosto. Sotto la giacca ci prendiamo di petto. E nelle tasche porta un porto d'armi nascosto. Ah, la mattina mi sveglio un po', mi preparo

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: State ascoltando
12: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
13: E per la novità delle 9.47 non andiamo molto lontano, rimaniamo qua a Roma con i Leuca e la loro recita.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

e salutiamo anche i Leuca. Allora, durante questo festival, ripeto, stiamo parlando del Festival del Cinema Libanese, che è di scena al Barberini da ieri fino a domani, attori, registi e professionisti del settore incontreranno il pubblico, offrendo un'occasione di approfondimento sul cinema libanese contemporaneo e sul suo patrimonio culturale. Tra gli ospiti ci sarà Mounia Akhl, Wissam Sharaf, Wafaa Selin Halawi e Lana Daher. In un momento storico attraversato da incertezze e tensioni, il festival sceglie il cinema come spazio di dialogo, conoscenza e resistenza culturale. Un ponte tra Libano e l'Italia, tra storie personali e memoria collettiva, tra immagini del presente e possibilità di futuro. Vi ricordo Libano Plurale, questo è il nome della kermesse, è partita ieri, durerà fino a tutto domani al Cinema Barberini, ovviamente in Piazza Barberini. Tutti lo conoscono a Roma e andiamo in Mon con Fluorescè.

0: E allora, accompagniamo anche Mon. E l'occasione mi è propizia per ricordarvi il palinsesto. Sto per cedere la console a Dario Cecchettani con Marte Contro, come sempre. E poi ci sarà Joe, ma non troppo, con Joe Filippi dalle 13 alle 15. Poi giovedì gnocco, Marco Giandomenico. E attenzione, alle 17 non ci sarà la Rochipirina 500 con Emanuele Gozzardi, ma cioè sarà sempre una Rochipirina, ma che stavolta farà 1500, non neanche 1000, 1500, perché ci sarà il ritorno della coppia che scoppia, Federico Corsi e Sara Bob, capra secca per un cringe back, veramente una roba da non perdere. Mettetevi in fila, in fila indiana, perché tutti davanti ai vostri altoparlanti, come si diceva una volta. La serata si chiuderà con una questione di qualità con Riccardo Magni. Io sto per andarmene, a domani, ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: il peccato il frutto saprai cogliere. Ed io sarò la tua catena, il pasto la tua ultima cena.
1: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
2: Oggi mi andava ad iniziare con la che sembra un po' un mix tra Frankenstein Junior quando si sveglia e io quando mi sveglio. Va bene, allora oggi è 28 maggio, sono le 10 strapuntuali e questa, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, è Marte.
3: Ciao
2: contro,
3: Dario, ciao Marte. Giovedì gnocchi!
2: Già.
3: C'ho una fame!
2: Mamma mia, sai pure io, come mangio un panino con la presa.
4: Oh, sono Marte! Ma che mi hanno cercato?
2: No, per nessuno.
5: Buongiorno
2: a te.
5: Buongiornissimo.
2: Super buongiornissimo, sì, vai.
5: Buongiorno!
2: Ah, ecco, mi pareva. Vai, poi. Beh.
5: Ciao Dario,
2: eccomi,
5: posso mandarti audio con tutte le ricette più originali di tutto il mondo,
2: sì.
5: Ma se preferisci, famo solo cucina romana.
2: Perché no?
4: Dai, Marte contro, attaccami sto vasco.
2: Ecco.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

speriamo che la fa questa. Si avvicina il 5 giugno, giorno del live, apertura della tournée di Vasco, sempre tour con poche date, biglietti sold out, prezzi alle stelle, ancora devo prendere l'albergo, già c'ho tutto, treno, biglietti, via di lo so. Ferrara verrà invasa al parco comunale dai fan di Vasco, ma più che altro dalle emozioni e delle vibrazioni. Tanti mi dicono ancora vai a vedere Vasco, c'è 70 anni, ma non è che la musica va di pari passo con l'età di chi la produce, cioè è viva Chiello, per carità, però Vasco porta con sé 50 anni di carriera e quindi cioè, porta praticamente con sé le emozioni di tutte le persone che l'hanno ascoltato e cantato. Allora, un po' di ordine oggi, chiaramente. Parto dal palinsesto, perché oggi il palinsesto è la vera bomba della giornata. Oggi è giovedì, gnocchi, quindi io parlerò di cucina. Marco Bosco va sbragate e sbragati giù dalle brande dalle 7 alle 10. Dario, underscore, c'è, underscore, underscore 24 dalle 10 alle 13. Marte contro, come ogni giorno, fino a luna. Dalle 13 alle 15, oggi è il giorno di Gio Filippi con la sua Gio, ma non troppo. Dalle 15 alle 17, Marco Gian Domenico, giovedì gnocco. E dalle 17 alle 20, ormai lo sapete, se ne prendete sei. No, no, ma cosa vi vengo a dire oggi? Dalle 17 alle 20 c'è il ritorno di Cringe. Cringe is back al volante della Rocky Pirina 500. Diventeranno proprio un unico principio attivo. Federico Corsi, che prenderà il posto di Emanuele Guzzardi, e ma che dire, la splendida, l'unica, l'inimitabile Sara Bob Caprasecca al volante di Cringe dalle 17 alle 20. Non mancate. E poi Riccardo Magni, questione di qualità.

Allora, l'unica certezza di questo brano è che si chiama Nessuna Certezza, ma che Federico Zampaglione di Tino Mancino si prenda Meg e Elisa come featuring è un'altra certezza clamorosa. Come è la certezza è quella di Federico Corsi, che dice: sai, devo fare delle ore di trasmissione, vado a ripescare un po' nel torbido, passami il termine, Sara. E quindi eccola là, Sara Bob, un po' come il ritorno dello Jedi. Sai come si dice a Milano, no? Che il ritorno dello Jedi a Sara Bob che ritorna con Cringe gli fa una pippa, lo si può dire? Non lo so, un po' tipo lo scongelamento di Han Solo, o un po' come il riapparire di Luke Skywalker, non lo so. Oggi non prendo impegni, fortunatamente tutte le cose le devo fare proprio prima e dopo delle 17. Quindi dalle 17.20, Rocchiprina 500, Cringe al volante, Sara Bob, Caprasecca. E quell'altro lì, anzi, Federico Corsi. Poi ho detto Riccardo Magni, che è l'uomo della qualità, che chiuderà il palinsesto. Allora, 10.09, io continuo a mettere un po' in ordine questa navicella che sta decollando per atterrare poi alle 3 e lasciare la linea a Gio Filippi. Quindi salire, mettete il bagaglio nelle apposite cappelliere, le uscite di sicurezza non ci sono, tutto pronto, tutto preparato, decolliamo. Radio Rock Italia, il web.it in giro per il mondo, l'app da scaricare dal vostro store in giro per il mondo, su Al Mare FM 96.6, oggi un po' bruttarello, se siete in macchina, il DAB Plus in ordine alfabetico, basta poco che ce l'ho.

0: Emanuele Agnelli. Allora, buondì Darius, non sono un grande fan di Vasco, ma le canzoni che ha fatto fino al 2000 circa, che gli vuoi di? Sì. Mio fratello al Buoni e Cattivi Tour all'Olimpico mi regalò il biglietto, a me e al mio amico, perché lui all'epoca era già a Roma, mentre io facevo ancora le superiori in quel di Canosa di Puglia. Ancora me lo ricordo, unico e stupendo. Sì, allora, il live di Vasco è un'esperienza extracorporea, trascendentale. Dico, lo dico da fan di Vasco, ma anche se non lo fossi comunque e mi regalassero il biglietto, perché è chiaro che spendere dei soldi per i biglietti dei concerti non è che crescono sugli alberi, per cui ci sta che uno vada a spendere i soldi soltanto per gli artisti che ama. Però insomma, lo raccomando proprio come esperienza. Poi io devo dire, sono diventato fan di Vasco dai live, perché nel 1988, che avevo 13 anni, lui suonava a Nettuno, alloggiava al grattacielo Scacciapensieri, chi era di quei posti di quell'epoca lo saprà, quindi veniva ogni estate a suonare lì, fece la tournée dell'album di C'è chi dice no. Noi eravamo ragazzini di 13 anni, una banda un po' la Stranger Things, che scavalcavamo per andare a vedere i concerti, entravamo a tutti i concerti, io gli ho visto Masini, Ramazzotti, Paglioni, tutti. E Vasco mi rapì, quindi io sono partito dal live per andare poi a sentire, chiaramente l'ero fortunato perché erano usciti degli album stratosferici, poi c'è chi dice no, liberi liberi. Poi da là, allora io ogni anno che lui fa la tournée almeno un concerto me lo vedo, perché è il concerto di cui insomma ne ha bisogno il mondo e le vibrazioni. Allora sono le... Vi raccomando chiaramente l'ascolto intero di fronte del palco del 91 con un immenso Andrea Bride. 10:15, break, torniamo con il primo classico, dai.
1: Rockstar. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
2: Sofì,

0: 1878 sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
13: Eccoci qua, 10:17, lo sapete, ogni 15 minuti c'è il classico e ogni 45 la novità. E classico, classico, classico, partiamo dai ministri con la loro Bevo.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: La volta de Vasco, cioè io con mio amico siamo entrati insieme a mio fratello e gli amici, se siamo persi siamo rimasti io e il mio amico e se siamo ritrovati a casa di mia cugina
1: senza un rene,
0: è una roba,
1: c'avate tutto, c'avate tutti gli organi
0: e c'avevo e 15 anni
1: sì, ti segna la vita, segna la vita,
0: spettacolare.
1: Io grande. Guarda, l'ho visto appunto allo stadio comunale di Nettuno, poi l'ho visto all'Olimpico, l'ho visto al Flaminio. Al Flaminio ci fu la doppia schitarrata, perché fece dopo la tournée di Fronte del Palco, dove c'era Braido, e ci fu la tournée in cui suonarono sia Braido che Solieri. Io adesso ringrazio infatti Vince che mi scrive: oh, che grandissimo Braido in Fronte del Palco, soli degni dei migliori virtuosi americani. Andrea Braido è un mostro, seguitelo. Poi io ho avuto la fortuna di incontrarlo su un aereo di ritorno da Genova, ero con la mia ex moglie e l'ho stalkerato, era seduto vicino a noi, gli ho fatto il terzo grado e appunto fecero quella tournée di se non sbaglio no, Liberi Liberi a Fronte del Palco, quindi quello dopo, e fece questa tournée dove c'erano sia Braido che Solieri che si sfidavano a colpi di schitarrate, facevano solo uno, non solo l'altro, facendo doppio assolo di Liberi Liberi, che mi sa che adesso la ripasso. Sai che mi state facendo salire la vaschite, però non è posso passare sempre lo stesso artista, cioè io non è che posso passare tre canzoni di Vasco uno presso all'altro, capito?
2: Perché

Vince, Alessandro. E dobbiamo fare voi altri lì, Dante, Vasco e Vasco. Questo brano Andrea Ra è un po' barato ogni volta in questa versione, insomma, nulla toglie all'originale, quindi può starci, e la vado a mettere in doppietta con un altro brano, poi chiudo questo mio Degrees. Nel frattempo continuo a parlarne, no? Andrea Braido ci parlava, mi diceva che lui a un certo punto è stato defenestrato da Vasco in quanto brutto. Vi giuro, è così. E diceva: sì, tu sei bravissimo, sei anche forse più bravo, ma hai visto quanto è bello Steve Barnes? Sì, effettivamente sì. Rido, un po' di body shaming, però Vasco ha fatto un'escalation, ma ha sempre avuto musicisti assurdi. È partito con le sue bestie, sono tutti delle bestie, dove c'erano appunto i suoi fratelli della sua area di provenienza, e poi chiaramente la morte di Massimo Riva che li accompagna, a cui dedicano sempre, no? È rimasto il Gallo, è rimasto anche Rocchetti, però so, band di tutto rispetto hanno sempre accompagnato. Adesso si è super mega internazionalizzato, c'è anche Clara Moroni, di cui passeremo il brano anche dopo. Però ecco, siccome ricordo questo live meraviglioso a cui fa riferimento anche Viz di fronte del palco, questa non è la versione live, e qua sul disco questo solo lo suona Maurizio Solieri, ma comunque vabbè.

Allora, chiaramente live questo assolo dura 4.000 anni e devo dire, ricordo quella tournée, sarà stato il 92 forse, 92, sì, 92, 92, 93, e sul palco Braido e Solieri, un concerto assurdo. Adesso quando vai a vedere i concerti di Vasco ti rendi conto che sono cambiati, quindi ci sono anche quelle canzoni fatte solo di che insomma l'amore, che chiaramente non possono competere, che ne so, con Anima Fragile. Però si porta dietro tutto quel bagaglio. Live lui è rispettoso della sua carriera. Ci sono artisti che live fanno soltanto l'ultimo album e due o tre dei loro cavalli di battaglia. Il problema di Vasco, che poi non è un problema, è che quando io sto bene non c'è nulla che io tema, che i 3-4 classici sono 100, e quindi ecco, sta promettendo scintille per la scaletta di questo live, non vedo l'ora. L'altra considerazione, per esempio, ricordo il concerto a Circo Massimo annullato per il Covid del 2020, che è stato poi fatto nel 2022, con lo stesso biglietto si è potuti accedere. C'ho una serie di foto di quel concerto, di persone abbracciate da dietro, ho fatto un po' di paparazzate e vedevo coppiette di ventenni che si baciavano sulle note di Alba Chiara, poi giravi l'obiettivo di qualche metro e vedevi coppie di sessantenni che si abbracciavano e baciavano sulle note di Canzone, e questo fa capire poi la trasversalità generazionale di un artista che comunque ha, diciamo, dalla sua parte nella sua feretra frecce proprio generazionali.

le parole. Lo swingo serve per cambiare genere. Allora, sono uscito dalla tripletta addirittura di Vasco, perché so, il discorso stava prendendo quella piega grazie anche al 3791 600 190 di interazione con Vix e Alessandro. Quindi mi è venuta voglia, insomma, di passare e di parlare un po' dei live di Vasco. Adesso basta, basta, basta, basta. Allora, invece entriamo un po' nel merito della, di Marte Contro. Oggi è giovedì, per cui essendo giovedì parlerò di cucina. Ho già scelto l'argomento cucina, cioè cose riferite al cibo, all'alimentazione. Tra un po' ve lo dico. Però voglio anche ricordarvi che domani è venerdì, e oltre a essere l'ultimo giorno della settimana, e questo non l'ho inventato io come l'acqua calda, invece, che è una mia scoperta recente, il venerdì io faccio questo doppio servigio alla nazione. Da una parte la possibilità di inviarmi richieste. Come inviarle? Alla 3791 600 190, domani durante la diretta dalle 10 alle 13, ma anche con i consueti canali del broadcast di WhatsApp e del mio DM su Instagram. Allora, il broadcast di WhatsApp a che cosa serve? Il broadcast serve perché io il sabato, e in quel contesto, invio il sondaggione del martedì, quello del mannamen vocale breve di Brate Sitte Va, e lo condivido con una con un fottio di marziane e marziani che sono inseriti in questo broadcast. Volete entrarci? Mandatemi in DM su Instagram, Dario_C_24, Dario_C_24, il vostro numero, con l'autorizzazione a inserirvi nel broadcast, e io vi ci ficco, vi ci pianto. Allora, che dire?

0: Allora, i nati negli anni 70, fine anni 70, che hanno vissuto quindi un'adolescenza negli anni 90, si ricorderanno i Body Count di Ice-T, Body Count in the House, ed era praticamente questa musica qua. Parliamo del 1990, Ice-T, rapper storico, proprio di quelli ignorantoni, che aveva fatto per la prima volta nella storia il vero crossover tra il metal e il rap, prima ancora del commercialissimo, no? Walk This Way di Run DMC e Aerosmith. Lui è venuto, loro sono venuti proprio prima da un'idea di Ice-T, un vero matto, poi è diventato un attore delle serie. L'unico forse che, diciamo, ha avuto anche lui questo, questo inquinamento, questa idea di fare il crossover anni e anni prima dei Korn, anni e anni prima di Linkin Park, è stato l'immenso, sapete di chi sto parlando, Mike Patton, che con i suoi Faith No More aveva tirato giù un bel brano epic, e da là insomma ha indirizzato la musica, diciamo, del successivo ventennio. Però Ice-T, Body Count, ricordava questo di Old Skull, Drunken Master. 10:45, break, torniamo con la prima novità di oggi e poi torniamo oggi con questa vena un po' rock aggressive che mi ha presa, vai.
1: Rockstar. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
14: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
13: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
15: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
13: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
16: Questo è
17: Marte Contro.
16: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Alla 10:47 esco dalla mia vena rock di oggi, perché lascio spazio alle novità. Le novità sono powered by Riccardo Magni, quindi ecco, andiamo a sentire che cosa ci propone e poi torniamo sulla nostra tromogena, come dicevamo noi, di oggi. Allora, questa è Greta Grita, Peggio di me, vai.
17: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Rita, il peggio di me. Sai che questa novità è rimasta però nel mood rock e schiaffetti in faccia, quindi va bene. Allora, Greta Elisa Ravelli Rampoldi si chiama l'anagrafe, cantautrice milanese, pensate, del 2004, una ragazza molto promettente che c'ha tanta grinta. A me piacciono le persone, gli artisti che sono veri, questo torniamo poi su Vasco, no? Che oggi ci stanno tanti che si autoproducono, che hanno delle possibilità maggiori rispetto a prima, quindi è più facile uscire, ma è molto più difficile rimanere, perché poi dopo chi cazzarola si ricorda quelli che sono usciti nel 2020? Meteore, tante meteore, più che donne meteore. In realtà per rimanere devi segnare un po' la storia, e alla fine della fiera chi rimane? Rimane quelli, rimangono quelli e quelle che dicono la verità. Per esempio, perché mi piace Madame? Perché nei testi si legge la verità, e tanti, soprattutto nel rap, si atteggiano con catenoni, tatuaggi in faccia, poi magari invece sono figli di papà che sono fatti un po' a tavolino, no? E penso a Marrakesh che dice: quando ero piccolo la diversità era debolezza, per cui intingo il mio veleno nella penna, non fingo. Oppure, che ne so, nel metal un conto sono i Dream Theater enormi, però super costruiti nelle scuole musicali, un conto è il grunge. Comunque, senti un po' sta tramoginetta.

Citazioni su citazioni, citazioni su citazioni. Colle del Fomento da suggerimento, non posso dire richiesta, visto perché le richieste solo il venerdì. Però ecco, niente, mi è presa la deriva musicale, quindi non me ne vogliono quelli che stanno aspettando l'argomento di oggi, che sarà il pane prodotto alimentare ottenuto dalla fermentazione, dalla formatura a cui segue una lievitazione e successiva cottura in forma di un impasto a base di farina, cereali e acqua, confezionato in diverse modalità, arricchito, caratterizzato frequentemente da ingredienti che si differenziano seguendo le tradizioni locali. Questo è il pane, ci torno dopo sul pane in tutto il mondo, perché adesso mi è presa la deriva. Allora, queste commistioni tra il rap e il rock, io c'è stato un video che abbiamo girato a Natale con gli speaker di Radio Rock Italia e di Radio Rock, dove ci chiedevano qual era l'album diciamo che era stato più l'album dell'anno. Io ho detto Jamie Tights, che ha fatto un disco della Madonna, e dice però non è rock, mi dissero nell'intervista. Io ho detto per me il rap è rock, cioè cambia il tipo di musicalità, ma rock è inteso anche come rivoluzione, rock è inteso come scapigliati, come giovani che hanno qualcosa da dire. Il loro mezzo di comunicazione da dopo gli anni 80, quando questo genere è arrivato qua in Italia, portato appunto dal Bronx e dai quartieri neri americani, è diventato dominante, l'unico genere che è nato dopo di noi, no? Noi venivamo dal rock, però poi abituiamoci.

Sogni risplendono, linea 77 con il sorprendente featuring di Tiziano Ferro, per tornare al discorso che facevamo prima di quanto poi le commissioni musicali possano in una qualche misura muovere emozioni inaspettate, perché uno non si capacita di come un artista che fa tutt'altro genere possa avere dentro quest'anima, no? Mista tra rock e rap, una commistione importantissima. Ad esempio ricordo il live di Lady Gaga con i Metallica, e sentire un interprete come lei avere dentro quella cattiveria che la lascia nascosta in un cassetto, non lo so, quando canta canzoni armoniose o pop, no? Oppure anche sì grintose, ma comunque elettromoderne, poi avere sotto una tramogena di doppia cassa e chitarre distorte, fa sì che si crea un connubio così naturale che mi fa dire che il rap sia rock. Allora, un minuto è passato dopo le 11, ho detto che oggi parlerò del pane, quindi insomma questa grossa cultura minerale, vorrò vedere la storia del pane, i pani che si fanno, le panificazioni che avvengono in giro per il mondo, ma ancora mi voglio dedicare un po' così a questo tipo di musica e quindi andare a cercare cose curiose come ad esempio le carie. Sapete chi sono le carie? Le carie sono delle bestie che fanno da tramogena sotto a salmo.

Carie, tra l'altro tra le Carie suona Daniele Mungai, Frenetic, polistrumentista, fa di tutto sul palco, gli Uffizi dal vivo al Palazzetto dello Sport, grande live pure da parte loro con questa forza e energia che ha appunto Salmo, che nel suo live porta una prima parte del concerto con le, con le Carie, Salme, con le Carie, dove appunto c'è tutta una base hard rock, perché mi viene in mente l'air metal, però insomma rock crossover, e poi sopra lui con le sue, con i suoi brani violenti, poi passa la sua parte rap, addirittura nella fine del concerto duetta con Gemita Ice, con altri Coez, con altri del suo genere, e poi finisce con una specie di discoteca ignorantissima. Io sono andato via appunto quando iniziava questa fase, perché c'ho pur sempre 50 anni, sono 4 minuti trascorsi dopo le 11, è il momento di andare a mettere un po' l'accento su questo concetto con una bella canzone di J-Ax con il featuring di Gue, chiamatelo un po' come volete, il pechegno, con questa loro Rap and Roll, che poi è una sintesi di questo senso appunto un po' del crossover, no? Ricordo la scena del muro buttato giù tra Aerosmith e Run DMC nella loro What This Way.

Rap and roll, J-Ax Gay come featuring, not bad, not bad, not bad. Allora, ancora un passaggio su questo argomento, poi dopo il break mi concentro un po' sul pane, che il giovedì è la missione di Marte contro, domani invece è venerdì, ricordo richieste 3791 600 190, e anche il quinto quartiere, domani vado fuori Roma, vediamo un po' se scelgo un quartiere di Milano, di Napoli, di Firenze, di Bologna, non lo so, forse Napoli, questa settimana ho parlato tanto di Napoli, anche complice la clip di Torbido Podcast, Torbido underscore podcast official su Instagram, dove appunto ho dissato un po' il caffè napoletano, ho dovuto rispondere a dei commenti, niente male di napoletani in venti, vabbè, comunque troverò un quartierino napoletano e parleremo un po' della storia di quello, penso domani mi concentrerò su questo. Allora, la musica però, rock c'ha una caratteristica, no, rock, a parte il tempo, no, il quattro quarti rullante cassa, ma anche un po' poi negli anni si è sviluppato con la distorsione delle chitarre, e ci sono dei rappresentanti di questa sonorità che io amo sempre passare, perché hanno proprio questa sonorità basata su suoni semplici, crudi, che però arrivano immediatamente e che riescono poi a farsi cavalcare da dei testi che portano a un concetto di po' di ribellione, di uscita dall'anima, perché il rock deriva dal blues e il blues deriva dai canti dei raccoglitori di cotone nelle prigionie degli Stati Uniti, dove venivano esportati questi schiavi, no? Dalle navi negriere che venivano dall'Africa, quindi insomma dentro c'è questo spirito sì di libertà ma anche un po' di ribellione, e è stato messo insieme in una grossa shakerata, se vogliamo, dal king di tutti i king, cioè Elvis, che ha messo insieme la musica bianca e la musica nera, e da là poi è arrivato fino a quest'altra parte, per essere veloci, e passando per le orecchie, l'anima e il cuore di John Lennon e Paul McCartney, ha creato un po' tutti i generi, ma la caratteristica è questo suono qua, lo riconoscete? Hey, you're good.

sto lasciando schitarrare i Marlene Kunz di Ci siamo amati. Va bene, mi sono abbastanza sfogato musicalmente. Adesso la musica continuerà, ritornerà ad essere un po' contorno di quello che vi dico. E quindi riprendo un po' il fil rouge di Marte Contro, che vi ricordo essere un contenitore vario di Dario, per cui dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, il lunedì si rientra dal weekend, quello che ho fatto io, poi un po' di notizie in giro per il mondo, il martedì il sondaggione, mandami un vocale breve di Brate Sitte va, e esce appunto il sabato il sondaggio sulla partecipazione a qualche sfera emotiva o qualche giochino, questo è. Il mercoledì Torbido, fante interviste, il giovedì come oggi un po' di cucina e quello che riguarda quello che mettiamo a tavola e le tradizioni culinarie piuttosto che i tipi di dieta, il venerdì invece, come vi ho già preannunciato, il quinto quartiere, le richieste e quello che è il countdown, mettiamo dentro tutto quello che è il countdown, tutto questo condito, il countdown per il weekend, tutto questo condito da me, cioè sostanzialmente da quello che mi passa per la testa, e difficilmente mi concentro musicalmente su un artista a meno che io non faccia la fante intervista a qualche cantante deceduto. Oggi però è giovedì, quindi adesso break delle 11:15, torniamo con il secondo classico di oggi e quando rientro cominciamo a parlare in realtà del pane, come promesso. La break, rimanete con me se vi ho convinti e convinte.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12esima edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
12: State ascoltando
13: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
14: Eccoci qua, 11:17, momento del secondo classico per quanto riguarda la programmazione di Marte Contro di oggi dall'archivio messo a disposizione dai tecnici di Radio Rock. Ringrazio sempre tutti. Loro sono i Tiro Mancino, questa è Due Destini.
13: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Alle 22 minuti trascorsi dopo le 11 tiro mancino con i loro due destini. Era il classico di rientro dal break. Che devo dire, Alessandro mi scrive: mio figlio per via degli studi di pianoforte sta leggendo Bach.

aveva tutta roba di musica classica, quindi io sono tra i pochi della mia età ad avere questo background di musica classica che mi porto appresso, anche un po' musica da camera. Mio nonno suonava nell'orchestra a plettro della Rai, la mandola, quindi io avevo tutti questi musicisti che venivano a casa, montavano chitarre e cose, e poi io da solo ho preso un po', c'era qualche disco dei Beatles, però poi dopo da là ho preso io la mia deriva, ma mi sono portato dietro il bagaglio classico, sono passato per i cantautori italiani che capivo meglio i testi, però poi ho imparato l'inglese proprio perché poi mi ero incuriosito a tradurre le canzoni dei Doors, dei Pink Floyd, dei Queen, ecco, non me ne vogliono i detrattori dei Queen, però insomma, la musica è bella tutta, sembra una banalità, a volte io non capisco veramente le persone che non ascoltano la musica, non lo so.

Gio Berrino, Run and Roll. Sono rimasto ancora un po' contaminato. Tra l'altro hai nominato i Doors, quindi ti ho messo questo pezzo perché dentro c'è questa contaminazione del Lemond, che è caratteristico dei Doors. Doors, unica band di quell'epoca a non avere la linea di basso, no? La tastiera, cioè la tastiera riduttiva della sera, Lemond, la chitarra, la batteria. E vabbè, la rima, la mimica, la voce, lo charm, la potenza di Jim Morrison, Sagittario, chiaramente, scusate. E no, giustamente, ma quelli che l'ascoltano, quelli che non l'ascoltano ci possono anche stare, è di quelli che la sentono invece di ascoltarla che non li capisco. Sì, però mentre magari io capisco chi non legge, cioè non è che lo capisco, lo comprendo, cioè chi è appassionato di lettura, posso capire che è uno sforzo, bisogna esserci abituati, poi nelle generazioni si è un po' perso, no? Ne parlavo l'altro giorno al mare, noi siamo cresciuti in, cui, in un'epoca in cui non c'erano, cioè l'unico intrattenimento erano i libri, per cui di base certe cose le abbiamo lette, era un intrattenimento, poi sono arrivati tanti altri intrattenimenti che distraggono. E capisco anche quelli che non so che non

fanno sport, perché poi pure là è una questione di attitudine, ma forse anche la musica, perché magari se uno non ha avuto un'eredità a casa della musica, però anche ascoltare passivamente le canzoni alla radio può essere un ascolto passivo, come dici te, cioè ascoltarla, la sentono passivamente invece di ascoltarla. Però poi se gli chiedi se hanno una canzone preferita, la musica ha sempre questa capacità di evocare emozioni, che è un po' quello che è lo spirito dell'arte.

Solitudine, cara calma, anima e chetamina. Allora, la stiamo mettendo sul rock, mi state sfidando, quindi stiamo parlando di cose che vanno fuori dal contesto del giovedì, dove devo parlare del pane. Pane e rock. Allora, guarda, leggo due cosette così. Allora, ad esempio, il pane azimo non è lievitato, si presta alla conservazione per lunghi periodi. Il biscotto del marinaio, detto anche galletta. Ragazzi, levate dalle diete le gallette perché fanno veramente cagare. È diverso, eppure questo è adatto a una lunga conservazione anche per mesi. Ed è tipico della marinaria a vela. Allora, non andrò mai a barca a vela. Si tratta invece di un biscotto, cioè cotto due volte. Anche diversi pani regionali italiani sono azimi, ma è diffuso specialmente in vari paesi medio orientali ed è maggiormente prodotto senza aggiunta di sale. Quando a forma di pane basso, spesso usato come componente di piatti che prevedono la presenza di condimenti, tipici esempi del pane basso regionale italiano sono la pizza napoletana, la focaccia genovese e la piadina romagnola. Poi passo alla storia, però c'ho ancora voglia di rock, c'ho ancora voglia di doppiette, voglio ancora coinvolgervi un pochino in questa mia malattia che mi ha preso stamattina da Vasco. E quindi doppietta delle 11:30, parto con il FIBA, la seconda invece ve la disannuncio. Siete pronte? Siete pronti? Vai, giù dalle brande.

Pietra Omogena, 1988, Corri di Litfiba in doppietà con un brano che non tutti conoscono, quindi sfido i miei ascoltatori, soprattutto i due con cui sto interagendo, e ascoltatrici, perché sono bipartisan, a ascoltare questo brano che invece è del 1995 di un gruppo pressoché sconosciuto ma che ha fatto due album spettacolari, Movida.

Movida con il loro ride caratteristico della musica di quegli anni. Allora, intanto Alessandro mi suggerisce il pane di Monte Sant'Angelo, che è presidio Slow Food ufficiale. Dice: se ti capita, assaggialo. Guarda, io assaggio tutti i pani, basta che non mi date le gallette. Allora, la storia. Il pane più antico di cui si abbia certezza risale circa al 12.000 avanti Cristo. Sarà secco adesso. È stato ritrovato in Giordania. Veniva preparato macinando fra due pietre una miscela di cereali e mescolandola con l'acqua. L'impasto finale veniva cotto su una pietra rovente. Vabbè, una sorta di bruschetta. Uno dei più antichi pani non cotti e lievitati è stato invece rinvenuto a... te pareva? Allora, Catalouyuk nel 2025, ed è risalente a 6600 anni fa. Adesso io mi chiedo, quale archeologo ha detto: andiamo a fare degli scavi a Catalouyuk? Bastardi, perché sapevate che un giorno io avrei dovuto leggere il nome, questo è l'unico motivo che mi viene in mente. Intorno invece al 3000 avanti Cristo gli egizi perfezionarono la levitazione. Grandi egizi. Grande Esharawi il faraone, ma non segue il calcio, con cui un impasto lasciato all'aria veniva cotto il giorno dopo, ne risultava un pane più soffice e più fragrante. Per gli egizi il pane non era solo una fonte di cibo, ma anche di ricchezza.

Questa era Georgines, che comunque faceva sempre rima e ci stava. Io sapete che la adoro, non posso assolutamente farne a meno di passarla. Non lo so perché, comunque, è una portatrice sana di good vibes. Allora, gli egizi sono anche un fatto di ricchezza, no? Invece gli ebrei mangiano pane asimo, mazza, in occasione della commemorazione dell'esodo di Egitto. L'uso del pane non lievitato è simbolo dell'accingersi a intraprendere il viaggio, data la rapidità della preparazione e l'ottima possibilità di conservazione di tale tipo di pane. Ricordo dell'ultima cena di Gesù, il pane asimo sotto forma di ostie viene utilizzato nell'Eucaristia per alcune confessioni cristiane. Beh sì, mentre altre chiese utilizzano il pane lievitato, gli dice un po' meglio. Va bene, break delle 11.45, torniamo con la seconda novità di oggi, vai. Rock Spot.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Questo è
10: Arte Contro.
9: C'è vita sul pianeta torbido.
11: 46 minuti dopo le 11, momento della seconda novità per oggi. Karma, Atomi.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

un solo atomo tra pianeti che si scontrano, ma sull'orlo di un collasso, ma sull'orlo di un abisso, tra la viscera del mondo, tra la viscera del mondo, siamo atomi, solo atomi.

Karma, Karma con i loro atomi, che non è calma in romanesco, Karma, Karma. Allora, stiamo parlando di pane, questo è Marte contro mercoledì e martedì e giovedì, anzi giovedì, dove parliamo di cucina, anche se abbiamo fatto una bella deriva musicale rock and roll, un po' rock and rap, un po' di crossover. Oggi tutte sonorità rock, ho messo pochissima melodia a livello cantautoriale, poco rap, quindi sto continuando un po' su questo mood, ma ho iniziato a parlare poi veramente del pane. Siamo passati dai primi pani che sono stati ritrovati a quelli appunto degli egizi, poi gli ebrei, poi l'ultima cena di Gesù. Dall'Egitto l'arte della panificazione passò in Grecia, i greci divennero ottimi panificatori, ne producevano più di 70 qualità, aggiunsero alle ricette di base ingredienti come latte, olio, formaggio, erbe aromatiche e miele. Furono anche i primi a preparare il pane di notte, un tempo nelle campagne ogni famiglia, un gruppo di famiglie, si faceva il pane a casa, il pane di notte, per diciamo farlo lievitare meglio. Allora, il pane nel mondo, in Europa, il pane di frumento è il pane dei paesi occidentali, quindi dell'Europa temperata in relativa diffusione etnica verso le Americhe, delle popolazioni di origine europea, un posto fondamentale nella tradizione mediterranea come componente primario in alimentazione, al punto che il termine stesso può diventare sinonimo di cibo, di nutrimento, non necessariamente fisico. Chi c'ha il pane non c'è i denti. Continuiamo con il rock, dai, mi va? Sì.

Nella cucina più antica si usava il termine companaticum, che oggi è diventato chiaramente companatico, per indicare ogni preparazione che poteva accompagnarsi al pane, sottolineando il suo ruolo fondamentale. Nei paesi freddi nord europei è spesso diffuso il pane di segale, cereale molto più resistente del frumento al freddo e soprattutto adatto ad estati brevi. Il pane di segale ha un sapore più grezzo del pane di frumento, ma è molto più ricco di proteine. La vulnerabilità della segale alla segale cornuta è una delle cause del fuoco di Sant'Antonio. La vulnerabilità della segale alla segale cornuta, vabbè. E allora, il consumo del pane, la riorganizzazione della filiera alimentare, la costruzione di grandi sistemi distributivi dominanti, l'eliminazione di anelli distributivi intermedi risultano un modo potenziale per contenere i prezzi del consumo. Tuttavia, l'adozione dei grandi sistemi integrati e dominati rende maggiormente possibile l'istituzione di cartelli di monopolio che sottraggono al consumatore il controllo del mercato e quindi ogni influenza virtuosa a sostenere la qualità e anche a contenere i prezzi. Vabbè, i prezzi del pane in Europa. Diciamo che il consumo annuale pro capite in testa c'è la Moldavia, pensate. L'Italia è solo al quinto posto dopo Moldavia, Germania, Danimarca e Austria. Ci interessa fino a un certo punto. In Italia la legge ne stabilisce chiaramente le caratteristiche e le eventuali dominazioni con il decreto del Presidente della Repubblica del 1998, modifica la legge del 67. Tale decreto prevede, fra le altre cose, l'IVA al 4% per il pane normale e quello speciale prodotto con l'aggiunta di burro, d'olio d'oliva, strutto, latte, zibibo, uve passe e fichi. Con altri ingredienti l'IVA va al 10%. L'umidità del pane destinato al commercio, secondo la legge, dice che deve essere del 2%. Vai!

Rita, rimane ancora un pezzo rock sulla vena che ho avuto oggi e continuo ad avere. Allora, in America l'alimentazione corrispondente da carboidrati di base prima della conquista europea era data soprattutto dal grano turco, cioè il mais, in varietà e preparazioni di alta capacità nutritiva. Nelle zone di montagna era presente, ed è tuttora presente, anche la quinoa, pure non essendo questa a rigore proprio strettamente chimico un cereale. Altri alimenti americani ricchi di carboidrati ma diversi dai cereali e quindi sostanzialmente inadatti alla preparazione del pane erano, e sono ancora, quelli derivati dalla patata, dall'ulluco e dall'ozza, da cui Anna Odoka. La citazione è dovuta dato che l'uso di tali ultimi alimenti è del tutto sostitutiva del pane, rende quindi non necessaria l'alimentazione del pane di base. In Africa e nelle zone calde del sud-ovest asiatico, ripeti arabi, spesso è usato il pane di miglio o il pane di sesamo in specifiche località africane e presente nel pane di teff. L'uso di tali cereali è giustificato dal fatto che in quelle regioni si trovano le condizioni ottimali per la coltivazione. E capiamo invece nell'Asia c'è un discorso molto molto lungo, per cui ve lo posso soltanto improntare. Nel sud-est asiatico, in India, Corea, Cina, Giappone, esiste l'uso di fare il pane con il riso, ma anche in questo caso per precisi motivi climatici che includono la coltivazione di questo cereale. Ci sta ancora rock, dai, stamattina super Radio Rock.

Dolce Maria, questo progetto solista di Omar Pedrini, ex Timoria. Timoria ancora non li ho passati, aiutatemi, mi sa di no. 3791-600-190. Allora, abbiamo detto che in Asia, nel continente asiatico, si incontrano pani in forme e contenuto diversi, di forma piatta, di pannelli solidi compatti o cremosi o gelatinosi, lievitati e non lievitati, ovvero fermentati da batteri acidificanti e trasformati da miceti. Le fermentazioni sono spesso complesse, sorrette da sostanze aggiunte, tipo erbe, fermenti, semi, legumi, proteine di carne o pesce, sulla base di ricette tradizionali gelosamente conservate. Le fermentazioni hanno una maggiore funzione di arricchimento nutritivo organolettico oppure di passaggio di componenti nutritivi importanti in un cibo di notevole conservazione.

questo è il king del rock italiano, Pino Scotto, No Fear No Shame, sonorità di Lewis, questo è proprio, potrebbe essere la colonna sonora di Ritorno al Futuro, ovvero rock and roll, senti come rolla, senti come rocca. 12 e 10, 10 minuti trascorsi dopo le 12, stiamo parlando di pane, di rock and roll, pane et circensi qui a Marte Contro, giovedì, Radio Rock Italia, rimanete con me, non ve ne andate, che abbiamo ancora quasi un'oretta per finire di parlare di pane e passare della buona, sana musica che ci sollazzerà anche in maniera sorprendente. Prima abbiamo sentito Tiziano Ferro cantare con la sua potente voce sulle linee della linea 77, non male, stiamo facendo un po' un connubio di cose sorprendenti. Allora, è molto importante in luoghi e situazioni dove i nutrienti pregiati possono essere molto rari, la fermentazione del pane non sono sempre disponibili, i sistemi di conversazione di conservazione sono molto preziosi in ambienti difficili, il pane quindi diventa solo una base di partenza di un prodotto spesso molto più complesso. Un elemento importantissimo oggi ancora non valorizzato è l'esame critico dei rendimenti delle sole trasformazioni, la batterica e la micetica, in termini di arricchimento in vitamine e proteine, partendo sostanzialmente da semplici carboidrati. Vabbè, allora adesso io vi sfido a dire che non sia rock questa, questo è contro tutti i detrattori, quelli preconcetti, quelli che dicono che non ci sono pezzi rock ad esempio di Ultimo, no? Invece sentite un po' qua che robetta rock italiano puro qui su Radio Rock Italia alle 12 e 11 minuti, quasi la mia ora prediletta. Ditemi che non è rock questa e vi giuro, vi chiudo tutte le trasmissioni.

0: Rock Sport. T'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: 17 minuti trascorsi dopo le 12 è il momento dell'ultimo classico per oggi. Rimaniamo però con una vena oggi tutta di coerenza, per cui loro sono i tre allegri ragazzi morti con la loro occhi bassi.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Occhi bassi, non mi guardi mai. 12:20. Allora, tecniche di preparazione del pane, Radio Rock Italia, Marte contro. Non esiste un metodo unico per la preparazione del pane. Vengono riconosciuti tre principali metodi. Allora, diretto, semidiretto e indiretto. A vederli nel dettaglio. Allora, il metodo diretto consiste nell'impasto di tutti gli ingredienti in un'unica fase. Va benissimo. Il semidiretto consiste nell'impasto di tutti gli ingredienti in un'unica fase, ma aggiungendo il lievito o la pasta di riporto, che è il lievito madre, il giorno precedente. L'indiretto invece prevede due fasi. Nella prima si prepara un preimpasto di acqua, lievito e farina chiamato biga o biga liquida, a seconda delle proporzioni degli ingredienti che ne determinano la consistenza. Nella seconda si aggiungono al preimpasto, lasciato fermentare secondo i casi dalle 4 alle 48 ore, tutti gli altri ingredienti. I vantaggi del metodo indiretto quali sono? Gusto e profumo più intensi, alveolatura più sviluppata, cioè i buchi nella mollica, un prodotto più digeribile, durata di conservazione più lunga, riduzione dei tempi di fermentazione dell'impasto finale, migliori caratteristiche strutturali e meccaniche. Gli svantaggi: maggiori difficoltà di preparazione, tempi più lunghi e monitoraggio costante delle temperature. E allora andiamo un po' sulla luna, vai.

0: se la chiavò.
1: Fine zucchero, molto fine. Lo zucchero c'è nel pane? Non lo so, allora vediamo un attimo. I processi della produzione, l'impasto. L'impasto è quella operazione che permette di amalgamare tutti gli ingredienti e idratare le proteine della farina, in particolare la gliardina, la giardina e la glutenina. Glutenina. Queste due proteine semplici poste a contatto con l'acqua formano un complesso proteico detto glutine, che conferisce la struttura portante dell'impasto rappresentata con la forza della farina. Si tratta di una sorta di reticolo all'interno della massa di farina e acqua che la rende compatta, elastica e capace di trattenere gli amidi e i gas della lievitazione, e formano così le bolle caratteristiche della struttura spugnosa della mollica. Bello, è buono, il pane è buono, pure la mollica, ma io mangio solo la crosta. Allora, il 15 maggio è uscito Lacrime dal cielo, il brano di Clara Moroni, corista di Vasco, e oggi abbiamo parlato abbondantemente, e denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda, perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte a risvegliare la coscienza critica. Il videoclip, realizzato da Antonello Ruzzu e Clara Moroni, racconta di una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire la libertà di pensiero. Lacrime dal cielo è il nuovo singolo di Clara Moroni e è su tutte le principali piattaforme di streaming. È stato in esclusiva qui per una settimana, Radio Rock.

Anime dal cielo di Clara Moroni, 12.30 Radio Rock Italia, Marte contro l'impasto. Si esegue con macchine dette impastatrici, ma va. La temperatura ottimale dell'impasto, una volta ultimato, è compreso tra i 22 e i 26 gradi. Le stagioni calde e le lavorazioni con macchine automatiche richiedono una temperatura più bassa. La temperatura della pasta viene regolata aumentando e diminuendo la temperatura dell'acqua. Nei mesi più caldi si può arrivare ad utilizzare il ghiaccio in scaglie per abbassare la temperatura. Quanto siamo diventati panificatori sotto il Covid, eh? Puntatura: l'impasto viene lasciato riposare, i tempi variano a seconda della ricetta e della forza della farina. Spezzatura e formatura: in questa fase l'impasto viene diviso in pezzi del peso desiderato. Questa fase viene effettuata a mano con macchine chiamate spezzatrici o con gruppi automatici che, oltre a dividere l'impasto, creano le forme, la lievitazione. In questa fase le forme del pane raddoppiano, triplicano il volume. Il pane viene adagiato su assi di legno e teglie. Il tempo varia a seconda della quantità e del tipo di lievito utilizzato. In questa fase avvengono varie reazioni chimiche che, a partire dagli zuccheri, producono alcol e anidride carbonica che viene trattenuta dal glutine. Durante questa fase il pane viene coperto con dei teli per evitare la formazione della crosta causata dall'evaporazione dell'acqua della superficie. Esistono anche delle celle di lievitazione che permettono di regolare e controllare la temperatura e l'umidità dell'aria. Della cottura parleremo abbondantemente dopo la doppietta delle 12.30, doppietta di Donne Rock.

Beh, non la manda a dire. Allora, la cottura del pane. La cottura è quel processo che attraverso una serie di trasformazioni chimiche, biologiche e fisiche permette di ottenere un prodotto commestibile. La cottura del pane avviene in forni che possono essere principalmente di tre tipi: a camere, rotativi e tunnel. La temperatura di cottura varia dai 180 fino ai 275 gradi centigradi e il tempo va dai 13 ai 60 minuti. Indicativamente, per pezzature grandi si utilizza una temperatura più bassa e un tempo maggiore. La pasta assorbe il calore dalle pareti per irradiazione, dall'aria per convenzione e dalla piastra di cottura per conduzione. L'acqua presente all'interno evapora in superficie e questa dilatazione provoca un aumento del valore e l'idratazione della superficie permette di non seccare la crosta. Durante tutto il tempo di cottura la pasta al suo interno non supera mai 98 gradi. Il riscaldamento dell'interno della pasta avviene molto graduale, da 30 fino a 40 gradi centigradi. Continua la fermentazione dei lieviti e la produzione di zucchero da parte degli enzimi. Da 40 fino a 60 gradi avviene la morte dei saccaromiceti e inizia la solidificazione dell'amido. Tra i 60 e gli 80 avviene la completa solidificazione dell'amido, la cessazione dell'attività enzimatica e la volatilizzazione dell'alcol etilico. Quindi è un processo che prevede un lungo tempo e quindi mi sembra chiaro che per poter fare un buon pane ci vuole assolutamente tanta carne.

0: stata presa da Leonardo Bocci come spunto per appunto fare un reel millennial contro Generazione X, è molto divertente, sta sui social, lo trovate, seguite anche me, Dario trattino basso, c'è trattino basso, trattino basso 24. Tra i 100 fine 140 gradi in superficie avviene la completa evaporazione dell'acqua, che permette quindi la formazione della crosta e la caramellizzazione degli zuccheri, che conferisce alla crosta e alla superficie il colore ambrato. Una tecnica di cottura innovativa è la cottura a vapore. Nonostante il vapore crei un ambiente tecnicamente sfavorevole alla cottura, un'azienda italiana ha brevettato un sistema di cottura sotto campana di vetro con il vapore. Vabbè, che frega poco. Le ricette più diffuse prevedono presso a poco l'impiego di due parti di farina di frumento e una di acqua, in parte freschi e in parte provenienti da un impasto precedente, quindi con lievito naturale, la cosiddetta pasta madre. Ne esistono tuttavia innumerevoli varianti in base al tipo di farina usata in aggiunta oppure in sostituzione con quella di frumento oppure ancora con altri condimenti. Pasta madre, io ci ho avuto durante il Covid, come più o meno tutti, il mio panetto di pasta madre di lievito, di pasta lievitata, che chiamavo Manlio e dicevo a mia figlia: ecco, questo è tuo fratello. Poi quando discutevamo durante il Covid, dicevo: guarda che voglio più bene a Manlio che a te. Lei: io lo odio Manlio, io lo odio. È stato divertentissimo come lei abbia considerato come la figlia unica questo fratellino, lei aveva 7, 8, 9 anni, questo panetto di pane che io comunque ogni giorno impastavo e trattavo come un figlio. Infatti.
1: Flex uno stile di vita che non ho, io non esco, domani lavoro e banana la faccio presto, beh pranzo, faccio

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Questo è Arte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
5: Eccoci qua, è arrivato il momento dell'ultima novità per oggi, che poi è proprio novità, la stiamo passando da un bel po', perché è la colonna sonora del gioco film su Aldair. Lui è Piotta e questa si chiama giusto appunto Aldair, un po' di misto quanto basta tra sonorità rap italiane e un po' di saudade brasileira.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

12.49, ci siamo. Allora, oltre che come alimento, nel corso della storia il pane ha acquisito anche funzioni rituali per festeggiare momenti particolari della vita, sia religiosa che civile. Sono numerose le tradizioni dei pani rituali e delle feste conservatesi nel tempo in tutta Italia. In Sardegna la tradizione ancora vive e sentita. A Borore, piccolo comune in Sardegna centrale, ospitato dal 2006 il Museo del Pane Rituale, che accoglie una selezione di pani tradizionali, pani delle feste, vari paesi della Sardegna. E va bene, poi tra le varie cose chiaramente ci abbiamo il pane, diede il pane, lo diede, spezzò il pane e lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete, mangiatene tutti, chi, poi va di detti, chi c'è il pane non c'è i denti, devo mettere qualcosa sotto i denti, l'importante è avere il pane, sono cresciuto a pane e acqua, insomma il pane è un alimento che ci accompagna sin dall'antichità dei nostri tempi. Alcune varietà, il brezel, il pane nero, la focaccia, il pane arabo, il pane osseno, l'opo arzane, che è tipico della Polonia, il pane asimo, il nakebrod, tipico svedese, le appaghette, tipica della Francia, la rupimaize, tipico della Lettonia, il burebrot svizzero, il pane al cardamomo della Svezia e della Finlandia, la bozza pratese, tipico pane toscano senza sale, che a noi romani non è che piace tanto, ma in realtà è perfetto per le bruschette, perché per la bruschetta, mi raccomando, ci vuole il pane sciapo, perché poi sopra ci mettiamo tutto il condimento, no? Quindi è buono pure col pane non sciapo, ma il pane sciapo si valorizza con i fegatini di pollo e chiaramente con i pomodori, basilico, pepe, sale.

0: tantissimo, 12.53 Radio Rock Italia, Marte Gonzo. Allora permettetemi di ricordarvi che subito dopo di me ci sarà Gio Filippi con la sua Gio ma non troppo, oggi in forma smagliante tipo da spiaggia, ma mi preme ricordarvi ancora una volta il ritorno dello Jedi Bob Caprasecca, oggi insieme a Federico Corsi alla guida della Rocky Pirina 500, che se sono diventati due, quindi è diventata mille, un cringe reprise, ricordo della stagione scorsa qui su queste frequenze, però insomma dopo di me Gio Filippi, per cui insomma avete ancora tempo per prepararvi, per preparare popcorn e patatine dalle 17 alle 20 per questa esperienza fuori dal mondo. In mezzo ci sarà Marco Giandomenico col suo giovedì gnocco, stasera Riccardo Magni, l'uomo della qualità. Allora, excusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni, miliardi, che dico milioni, di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sarebbero degli audiolibri. Ricordatevi sempre che chi si fa gli affaretti propri campa cent'anni, e soprattutto non giudicate, non giudicatevi, non giudicate. Ora pro nobis, ora pro nobis. Lo sapete che mi state facendo venire una voglia di rivedermi il Marchese del Grillo? Quasi quasi stasera. Ok, grazie a tutti e a tutti, a domani con Quinto Quartiere e le richieste. Grazie, ciao, con Lucio Dalla.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: peggio, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: Mamma mia, l'ho starnuto un istante prima di entrare in diretta, ragazzi, sono devastato. Ma va bene così, siamo a giovedì 28 maggio, sono le 13.01, siamo precisissimi in questo pomeriggio e siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Giova non troppo. Ragazzi, oggi delle curiosità, vi giuro, che vi lasceranno, ma che dico di stucco, vi dico proprio che veramente, ma che ve lo dica fa? Vabbè, facciamo così, iniziamo subito con la musica, perché di cose da dire ne abbiamo tantissime. Dobbiamo dire come ascoltarci, dove, quando, come, perché il numero di telefono. Nel frattempo arrivano i pappagalli di Leuca, alzate il volume, a tra poco!

Comunque, ragazzi, è vero, cioè ogni tanto se alzate lo sguardo verso alcuni alberi, sembrano delle foglie, ma in realtà sono i pappagallini, cioè sono anche tanto carini, vabbè. Infatti ho anche la mia gatta, noi abbiamo degli alberi dove abitiamo noi che praticamente quasi entrano i rami sulla terrazza e non potete capire quella gatta che cosa combina ogni giorno. Vabbè, ma questi sono dettagli, basta che non me lo porta qualcuno dentro perché sennò è un problema. Comunque, allora, cari fanciulli, io sono Gio Filippi, questo è Giovano Troppo, bentrovati finalmente dopo una settimana. Finalmente ci riabbracciamo, che bello, che bellezza, poi c'è il sole, fa caldo, io amo questo periodo, ragazzi. Io non lo so come fa la gente a dire no, ma meglio l'inverno. Ma quando mai? Ma quando mai? Questa mattina mi sono vestito in 2 secondi, due. Cioè, pantaloncino, maglietta ed ero già pronto. Cioè, ogni volta non sai cosa metterti perché stai con il cappottino, il giacchettino. E magari poi però fa caldo e poi... Oh, e basta, mamma mia, mezze maniche, pantaloncini, via. Ma che bellezza. Allora, dobbiamo... Le cose importanti, dobbiamo iniziare. Chiaramente per dirvi come... ci potete seguire, lo potete fare ovviamente scaricando l'app per iOS o Android, oppure se preferite in DAB Plus 96.6 in FM del nono municipio e su tutto il litorale. E si, funziona, l'ho constatato perché ieri stavo a Fiumicino, quindi funziona benissimo, ragazzi, ve lo garantisco. Oppure se preferite appunto il sito www.radiorockitalia.it, senza chiaramente dimenticare il numero di telefono che speriamo mai abbiate già da tempo memorizzato, ed è sempre quello 3791 600 190. Arrivano le vibrazioni con Vieni da me.

0: Finale, finale, finale.
1: Di questa poesia.
0: Vabbè, ragazzi, dai. Ma che ne sanno i 2000, mi verrebbe da dire. No, vabbè, in realtà è del 2000. 2000 e qualcosa. 2003, forse, può essere. Mamma mia, ragazzi, quanto tempo è passato? C'è già così tanto tempo. Aiuto, mi sento male. Allora, vabbè, comunque, bando alle ciance, cioncio alle bande, fanciulli. Vi ho detto che oggi sarebbe stata una puntata dedita alla curiosità, a cose molto particolari. Però in questo caso vi dico che parleremo, insomma, in questo argomento di cose veramente inquietanti, di fatti inquietanti nel mondo che ci circonda, che sono successe in passato, di cose che sono comunque sempre attuali, di cose che potrebbero accadere o che accadono, di probabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Avremo modo insieme di andarle anche ad analizzare ed iniziamo da questa, che quando io l'ho letto ho detto: ma che veramente? Ragazzi, una testa umana rimane cosciente per circa 15-20 secondi dopo la decapitazione. Allora, qualcuno probabilmente lo sa, sì, in realtà si sapeva, perché con un po' le lucertole, no? Quando tipo tagli la coda e vedi che la coda ancora si muove, eccetera. Ecco, però, vi immaginate che in quel frangente, quando una volta si usava fare appunto la decapitazione, quanto poteva essere terribile una cosa del genere? Veramente abbastanza inquietante, vi devo dire la verità, veramente, perché metti i brividi di essere coscienti di quanto accaduto, che tu sai che la tua testa non è attaccata al tuo corpo, è veramente, boh, non so che dirvi, ragazzi, veramente, mi mette i brividi. Poi vi dico questa e giuro poi mandiamo la canzone che arriva, che c'è in liga, ragazzi. Gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale osservano circa 16 albe e tramonti ogni giorno, poiché orbitano attorno alla Terra ogni 90 minuti. Posso dire una cosa? Meraviglioso. Wow, come questa è la mia vita.

0: Allora, la prossima che vi dico, secondo me, vi lascia anche un po'... Posso dire? Vabbè, è ora di pranzo. Lo diciamo uguale, perché è ora di pranzo? Vabbè, ve la dico uguale, perché ormai l'avevo preparata la puntata, quindi... Ragazzi, nel XIX secolo i medici assaggiavano abitualmente l'urina dei propri pazienti, ovviamente, per diagnosticare malattie come quella del diabete. Ragazzi, io non so come sia possibile una cosa del genere... Ma veramente, ve l'avevo detto che erano inquietanti le cose, quindi spero abbiate degli stomaci forti, perché veramente, cioè, è incommentabile. Poi andiamo avanti, così chiudiamo, perché tra poco abbiamo il break. La delusione di Cotard fa sì che le persone credano realmente di essere morte in putrefazione o di non esistere. Dopo, che quando torniamo andiamo a vedere che cos'è, così magari per qualcuno insomma è meglio, ok? Così lo capite meglio. Chiudiamo con: è più probabile morire mentre si va a comprare un biglietto della lotteria che vincere il jackpot. Ci avete mai riflettuto? Adesso lo sapete, fantastico.
1: Rockstar. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Questo è
3: Joe ma non troppo.
2: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: E non sapete cosa vi perdete se non ascoltiamo il primo classico del giorno. Questa è Ma il cielo è sempre più blu del grande Rino Gaetano.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: No, fino alla fine bisogna ascoltarla questa. E speriamo lo sia davvero, ragazzi, soprattutto in questo periodo. Allora, bentornati, siamo pronti, sono le 13.20 a continuare sempre in diretta quello di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di alcune cose abbastanza inquietanti e però, visto che giustamente non avevamo tempo per questioni radiofoniche di spiegare cos'è, insomma, la sindrome di Cotard, ve la vado a dire, perché poi giustamente se io preparo un argomento non è che posso dire le cose come, dando per scontato che, perché devo ammettere che non la sapevo neanche io. E quindi ve la dico con tanto piacere. Sostanzialmente è un raro disturbo neuropsichiatrico in cui la persona è fermamente convinta di essere morta, di non esistere più o di aver perso organi vitali e sangue. Voi pensate che addirittura loro pensano di poter non mangiare perché essendo morti non hanno bisogno di quello, oppure credono di essere semplicemente eterni, quindi di non poter morire mai assolutamente, e hanno proprio, cioè, negano la propria esistenza a chiunque, cioè loro sono convinti di essere, come dire, dei fantasmi. Beh, succede anche questo. Vabbè, allora andiamo. Beh, allora ragazzi, giuro non l'ho fatta apposta, però col caldo che c'è effettivamente Caparezza ne sa sempre una più del diavolo. Arriva Ilaria condizionata.
1: Ma da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Ma dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?

Mi sa che è il caso di accenderla Saria adesso anche qui in studio, perché prima era accesa, poi ho detto vabbè, se fa troppo fresco, poi sai, ce l'hai in testa, la gola, eccetera, ti serve perché stasera si lavora e quant'altro. Dico boh, ma mi sa che adesso l'accendo perché sto sudando. Allora ragazzi, adesso vi giuro, quello che vi sto per dire, probabilmente se ci sono bimbi all'ascolto, tappatevi le orecchie perché potrei darvi una di quelle delusioni che mai nella vita probabilmente prenderete mai. Spero di no, ma ragazzi, c'è una teoria del complotto nei confronti dei Teletubbies che io, quando l'ho letto, ho detto probabilmente non dormirò mai più ogni volta che guarderò i Teletubbies, seppur casualmente. Io non li ho mai visti questi Teletubbies, però chi è che non li conosce? Voglio dire, non ho figli, però magari un giorno forse vieterò ai miei figli di guardarlo. Ragazzi, una teoria del complotto sostiene, sentite qua, che questo programma sia ispirato a un luogo realmente esistito ed era una struttura psichiatrica per bambini chiamata La La Land. Ora molti di voi diranno, ma La La Land non era il film? Sì, è quello. Adesso io non so se quello ne fa parte, si chiamava La La Land, probabilmente il nome è preso da qui, non lo so. Però quello che vi racconterò lascia veramente, cioè fa venire la pelle d'oca, ragazzi, perché è una storia vera, è una storia vera, attenzione. Ve ne dico solo una. Il loro unico conforto erano le televisioni nelle stanze, davanti alle quali passavano ore a guardare. Quando il personale tentava di rimuovere i televisori, i bambini andavano nel panico. Vi lascio con Wonderful Life per alleggerire un po' questo blocco, però credetemi, quello che ascolterete tra poco è davvero inquietante. Giuliano Palma and Blue.

0: life.
1: Vabbè, spero di avervi alleggerito un po' questa delusione che vi ho dato con i Teletubbies. Ma andiamo avanti, perché Tinky Winky, ragazzi, sarebbe ispirato a Toutei, che è un bambino sordo lasciato all'aperto, al freddo, legato a una recensione, e morì per congelamento. Ragazzi, è veramente inquietante quello di cui stiamo parlando. Dipsy, invece, sarebbe ispirato a Donka, un bambino affamato e trascurato che rimase a terra nel proprio vomito per giorni fino a morire. Io davvero, cioè, ci rimango malissimo a leggere determinate cose. Viene davvero la pelle d'oca. Andiamo avanti, perché abbiamo ancora Lala, che sarebbe invece ispirata ad una bambina con differenze facciali. Rimase isolata, per 5 anni, senza luce del sole e senza specchi. Io non so come sia possibile una cosa del genere. Ma andiamo avanti. Chiudiamo con Po, che rappresenta invece Polina, la più piccola praticamente del gruppo, che cadde accidentalmente in un incendio e quando fu ritrovata, ahimè, era ormai troppo tardi. Cosa vi devo cosa dire dopo ciò? Sinceramente ben poco, perché ragazzi, questa è una storia vera. Cioè, questa è una storia vera. Ci sono altre cose che vi andremo a leggere oggi, che vi racconterò, davvero inquietanti, di cosa succedeva in passato. Meno male che li hanno chiusi, sti manicomi, perché cose del genere non si possono davvero sentire. Lucio Battisti. No.

Vabbè, fanciulli, che vi devo dire? Mi fanno dei gestacci fuori dal vetro, maledetti, mi fate perdere la concentrazione, non si fa. Allora, no, perché sapete, da quest'altra parte del muro c'è Radio Rock, ovviamente, no? Cioè, noi siamo Radio Rock Italia, di là c'è Radio Rock. E ci sono quei ragazzacci, capito, che praticamente ci bullizzano, capito cosa fanno? Cioè, loro, giustamente, essendo i... guarda, che già mi hanno perculato per la maglietta, perché ho la maglietta dei Pooh oggi, e io dico, ma più rock dei Pooh, chi c'è? Cioè, voglio dire, no? Anche il prog che fecero negli anni 60, dico... Posso indossare, posso avere l'onore? No, mi dico no, poi è pure juventino, capito? Cioè proprio ogni cosa. Vabbè, niente, non ne fa una buona. Vabbè, comunque, di che stavamo parlando? Niente, ecco, di questi fatti inquietanti, ragazzi, che vi devo dire? Io quando ho letto sta cosa dei Teletubbies a quei rioni ispirati, e ce ne sono tantissime di queste cose, sembrerebbe davvero che molti dei cartoni che vediamo ci siano aspirazioni prese appunto da storie vere e quant'altro, quindi magari vediamo insomma se nel resto della stagione riusciamo a dirvene delle altre. Nel frattempo però vi ricordo che potete interagire con noi 3791 600 190. Mi raccomando però, adesso alzate il volume perché arriva Baustelle con la sua Baudelaire.

Ecco, niente, magari se apriamo il microfono è meglio. Allora ragazzi, un'altra delle cose insomma che mi ha lasciato abbastanza stupito quando sono andato a cercare nell'etere un po' di notizie da raccontarvi, ci sono delle cose che una volta veramente erano praticamente la normalità, delle cose che una volta che dici, cioè, ma com'è possibile che l'uomo negli anni 70, 80, 90 eccetera facevano queste cose con una nonchalance, una tranquillità come se nulla fosse, ed oggi invece è l'esatto opposto. E io non so se molti di voi lo sapevano o lo sanno, però quello che vi sto per dire anche in questo caso devo dire che è abbastanza inquietante, perché pensare per esempio che esisteva lo zoo degli umani è veramente incredibile. Praticamente c'era questo zoo di quelle persone che erano meno fortunate, diciamo così, e che venivano proprio chiuse dentro le gabbie ed erano esposte alla gente, al pubblico che andava a vederle. Cioè la domenica, dice, andiamo allo zoo degli animali? No, che anche lì, vabbè, lasciamo perdere. No, c'erano proprio questi esseri umani che insomma erano magari deformati o avevano dei problemi psichici eccetera eccetera, e venivano chiusi nelle gabbie e la gente li andava a vedere, si pagava un biglietto e c'era, esisteva davvero. Incredibile, così come incredibile invece era l'uso di prodotti radioattivi all'interno di prodotti di uso quotidiano, per esempio il dentifricio. Cioè voi vi immaginate che vi lavate i denti e vi ritrovate la radioattività dentro la vostra bocca? Lasciamo stare ragazzi, lasciamo stare che è meglio. Cose da pazzi, come pazza è un po' la nostra Loredana Bertè. Vabbè, facciamo così, a tra poco.

0: Ma cose da pazzi davvero, ragazzi. Pensate che agli inizi del Novecento, cioè, veramente io non lo so che cosa, non so cosa pensare. Ma guarda, siamo fortunati perché ci troviamo in radio e certe cose non si possono dire, perché davvero è la volta buona che mi cacciano. Ma ragazzi, nel Novecento gli Stati Uniti permettevano di spedire le persone, cioè le persone venivano spedite proprio per posta, cioè proprio c'era un servizio postale per la spedizione delle persone. Ora commentate voi, perché io dico, boh, se vi pare una cosa normale, cioè nel senso, è chiaro che stiamo parlando di tutte cose che una volta erano consentite, pratiche, insomma, considerate legali, poi ovviamente sono stati, come dire, riconosciuti le violazioni dei diritti umani, però vabbè. Facciamo così, ci fermiamo, poi torniamo, fate i bravi.
1: Rockstar. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
5: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
6: State ascoltando...
7: Ma non troppo.
6: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: Oggi siamo di una precisione inaudita. E sapete quando arriva quest'ora che cosa c'è? Esatto, la novità di Radio Rock Italia. E allora arriva Cristiano Sbolci con la sua Divi Morti del Pop.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Pop Cristiano Sbolci, ex bassista dei Siberia, aveva già pubblicato dei singoli dal nome Kaleido. Ora questo nuovo progetto solista arricchito dalle collaborazioni di Enrico Gabrielli e Mox, che pesca a piene mani dalle stesse atmosfere noir che hanno costruito il sound dei Baustelle, che abbiamo tra l'altro ascoltato prima, band che sembra il riferimento appunto più immediato del nuovo disco di Cristiano Sbolci dal titolo Fuori Moda.
1: Quei giorni, quei ricordi, troppi pensieri nella mente, mi manca il fiato. Riposo solo con le onde del mare, in quelle corsie, le mie inquietudini, quei campi.

falsi affetti, le mie insicurezze, gli occhi spenti. Non ero più io. Michela gioca, Michela fa festa, Michela sorride nonostante il cuore in tempesta.

E con il romanticismo e la bellissima voce di Michela Baselice con Sottopelle rientriamo quando sono le 13:53 minuti. Come sempre io ve lo dico, qui il tempo vola, non lo so, sembra di stare nel metaverso. Rientriamo per tornare a parlare, ma soprattutto concludere in questa prima ora alcuni fatti inquietanti, insomma, che vengono dal passato. E insomma ci siamo lasciati veramente con delle cose che ci hanno lasciato abbastanza di stucco, tra lo zoo degli umani, tra i prodotti radioattivi, i bambini spediti, insomma, negli Stati Uniti. Andiamo alla sterilizzazione forzata di persone ritenute inadatte. Sostanzialmente venivano prelevati, perché di questo si tratta, venivano prelevati questi uomini che, insomma, venivano considerati poco idonei mentalmente, e quindi sostanzialmente gli veniva bloccata la possibilità di procreare, perché si pensava che se avessero messo al mondo un figlio, non sarebbe stato neanche lui sano di mente. Vabbè, lasciamo stare. Un'altra cosa che mi ha lasciato veramente quasi, come dire, che è davvero incommentabile, perché non si commenta, poi ve lo dice uno che non fuma, è pubblicare le sigarette come prodotto salutare. Cioè i medici avevano l'obbligo, addirittura c'erano dei quadri, delle pubblicità, degli spot, chiamiamo così, persino nei corridoi degli ospedali, dove si diceva che fumare facesse bene alla salute. Vabbè ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Io veramente certe cose non si spiegano proprio. E chiudiamo questo blocco con la somministrazione di talidomide alle donne in gravidanza. Anche lì, cioè oggi soprattutto che viviamo in questo mondo dove si deve stare attenti a tutto, vabbè che quello che ci mettono dentro, anche a quello che mangiamo, beh qui ci sarebbe un magro argomento, non finiamo mai. Ecco, diciamo che poi ci si chiedeva perché alcuni bambini nascevano male o malformati. Rovine, Jennifer in parola.

Allora, considerato che io sono laureato in medicina, ovviamente ho dato per scontato, probabilmente voi penserete, sul sapere che cos'è la talidomide. No, ovviamente sto scherzando, non l'ho dato per scontato, ma ho voluto lasciare proprio quest'ultimo, come dire, quest'ultimo spazio prima di entrare all'interno della seconda ora, proprio per parlarvi di ciò che causava, perché questo era un farmaco sostanzialmente che veniva dato alle donne in gravidanza per evitare la nausea. Peccato che però quando fu testato non era stato testato negli animali giusti, e quindi loro, convinti che facesse bene, al contrario invece ha causato, pensate, oltre 20.000 bambini nati con malformazioni sia di organi interni che addirittura di arti mancanti o comunque a metà o giù di lì, insomma. Quindi pensate che cosa poteva fare. Fu ritirato, fortunatamente poi lo capirono nel 1961, ovviamente portando poi giù di lì ad una riforma che potesse dare più attenzione a quelli che dovevano essere gli usi di alcuni farmaci, soprattutto alle donne, insomma, in gravidanza, perché voglio dire, dopo 20.000 bambini nati malformati te ne sei accorto, meglio tardi che mai. Vabbè, dai, allora ci andiamo a prendere un caffettino, che sono le 2, poi torniamo. Io vi lascio con i Mattia Bazar, alzate il volume perché questa è una delle mie canzoni preferite. Vi sento, anzi ti sento.

0: Ma che cosa darei per avere la voce di questa meravigliosa donna, eh? La cara Ruggero. Vabbè ragazzi, ma che ve lo dico a fare? Siamo alle 14.03, sembra quasi Repice che dice sono le... Sembrava... Vabbè, non parliamo di calcio, dai, non parliamo di calcio che è meglio. Non parliamo di calcio perché poi dopo mi dispiace per gli altri, insomma. Ma che ci dobbiamo fare? È finito pure il Fanta, sono arrivato secondo in tutte e due, perché i secondi sono i primi degli ultimi, si dice. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Allora, di che cosa dobbiamo parlare? Beh, insomma, voi lo sapete, cari fanciulli, io sono uno che ama spaziare qui e là nell'etere, soprattutto quando si tratta di giropagare il mondo, e quindi quello che vi racconterò in questa seconda ora sono sempre, insomma, delle particolarità, delle chicche che se magari viaggiate, ecco, vi ritroverete al prossimo blocco a dire aspetta, forse magari un pensierino ce lo faccio. Ma prima di parlare di ciò vi devo ricordare ancora una volta, perché magari c'è chi sta in pausa pranzo adesso, quindi ci sta ascoltando, perché per poter interagire con noi, oltre che insomma magari tramite la radio o che ne so Alexa, chi più ne ha più ne metta, potete farlo anche in FM al 96.6 e nono municipio sul litorale romano, appunto in streaming, quindi Radio Rock Italia.it, oppure scaricando l'app direttamente per iOS o Android. Se siete in macchina invece DAB Plus, quindi insomma, e tutto questo mi raccomando ve lo ricordo assolutamente gratis, cari ragazzi, mi raccomando. E infine chiudiamo con la cosa più importante, perché noi aspettiamo, io vi leggo i messaggi che mandate, li leggo 3791 600 190.
1: La donna del porto.

Come dicono i più bravi, adoro. Cioè, no, raga, adoro proprio Manarino, Melu. Quando siamo entrati ufficialmente in questa seconda ora di Giovano Troppo, io sono Gio Filippi, per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso, e stiamo parlando di fatti inquietanti nel mondo del passato, del presente, anche insomma di cose che vi porteremo in questa seconda ora a scoprire, come per esempio, adesso è tempo insomma già di... o quantomeno qualcuno probabilmente lo ha già fatto, spererei, se no costa l'ira di Dio, come si suol dire, anzi l'euro in questo caso, costa l'euro di Dio oggi prenotare un viaggio proprio all'ultimo. E quindi se vi fosse venuto in mente, mi era scappata la S, se vi fosse venuto in mente di andare insomma in quel della foresta amazzonica, beh, sappiate che ci sono delle accortezze alla quale secondo me dovreste fare attenzione. Per esempio l'anguilla elettrica, pensate un po', può generare fino a 600 volt, una scarica sufficiente quindi a paralizzare una persona istantaneamente in acqua. Ragazzi, la natura a volte, cioè, è tanto bella quanto veramente inquietante. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto? Sentite questa. Un fungo parassita, quindi occhio, perché dovreste anche sapere riconoscere, è chiamato Cordyceps e prende, pensate un po', il controllo degli insetti, costringendoli ad arrampicarsi prima di ucciderli. Io veramente vi giuro, dico, ma come cazzo è possibile che in natura esistano delle cose del genere? Eppure ci sono, così come nella musica esiste Max Gazzè, e meno male, perché quello che può fare la musica sono tante, è esattamente questo, sentite un po'.

0: A proposito di rallentare, se andate nella foresta amazzonica, ragazzi, vi consiglio di andare veloci, perché ci sono le formiche legionarie che si muovono in sciami massicci e qualsiasi cosa sia troppo lenta viene sommersa e divorata viva. Ragazzi, occhio, perché veramente, ragazzi, veramente fa paura questa cosa del genere. Poi vi do un suggerimento per il nome di un animale, di un pesce in questo caso, se giocate a nomi, cose, città, eccetera, perché il Piraruku, che è un pesce, ragazzi, gigantesco, può crescere fino a oltre 3 metri di lunghezza e salta fuori dall'acqua all'improvviso senza alcun preavviso. Quindi non è una rima, diciamo, creata, però ecco, vi consiglio di fare un po' di attenzione, perché insomma, secondo me quei posti lì sono talmente belli quanto, insomma, abbastanza inquietanti. Che poi, tra l'altro, ultimamente stanno facendo Money Road, no? Il programma con Caressa su Sky, e ci sono questi avventurieri. Io, sinceramente, si vincono soldi, ovviamente. Io non, cioè, non potrei mai, cioè, chiamatemi magari per fare un altro programma, un altro reality, non lo so. Persino, guarda, preferirei il Grande Fratello piuttosto, che lo odio, però veramente, lasciamo stare, ragazzi, lasciamo stare, che è meglio. Comunque, allora, che ore sono? Beh, manca poco, perché ci dobbiamo fermare praticamente tra pochissimo. Quando torniamo continuiamo a parlare ovviamente di queste cose inquietanti che ci sono nella foresta amazzonica, e diciamo che non è, il bello deve ancora venire, come dicono i più bravi. Mi raccomando, restate lì, perché quando torniamo poi non dite che non ve l'avevamo detto, non dite che non ve l'avevamo detto.
1: Rock Spot. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Questo è
6: Joe ma non troppo.
5: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: Ma soprattutto questo è il momento di Carmen Consoli con le sue parole di burro nel nostro classico della seconda ora.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Spero possiate dire altrettanto del caimano nero, perché ragazzi, nelle zone allagate dell'Amazzonia, della foresta amazzonica, possono nascondersi dei predatori, appunto come il caimano nero, appena sotto la superficie dell'acqua. Per cui se magari state camminando lì lì, che dice passiamo da parte a parte, bam, e vi arriva, e poi sono amari, cari fanciulli. Quindi io non lo so, insomma, non lo so, insomma, quanto vi convenga. Quindi magari, ecco, forse meglio una barchetta che magari vi conviene, anche perché, come dice Alex Fernet, la comfort zone è sempre quella migliore.

Allora, la comfort zone, spero che insomma abbiate un bel sacco a pelo, che si possa chiudere, insomma, che sia impenetrabile, perché c'è un altro simpaticissimo animaletto che si è chiamato il ragno errante brasiliano, che non è il ragno che sbaglia, ok? Anzi, non sbaglia affatto, perché è detto anche il ragno delle banane, quindi occhio anche lì, perché caccia attivamente di notte e il suo veleno può essere letale per gli esseri umani. Quando io vi dicevo che insomma la natura è tanto bella quanto stronza, ragazzi, occhio, perché in alcune circostanze la bellissima natura si ribella, ma in altre veramente, cioè, fa ancora peggio probabilmente, cioè nel senso, una valanga, no? Spesso e volentieri magari si spera che non ci sia gente intorno e quant'altro, ma altre volte, quando magari voi andate a disturbare il cane che dorme. E poi andiamo ancora, andiamo praticamente a chiudere in realtà questo blocco con le tribù, perché nella foresta amazzonica ci sono, profondamente nascoste oserei dire,

Noi l'abbiamo visto anche in alcuni film, cioè quello di Mel Gibson, Calypso mi sembra si chiamasse. Ci sono tantissimi film dove si possono vedere queste cose. Beh, non è che sono fatti così a caso, cioè sono veramente presi da queste, da queste tribù, da queste situazioni che si vanno a creare quando andate ad occupare un territorio che appartiene a loro. Da una parte è anche giusto così, dall'altra parte certo magari una chiacchiera prima, dice con che lingua, vabbè, non lo so. Piangere o no? Nada.

Allora, credete, mi viene davvero da piangere a leggere quello che tra poco, insomma, vi andrò a raccontare, perché io ve l'ho detto che questa sarebbe stata una puntata, se dovessi dare un titolo, inquietante, davvero, semplicemente inquietante, perché abbiamo parlato poco fa degli animali, no? Che loro comunque in natura hanno dei comportamenti, probabilmente sono un po' per autodifesa, un po' perché comunque, non so, ecco, ci si nasce, non c'è una ragione, non abbiamo spiegazioni del perché certi animali abbiano comportamenti del genere, mentre invece io non mi spiego come un essere umano possa spingersi a fare determinate cose, il perché soprattutto possa spingersi a fare determinate cose. Quello che vi sto dicendo, forse tra i blocchi di cui abbiamo parlato oggi, è quello probabilmente più pesante. Ed iniziamo con questo, da questi esperimenti che venivano fatti nei confronti di

proprio degli umani. Si chiama esperimento di Little Albert. Un bambino di 9 mesi fu esposto ad un coniglio bianco mentre venivano riprodotti rumori forti e spaventosi. Il piccolo sviluppò paura di qualsiasi cosa bianca e soffice e non fu mai guarito. Ora, io, cioè, rendetevi conto di cosa stiamo parlando, cioè, ragazzi. Ma secondo te è una cosa normale? Cioè, perché uno dovrebbe fare una cosa del genere? Il bambino è rimasto traumatizzato. E poi il problema è che per motivi radiofonici, per tempistiche radiofoniche, non abbiamo tempo. Ma davvero, su ognuno di questo ci sarebbe da soffermarsi veramente per tantissimo tempo. Però non si può, e quindi andiamo avanti. Esperimento carcerario di Stanford. 24 studenti universitari furono suddivisi consualmente nei ruoli di guardie e detenuti. C'è stato anche, hanno fatto anche un film su questo. E nel giro di 36 ore le guardie iniziarono a manifestare comportamenti crudeli. L'esperimento fu interrotto dopo soli 6 giorni. C'è un film, adesso casomai ve lo vado anche a recuperare il titolo, perché veramente è una cosa vera accaduta, è un esperimento riuscito malissimo. Negramaro, parlami d'amore.

Allora, vi do giusto un input, ragazzi, perché purtroppo, come vi dicevo, insomma, ahimè, non possiamo stare qui a parlare di tutto quello che veniva fatto durante, diciamo, questi esperimenti che venivano provati. Però vi dico la verità, diciamo che è abbastanza particolare che succedessero delle cose del genere, come per esempio quella dell'unità 731, perché durante la seconda guerra mondiale l'esercito giapponese costruì, pensate, una struttura segreta in Cina dove condusse sostanzialmente degli esperimenti su prigionieri vivi, e si stima che all'interno morirono la bellezza di 250.000 persone. Io vi consiglio di andare a cercare unità 731 su internet, per andare a leggere quello che era successo, perché veramente è qualcosa di inquietante. Vi dico anche che invece il titolo del film di cui parlavo prima si intitola The Experiment, che appunto è del... vabbè, fu fatto anche un remake riferito al, appunto, questi fatti del 71, poi neanche troppo tempo fa, che fu interrotto questo esperimento psicologico, ok, chiamiamolo così. E poi procediamo con l'esperimento invece sull'obbedienza di Milgram. Praticamente ai partecipanti veniva chiesto di somministrare delle scosse elettriche ad una persona per ogni risposta errata. Il 65% arrivò ad infliggere ciò che credeva fossero scosse potenzialmente letali, semplicemente perché uno scienziato li invitava a proseguire. Quindi, ragazzi, ma io dico, boh, veramente la mente umana a volte, boh.

Allora ragazzi, con Nicolò Carnesi, con la sua rotazione, noi arriviamo praticamente a quasi, insomma, alla chiusura ufficiale di questo blocco. Però c'è una cosa ovviamente che vi devo dire, perché diciamo che se vogliamo vedere una cosa positiva in quelli che sono stati, insomma, questi esperimenti brutali, ok? Ecco, diciamo che per fortuna quantomeno ad una cosa ha portato, cioè che coscientemente, capendo che certe cose erano folli, erano follia pura veramente, perché ripeto, la mente umana arriva a fare cose che noi umani non capiremo mai probabilmente, perché io credo che non siano umani, cioè non sia umano chi ha pensato di fare determinate cose, è sicuramente il fatto che appunto si è riusciti a, come dire, avere un'etica, ok? E soprattutto mettere delle normative, introdurre delle leggi, eccetera eccetera, per il rispetto dei diritti umani. Perché soprattutto pensare di un ruolo che vai a cambiare, no, solamente perché fai un esperimento dove dici tu fai il poliziotto, quindi sentiti libero di fare ciò che vuoi perché hai il potere in quel momento nei confronti di un altro essere umano, ecco, ha portato che dopo 6 giorni è finito tutto in una violenza inaudita. E quindi, ma di che parliamo ragazzi? Poi veramente io non mi spiego perché venissero fatte determinate cose, però è così, cioè sono tutte cose reali. Quello che vi abbiamo raccontato oggi è tutto assolutamente reale. Abbiamo ancora qualcosa da dirvi, lo facciamo tra poco chiaramente, però davvero io resto davvero perplesso, davvero perplesso. Aspetta.

0: Atlantide, quando abbiamo raggiunto ormai quasi il terzo quarto d'ora di questa seconda ora, diciamo non troppo, stiamo parlando di fatti inquietanti, ci alleggeriamo un attimo perché quello che abbiamo appena letto in questo blocco veramente è stato tremendo. Ragazzi, io fuori onda mi stavo leggendo quello che facevano in quell'esperimento del 731. Vabbè, non ve lo dico, andatevelo a cercare perché veramente fa veramente paura, mette davvero paura, credetemi, veramente è impossibile una cosa del genere, davvero. Ma parliamo adesso invece di fatti medici che sono allo stesso tempo inquietanti, però in qualche modo, diciamo, sono un po' più leggeri. Diciamo così, sono un po' più leggeri. Ve ne leggo uno perché poi ci dobbiamo fermare intanto, poi proseguiamo, insomma, verso la fine della puntata, ahimè. Per esempio, ci avete mai fatto caso che è impossibile guardare i propri occhi muoversi nello specchio? Ebbene sì, perché il cervello taglia letteralmente quella parte in tempo reale. Quindi non ci si può minimamente riuscire a farlo. Io vi sfido, ma ovviamente è assolutamente impossibile.
1: Rock Spot.

0: quanto sa di felicità. Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: State ascoltando
2: Zomma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
3: Ovviamente, come sempre, abbiamo un'altra novità e ce la sentiamo. Questa è Dimmi la verità.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

i Finnegans con Dimmi la verità. I Finnegans sono una band brianzola attiva dal 2018, nota per un sound che mescola indie rock, post-punk e noise, autodefinito spesso come Brianza Core. L'album Balaurs è il loro quarto lavoro in studio e si avvale di collaborazioni di rilievo proprio come quella che abbiamo appena ascoltato, ossia Pierpaolo Capovilla.

Con i Dunk siamo praticamente quasi arrivati alla conclusione. Infatti, essendo in ritardo, vado velocissimo, ragazzi, perché abbiamo ancora un po' di cose da dirvi. E tra queste, per esempio, visto che stiamo parlando di fatti un po' particolari, un po' agghiaccianti, diciamo così, in questo caso che fanno parte del mondo della scienza, ebbene sappiate che un test di gravidanza positivo effettuato su un uomo può indicare, ai noi, un cancro. Andiamo avanti con una donna che, incinta di un feto femmina, porta anche l'ovulo, se ci pensate, che un giorno sarà suo nipote. Ci avevate mai pensato? Ed è così invece. Continuiamo con la salute dentale. Una scarsa salute dentale può influire sulla salute cardiaca. In tutto questo salutiamo il nostro Cole.

Ragazzo Ultra, sapevate, cari ragazzi Ultra e non, che il vostro cervello riesce a nascondere delle parti del nostro corpo a un'altra parte del cervello? Ebbene sì, perché questi segreti, ecco, loro li definiscono scientificamente proprio segreti del cervello, che vengono nascosti, come per esempio gli occhi, perché il sistema immunitario in questo caso verrebbe attaccato e quindi di conseguenza viene nascosto. La natura a volte del nostro corpo è davvero assolutamente meravigliosa. Andiamo avanti con l'ultima parte, poi chiudiamo anche questo blocco, perché è possibile morire letteralmente di cuore spezzato, medicamente nota come cardiomiopatia di Takotsubo o cardiomiopatia indotta da stress, ossia praticamente quel malore, quel mal di cuore che abbiamo se abbiamo un problema di d'amore, di cuore, ok, in generale. Quindi che vi devo dire. Allora ragazzi, abbiamo l'ultimo pezzo? Sì, ce l'andiamo ad ascoltare. Oh, poi torniamo perché vi devo dire una cosa, eh.

0: Non sapevo esistesse l'urlo anche di Osaka Flu oltre a quello di Mook, ma l'urlo è sempre liberatorio ed è sempre quello che probabilmente aiuta quando si è in difficoltà, quando si è incazzati, quando magari si vuole superare un problema. Di problemi ne abbiamo tanti tutti i giorni, ragazzi, e io veramente anche circondarvi, insomma, delle persone che ci fanno del male è sempre meglio evitarle. Io l'ho fatto proprio ultimamente e devo dirvi la verità, sto molto molto molto meglio, quindi un bel puffa ogni tanto non nuoce, insomma, non fa male a nessuno. Allora, che vi devo dire? Niente, solamente salutarvi perché siamo in ritardo. Io non posso far altro, come sempre, augurarvi, insomma, il meglio per questo fine settimana. Noi ci vediamo ovviamente settimana prossima, mi raccomando, impeccabili, sempre allo stesso orario, sempre allo stesso giorno, e ovviamente, come sempre dico io, fate i bravi. Vi lascio con Gianni Morandi, vi do un bacione a tutti, a presto, ciao, aiù.
1: Avete ascoltato
2: Joe, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.

0: Sei su Radio Rock Italia.
1: E finalmente il traffico del raccordo inizia un po' di ritardo questo giovedì. Gnocco, oggi giovedì 28 maggio, quando sono ormai le 14:15 e pochi secondi a 15, perché sono 15 e 14. Vi ricordo che siamo su Radio Rock Italia, ci potete ascoltare in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming su radiorockitalia.it e poi in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, su tutto il litorale, che il mare a Roma è brutto perché il litorale è laziale. E allora, visto che siamo per principiare in ritardo, andiamo subito con il break, così respiriamo, perché io sono praticamente squagliato in auto.
0: Rockstar, estate, party, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Questo è
4: Giovedì Gnocco.
3: Fino all'ultimo morso.
1: E questo è il momento del classico che era di Rockstar.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: bene io e il concetto vale pure domo.
1: Ma che bellezza i 99 posti, quanta carica, quanta pompa proprio che metteva la musica degli anni 90, la musica quella suonata, non so se ve la ricordate, con le chitarre, le batterie, anche con le sequenze, perché non è che la tecnologia noi la lasciamo fuori dalla porta, come diceva il grande Umberto Eco, quando ci sono i cambiamenti bisogna l'umanità di solito si scinde in apocalittici e integrati, cioè quelli che subito si adattano alla nuova tecnologia o alla nuova idea come se fosse chissà che cosa, e poi quelli che invece dicono ma che sei matto, ma no, era meglio prima, le fotocamere ti rubano l'anima, no, ma lascia stare, non le fa le foto. E invece in questo caso, quando c'è il connubio, quando c'è un'unione di differenza, no, una parte analogica, una parte digitale, una parte magari un po' più, no, quando uno trova, per esempio, uno si trova in una relazione, no, capita a tutti, magari c'è la parte più romantica e la parte più erotica, ecco, quando quelle due si fondono in una relazione sola, beh, come diceva Gesù, di due si fa uno, no, perché Gesù intendeva questo, lo fa, vabbè, ma non c'è stato, lui ti parlava d'amore, ma l'amore non è che se ne parla, si fa, e quindi viva l'amore fatto, eppure l'amore fattone. A proposito di fattoni, ci ascoltiamo i Negrita, no, scherzo, sennò poi mi denunciano, sai, quelle cose strane, ma hey, no, che cavolo dico, questa è Neffa, la mia signorina, cosa, scusate, ho

0: Era quello, perché molti pensano questa sia una canzone d'amore, ma la signorina che cerca sempre il sole lo lascia andare lontano è proprio lei, la famosa Maria Giovanna Elmi, però, cari amici della finanza, cari amici col cane, come direbbe il Mago Forrest, wow, che bello, guardate un po'. Allora, intanto non vi ho ricordato il 3791-600-190, che è il numero per scriversi, sì, perché poi io vi rispondo, c'ho la tastiera. Ora che ti rispondo, sa, basta solo che pio fiato, diceva il prode Roberto Lerici in un monologo reso famoso da Gigi Proietti, ovvero mio padre morto partigiano. E intanto è arrivato però un messaggio al 3791-600-190, però lo devo chiudere, perché caro giovedì, caro gnocco del giovedì, sono sempre la tua fan numero uno, grazie mille. Anche se ancora non mi sono presentato ufficialmente, e dice il nome, non so se dirlo pubblicamente, però io l'ho letto. Però sappiate, cari amiche e cari amici, che quando scrivete su WhatsApp, se voi avete loggato nel vostro nick il nome, io clicco sul numero e vedo il nome con cui siete registrati. Io per esempio ho il mio, perché allora, vabbè, cavoli miei. Quindi io ti voglio bisogno di sentire la tua voce, dire che stiamo quasi entrando in confidenza, quindi oggi voglio portarti una domanda un po' più seria. Secondo te qual è davvero il modo migliore per cominciare una storia? Io continuo a pensare che forse le storie più belle nascano dall'amicizia, da una fiducia costruita lentamente, dalla trasparenza assoluta, dalla stima reciproca, dal sentirsi liberi di mostrarsi per ciò che si è davvero, e che poi, quasi naturalmente, tutto questo possa trasformarsi in amore. Però mi chiedo anche se possono esistere storie nate in modo completamente diverso, quelle travolgenti, irrazionali, dove due persone si incontrano nel momento sbagliato, magari ancora legate a pensieri, ferite o persino ad altre persone. Quelle storie che iniziano troppo velocemente, troppo intensamente, e proprio per questo rischiano di consumarsi prima ancora di diventare qualcosa di vero. Allora mi domando, quando una storia nasce così è inevitabilmente fragile? Oppure può salvarsi se due persone trovano il coraggio di rallentare e ricominciare da basi più autentiche? Perché sarebbe davvero un peccato perdere una storia straordinaria soltanto per il modo confuso in cui è iniziato. Non ti pare? Ti lascio questa domanda e ti chiedo, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Mi devo armare per la canzone. Per la risposta dovrei prendere, penso, due lauree. Credo sia uno dei grandi dilemmi, no? Tra il fuoco della passione che arde tutto in maniera da rendere tutto neutro, no? Quando si, alla fine della raccolta del grano, si dà fuoco a ciò che rimane nel terreno per rendere comunque il terreno nutrito e libero da piante infestanti per le prossime colture, quelle invernali che poi si andranno a piantare. Oppure lavorare, appunto, come si dice, come fa il seme, piano piano, in maniera sotterranea, silenziosa. Non lo so, io credo che l'importante, qua mi sbilancio, sia usare il cuore, sia perdere la testa, come si diceva in passato. No, bisogna perdere la testa. Dice, quello ha perso la testa perché ama, e per amare col cuore bisogna perdere la testa.
1: Cari amici, questo era l'attimo della, come si dice, la botta del cuore di giovedì gnocco.
0: Però segnate, se ho detto cavolate, fatemelo sapere al 3791-600-190. Se invece pensate che ho detto cose giuste, potete sempre far sapere al 3791-600-190. È ora i Negrita con Mamma Mamma.

0: Ed eccoci qua dopo il mamma mae, che il mondo va più veloce di me, cantava appunto in negrita e stavo cercando le canzoni richiestemi perché qua arrivano messaggi su messaggi e giustamente qualcuno poi sempre al 3791 600 190 dice proprio tu che dai consigli sull'amore, fa ride, ma io faccio ride, sono comico, poi io non do consigli, me l'hanno chiesto, se no vi pare che io mi metto a fare sta cosa. Però è stata molto interessante la domanda, mi è piaciuta, perché poi ci sono tante canzoni che parlano di queste tematiche, quindi le stavo cercando, tra cui quella appunto richiestami di Battisti, ma ne ho trovata un'altra che secondo me fa più al caso di questa discussione. Mia cara A, perché per l'iniziale mi è stato scritto che posso dirla, sempre al 3791 600 190 di Radio Rock Italia. Sì, mi piace l'idea e quindi ho pescato una canzone di un autore romano, chitarrista bravissimo e autore anche bravissimo. Tra l'altro io ho fatto la battuta di dove aveva lasciato l'arti 6999 caffè, mi ha fulminato, anche perché erano le 7:20, 7:30 e mi ha fulminato, ho detto questa battuta ma hanno mai fatto, sei il primo. E io mi sono sentito un coyote praticamente, che scappa e poi prende il palo come Willy il coyote. Invece questa appunto è Mina con Oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

Dopo la maestra Mina, credo che ci voglia un po' di silenzio per poter fare giuste riflessioni. Quando canta Mina, credo che anche Dio si affacci dalle nuvole e dica: oh, chi è? Ah, è lei, giustamente. Che appunto il capo dei capi ce la preservi ancora per altri decenni, perché ci ha regalato così tante emozioni che gliene deve regalare pure a lei tante. Ecco, questa è la mia preghiera del pomeriggio, quando ormai sono giunte le 15:38. Allora, siccome mi era stato chiesto in maniera velata Battisti, ma proprio quella lì non ce l'ho, adesso c'ho un dubbio tra due canzoni, quindi ho paura che le passerò tutte e due, perché nei rapporti c'è stata tanta attenzione ultimamente, per fortuna. Quello che si pensa, si prova, è la parte femminile della terra, però insomma, pure il maschietto, no, che ne pensa? Dice: ma l'avete già detto? Ho capito, ma io non c'ero quando l'hanno detto. Infatti tocca sentire a Lucio Battisti, e questa canzone però ci può aiutare appunto a scoprire: è meglio un fuoco che svampa o una cosa costruita lentamente che diventa pian piano da amicizia a qualcosa di più profondo e poi amore? Vediamo un po' che dicevano i grandi del passato. La riconoscete, siete bravi, avete studiato, la riconoscete, non fate così, sempre queste figuracce, riconoscete bene la canzone moderna, ma che è? Sartorite, la mutanda.

Questi sono capolavori, capolavori senza tempo, Donna Selvaggia Donna, Lucio Battisti. Non ricordo se qui in quest'album era ancora in compagnia di Mogol oppure già avesse cambiato l'autore dei testi, però credo sia poesia strutturata a musica. E questo è proprio, visto che è stata fatta questa domanda da indagare l'animo umano, delle relazioni, come ci si comporta, quale bisogna scegliere, questa o quell'altra, scegliete un po' quello che vi pare. Però ricordatevi che, come diceva Troisi, no, ci vorrebbe la stessa grazia che si ha nel iniziare a frequentarsi anche quando si decide di smettere, che è una cosa che noi umani invece siamo più piagnoni, siamo un po' infantili, quindi siamo sempre a recriminare, un po' come i tifosi di calcio: era rigore, se no vincevo, era menisco, se no ero nazionale. E c'è una canzone, secondo me, di Luciano Rossi che spiega questa sensazione qua. E la canzone arrivò terza a Sanremo del 79, quindi un po' di anni fa. Io non c'ero perché venni alla luce qualche mese dopo. E perché a febbraio Sanremo, io so di ottobre. Oh, a me mi piace. Questa poi è proprio, anche questa è poesia secondo me. Delicatissima però, delicatissima un po', capito? Sartorin, la mutanda, gli ho già detto.

0: Bugsport.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Questo è
7: Giovedì Gnocco.
6: Fino all'ultimo morso.

Ma che bravo, lui è Gabriele Tosti, a 21 anni, cantautore della periferia di Roma Est, è il nome d'arte, diciamo così, è primogenito, e questa era Problemi di cuore, Problemi di culo, ma che bella! Ma complimenti, veramente, me la sono goduta tutta, ma bravo, 21 anni, bravo, bella voce, mi piace, la musica suonata a me piace di più di quella campionata. Ci sono i giovani, bravo primogenito, vedi, bisogna sempre fare affidamento sul primogenito, non a caso, io lo fui, lo sono e lo sarò. Comunque, andiamo a fare, piccole, quando uno no dice, allora, piccole cose così. Ci stiamo continuando a domandare appunto sul 3791 600 190 su questi piccoli problemi di cuore o di culo, perché poi è bellissima questa metafora, brava, sembrava caduta a fagiolo, invece la scelta la macchina in questo caso. Io farò una cosa che non si fa di solito, cioè all'interno di una trasmissione non si passa mai lo stesso cantautore più di una volta, però prima abbiamo mandato Donna Selvaggia Donna di Lucio Battisti, invece come ne è venuta un'altra sempre con la donna nel titolo, sempre di Lucio Battisti. Sentite come gli è da giù, diciamo, questa pure è facilmente riconoscibile, e allora godiamocela, va.

E questo è Lucio Battisti su Radio Rock Italia, quando sono ormai giunte le 15:57, 50 secondi secondi, perché se 57 sono i minuti primi, i secondi sono secondi. Dice, perché hai parlato? Perché sta sfumando la canzone. Sfumando come? Tipo smoking, no? Smoking significa sfumando. Io l'inglese lo so, mica come l'altro. E fanno finta. Dice, ma tu chi sei? Marco Giandomenico, come che c'hai? Il nome manca un cognome. Dice, sì, perché non se può. Non ho capito che non avevi per forza il cognome. Guarda Caio Giulio Cesare, non c'aveva nessun cognome, però c'aveva tre nomi, come me. Hai capito? Cari amici romani e romanisti, ma che non leggete Romanista. Dice, ma parli un po' troppo di calcio. Ma voi l'avete visto il film Aldair, prodotto proprio da queste parti anche, tra l'altro. È stato ospite agli studi di Radio Rock, è stato ospite dappertutto. Il prode Aldair, detto Pluto per noi che l'abbiamo seguito, che ha fatto 60 anni quest'anno, così come li ha fatti, mi sembra, la Bellucci, una cosa del genere. Cioè, c'è una di queste qua che ha fatto 60 anni, leggevo ieri, in compagnia proprio di una modella, tra l'altro, non una ventenne, non pensate a male di me, non frequento ventenne, però mi faceva piacere, stavamo ricordando le modelle, ho scoperto una di queste qua, super top, ha fatto 60 anni, non mi ricordo se Naomi Campbell, come dice quel vecchio mandrillone di mare che è il papà di Nathan Falco, come si chiama? E non mi viene quello Flavio Briatore, c'ha la faccia così un po', non mi viene. Quindi dicevamo che stiamo parlando d'amore e non vedo perché non andare a scomodare i più grandi cantautori italiani, che ce ne sono alcuni, appunto tra Lucio Battisti, ma anche un altro Lucio che tra poco sentiremo, che hanno scritto le pagine più belle della musica, della poesia, della romantica. Poi c'è il prode Baglioni, insomma, ma andiamo avanti. Infatti adesso ci ascoltiamo una canzone, secondo me d'amore, che si chiama La sera dei miracoli, scritta proprio a Roma, in quel di Trastevere, da Lucio Dalla. E già così il cuore si apre, già con questo suono di pianoforte.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Viene difficile parlare dopo questa poesia qua. È la sera dei miracoli, fa attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. Solo una poesia può iniziare così e trasportarti come in un film all'interno. Sembrava proprio quel passaggio musicale che dice: sono mille le sue vele, sono mille nei balconi, sono mille lenzuola. Provo di vedere la nave che se ne va sui palazzi proprio. Grazie a tutti questi poeti. Ora, per staccare un po', perché mi hanno accusato di istigazione al diabetismo, ho preso una canzone un po' più rock, sempre delle mie giovinezze, quindi voi che siete più giovani potete farvi una cultura di quello che piace ai vostri papà o ai vostri nonni, dipende da che anno avete, e invece noi vecchietti se divertimo.
1: Hai capito che qua nei tempi miei la musica si suonava, hai capito? No come adesso che mettono solo le basi e non sanno manco cantare senza l'autotune. L'autotune da noi era solo una macchina, la tune era bella, la tune buggy. E ci hanno fatto pure in film, mi ricordo. Erano Pozzetto e Montesano, no, Bud Spencer e Terenzi, come no, altrimenti ci arrabbiamo, ecco com'era. Adesso ci ascoltiamo.
2: Delete FIBA! Proibito! Wow, rock and roll! Senti qua!
3: Proibito!
2: Dimmi tutto, Piero!
3: È proibito!
2: Piero!

0: momento. Evviva Piero Peluche! Tra l'altro ci è arrivato un messaggio, vediamo un po' che messaggio ci arriva, un numero che non conosciamo. È un messaggio vocale al 3791-600-190, vediamo un po' cosa ci dicono.
1: Grazie Radio Rock che avete messo tutte le canzoni di Piero e di Feba. È proibito.
0: Da Piero Perù, per me è un onore. Pure se lui, vi ricordo che Piero Perù purtroppo dice di lavarsi i capelli una volta l'anno. Io lo faccio un po' più spesso, specialmente quando sudo. Ma non solo, nella mia epoca si è parlato di cuore, d'amore. Oggi puntata Sanremese, cioè Sanremese nel senso che si parla di cuore e amore. Ma anche prima qualcuno parlò di questo e di quanto il cuore impazzisce, no? Cioè, dove vado, di qua vado, di là, pieno di dubbi, perché il cuore, quando c'è la capoccia attaccata, dice: ma che faccio? E allora la capoccia che gli dice quando il cuore fa così? Oh, ma che sei matto? Dico, ma che sei matto? Non si fa così.

Il cuore matto che ti vuole bene. Mamma mia, che cosa stupenda! Ma grazie, amica A, di avermi fatto aprire questo scrigno di musica italiana fantastica. Tra l'altro, al 3791-600-190 ci è arrivata un'altra richiesta in offerta per tutto oggi. Pensate, le richieste oggi sono gratis. E se il primo che scrive da adesso la richiesta al 3791-600-190 può vincere, pensate, un viaggio di una settimana in un resort a 4 stelle per due persone, completamente pagato a sue spese, ovviamente. Quindi scriveteci al 3791-600-190 per poter concorrere a questo fantastico premio. Nel frattempo, la richiesta che è arrivata fuori dal concorso è questa qua è una richiesta per il blues del blues, per Zucchero, capito? Che fa schifo, ti sputo in bocca, però questa la metto perché è mia, prendo la SIAE, capito? Quindi grazie della richiesta, con le mani, uè!

0: Sport.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è
14: Giovedì Gnocco.
13: Fino all'ultimo morso.
15: E questo
13: morso.
15: È il classico dei classici. Anche a scuola. Canapa.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Quanti ricordi con questa canzone, quante volte l'ho ballata alle serate di Radio Rock, che erano proprio gli anni 90, che iniziavo ad ascoltare la radio, quella che mi piaceva di più a me, con la mia radio in camera, era 96-97, andavo ancora al liceo, conoscevo queste canzoni bellissime, quindi si è aperta proprio una pagina di ricordi oggi per me. Scusate se abuso del mezzo pubblico per finalità private, ma spero di comunque farvi cosa gradita, perché sì, insomma, spero di sì, vi piace, spero vi piaccia. Adesso noi ce ne andiamo sempre in quegli anni, sempre parlando d'amore. Mi è venuta prima a mente una canzone dei Subsonica, vediamo un po' se vi piace pure a voi e se la trovate ad hoc col tema della puntata. Pensate, amici miei, so che vi può dar fastidio la voce di Mike, ma avrebbe fatto 102 anni questa settimana. Pirlotti, pensate un po', pezzi di pirla. Che roba questa, eh? Vai, cavolina!

Eh sì, questi sono i Subsonica. Ebbene sì, questo era proprio un pezzone, quello che proprio in gergo tecnico viene chiamato minchia che pezzone. E questo è uno di quelli, Subsonica all'epoca fecero sfaceli, adesso anche, però non sono più sulla cresta dell'onda, ahimè, ahimè. Tra l'altro stanno facendo la tournée per i 30 anni di carriera, quindi figurarsi un po' quanto ci piace ricordarli e riviverli. Nel frattempo io, sempre di quegli anni, ho preparato già un'altra canzone. Siete pronti? E allora sulle mani, perché adesso si balla un po', si ride, ma sempre amore è. Vai orgoglio coatto, forza, sulle mani, nelle macchine, nelle case, dove state, università, uffici, autostrade, per i giovani che vogliono costruire il futuro per potersi amare liberamente su queste autostrade, sui parchi, dove pare, pure al mare. Super capo!

0: qua bisogna fare pulizia, direbbe la nostra editrice, che noi salutiamo. Buonasera signora, buonasera. Il dottor Linguetta di antica memoria. E noi salutiamo la signora Patrizia, proprio che stiamo ricordando gli albori di Radio Rock a fine anni 80, metà 90. E niente, c'è stato un ovviamente simpatica scambio di battute per una questione di secchi, giuro, no, secchi magri, capito? I secchi, il secchio pa monnezza, queste cose qua. Non fate che non capite l'italiano, quando fate così, guarda che giuro, vabbè, va. Allora, adesso mi è venuto, mi è sobbalzato agli occhi, scorrendo le nostre elenco di canzoni, andando a cercare, queste non sono proprio anni 90, un po' più indietro, però nel frattempo mi è arrivato, vediamo un po', Mago Forest, cosa ci dice? Ci dice che è arrivato un vocale, lo andiamo ad ascoltare, vediamo un po' cosa ci dice, vediamo se ce la faccio, perché sono infoleso. Infatti, vedi, io sono proprio infoleso, perché ho abbassato la base, ma non ho alzato quella del vocale.
1: Yeah. Su il volume,
0: yeah, amico mio, come ti voglio bene.
1: Su il volume,
0: così noi siamo i super cafoni, siamo ancora noi, ci stiamo ancora, quindi abbiate pietà e pazienza, abbiate la voglia ma anche la pazzia di sopportarci, e soprattutto mandate i vocali al 3791 600 190, perché vi faccio parlare pure col Mago Forest se volete, però Allora dicevamo, Ornella Vanoni, la voglia, la pazzia, bailiamo ancora.

Angio, Radio Tutti da Radio Rock Italia. Bentornati a Radio Rock Italia. Dopo un po' di bossa nova parlo subito brasiliano. Forza Roma! Questo era il grande Pato, non so se ve lo ricordate. Roma gol, Roma gol, Roma gol. Sulle note di Chi Cococò di Pippo Franco, va, ricordavate? Ma noi non finisce qua, perché oggi ci è presa bene, ci è presa a ballare, quindi un brano sui supereroi degli anni 90, pure questo, mi dispiace, oggi è così, Go 90 Go, e quindi Meganoidi, supereroi!

0: Beh, qui arrivano anche richieste su Pippo Franco. Beh, Pippo Franco, quella se la riesco a mettere te la passo. Non so se ci riesco oggi perché siamo quasi in chiusura. Però oltre a quella io consiglio pure sto provando a mettere tutte. Cara Kiri, carissima Kiri. Mamma mia, quanto è bella, quanto è bella. E non lo so, però mi vengono in mente tante canzoni. E però si parla sempre di musica, perché poi alla fine è la musica che ci salva. Perché una musica può fare tante cose, tra cui questa.
1: Quale? Dice no, questa, aspetta un attimo, la dice, no, guarda che sei forte.

0: Sport. D'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Questo è
7: Giovedì Gnocco,
6: fino all'ultimo morso.
8: E questa è la novità delle novità, adesso in onda subito andiamo.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

Eccoci tornati qua. Noi andiamo di fretta perché mancano pochi minuti, quindi visto che siamo in questo revival ci spostiamo di un decennio. Non siamo più negli anni 90, ce ne andiamo indietro. Intanto ringrazio e saluto Bobbo, finalmente musica degli anni miei, degli anni nostri, volevi dire. Vai cortango, Bobbo! Andiamo cortango. Sì, oggi si ballava un po' e quindi metto un'altra cosa un po' yeah, un po' rock. Vasco Rossi, fegato, spappolato. E state un po' a sentire qua che ho scritto,

Ed eccoci qua per l'ultimo brano insieme. Però nel frattempo il nostro Vince sul 3791 600 190 ci fa arrivare questa. Però se non apro non si sentirà.

0: se va. E perdo solo tempo.
1: Oh, con Pippo Franco che ci saluta. Adesso parte una sigla e quindi state calmi così. Ah, che figo.
2: Popcorn, noccioline, qualche fico. Che fico a avere il poster nella stanza.
0: E allora, eccoci qua, eccoci qua. Vai con la sigla, vai con la sigla.
3: Avete ascoltato
4: Giovedì Gnocco, fino all'ultimo morso.

0: Avete ascoltato
1: Rocky Pirina 500.
2: E invece no,
3: non è vero.
2: Innanzitutto è perché vero. Buonasera a tutti quanti, ben trovati. Sono le 17 di giovedì 28 maggio. La Rocky Pirina non è finita, ma comincia. Comincia in un modo totalmente anomalo, ve lo dobbiamo dire subito. Vi stanno buggerando. Questa Rocky Pirina non vi farà niente.
3: Non ce lo dicono.
2: No, non vi farà niente perché? Perché il principio attivo della Rocky Pirina, che è l'eletto, non c'è. Quindi oggi hai voglia, prende pasticche. Chi lo sa. Comunque, presentiamoci, perché a quest'ora non sempre siamo qui.
3: No.
2: Oggi capitavamo e quindi ci siamo.
3: Cercavo la ferramenta e mi sono ritrovata qua. Scusi, cercavo le brucole.
2: Le brucole non le fanno più, sono diventate fuori mercato. Io sono Federico Corsi e solitamente sono qui da queste parti il martedì dalle 20 alle 22 con il mio fuori comfort. Ma davanti a me, signori miei e signore mie, oggi c'è lei e io sono molto moltissimo emozionato.
3: La sacerdotessa, Sara Bob.
2: Buonasera Bob, buonasera. Come stai?
3: Va bene, dai, sono molto contenta di essere qui, sono anche un po' emozionata perché erano mille anni che cercavo le brucole e mi ero persa, eccomi qua.
2: Sì, infatti questa ragazza dovete sapere che mi ha ghostato per un sacco di tempo, quindi mi ha evitato come se fossi fumo agli occhi. E poi dopo il ghostare che cosa c'è? Poi mi ha blastato per un altro po' di tempo.
3: No, poi c'è il blocco su WhatsApp, ma quello aspetta un altro po'.
2: Aspettiamo un po'. E quindi questo sarà, oggi la Rocky Pirina sarà un cringe special. Avremo
3: riprendiamoci tutto quello che è nostro.
2: Esatto, riprendiamoci quello che è nostro. Avremo modo di andare a spiegare cringe cos'era e cos'è.
3: Cosa sarà?
2: Ecco. Chi lo può mai sapere?
3: Chi lo sa?
2: Nel frattempo, già sotto la mia voce, le nostre voci, c'è qualcuno che spinge.
3: Spingono.

0: finisce così.
1: Sì, finisce così, così esatto. Proprio come se non ci fosse un domani, è finita.
2: E anche sputtata una Paola con le spalle, saltata, perché ho la coscienza lurida.
1: Ci stanno proprio provando a fare di tutto di più. Vabbè, comunque, siccome noi siamo partiti in salita, perché naturalmente un po' come Holly e Benji, noi siamo arrivati qui proprio trafelati in questo campo di calcio che non finiva mai.
2: È la vita, esatto. È la vita.
1: È partita la sigla finale della Rochipirina, però in realtà no, perché la Rochipirina starebbe per cominciare, ma in realtà non comincerà mai. E che cosa vuole cominciare?
2: Ma guarda, io ho scritto una canzone per te.
1: Ma che bello!
2: Mentre non ci vedevamo, mi mancavi e... Niente, non so se ti ho mai detto che amo cantare.
1: Ok, io non l'ho sentita, quindi per me è una novità.
2: È una sorpresa in cui dico tutti i tuoi segreti.
1: Ah.
2: E niente, vabbè, due note, due accordi, adesso non ti pensare, sai che è un hobby per me cantare, però è bella.
1: Ok, vabbè.
2: Io l'ascolterei.
1: Allora, qualora al rientro dalla sigla di Bob io non ci fossi, potresti capire il motivo.
2: Fidati.
1: Bella, eh?
2: Eh?
1: Un sacco di
2: violino. Il violino l'ho suonato io, eh?
1: È stato tuo,
2: eh? Sì, vai.
3: Signore, signori, sì? Benvenuti nel caos.
1: Sì,
3: Federico e Sara.
2: La mia voce, però. Mamma mia.

0: cringe.
1: Ma cringe, come lo dico io proprio.
2: No, io era Federico ride come dinamite. Sara corre forte tra le calamite.
1: Tra le calamite.
0: Notizie assurde da non dire.

0: Ormai. Carica l'app e vedrai.
1: Jessica, hai fatto una cosa seria proprio.
0: No, proprio, guarda, c'è stata un'orchestra,
1: sì.
0: Tanti autori,
1: sì.
0: Taylor Swift.
1: Ah, ok, ecco perché non si trovava in giro.
0: No.
1: Ah vabbè, oh, allora, ma insomma.

0: Bella, bella, bella, bellissima. Allora io faccio i complimenti alla nostra Bob per questa sigla, questo intermezzo. Ma oddio, non lo chiamerei una sigla, perché insomma questa è un'opera.
1: È un'opera. Sì, voglio fare come Cocciante, Notre Dame de Paris, punto in basso.
0: Sì.
1: Quindi vorrei fare un musical in quattro atti.
0: Sì.
1: Ore l'uno.
0: Sì.
1: 700 ballerini.
0: Il loop, mettiamo.
1: Il loop.
0: Perfetto.
1: Sì.
0: Ma guarda, io sarò il tuo primo. Io sarò lì, il primo in fila. Nel frattempo è arrivato.

0: Posso dire?
1: Sì.
0: È meglio te.
1: Già, sì, lui è Piotta con la sua Sei meglio te. Vabbè, allora noi intanto piano piano prendiamo e riprendiamo quelle che sono le misure, perché insomma non è affatto semplice. Una cosa la faccio subito: voglio darvi il contatto WhatsApp 3791 600 190, al quale se volete potete mandare i vostri messaggi anche audio. E nel frattempo dobbiamo fare anche un servizio, perché i primi sono già arrivati e li andiamo ad agevolare.
2: Grazie Radio Rock che avete messo tutte le canzoni di Piano.
1: Sì,
2: è proibito, è proibito anche parlare.
1: Lui è Marco. Vabbè, niente, c'era un messaggio che, con cui voleva salutare tutte le persone che non era riuscito a salutare, però io non riesco a mettere il messaggio, quindi Marco te li saluto io, vi saluta Marco.
0: Tutto a posto Marco, comunque la droga fa male,
1: sì.
0: Io che posso
1: soprattutto
0: dire?
1: Quando non è condivisa, direi.
0: Ma infatti se avevi della cocaina la potevi offrire, ma oggi parliamo anche di cocaina.
1: Ah bene, perfetto, ok, siamo in diretta con il 112.
0: Saluta la mia amica Giulia.
1: Ciao Giulia, un saluto da Radio Rock Italia, e noi arriviamo al primo break con Cara Calma, Fare Schifo.

0: Rock Sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Questo è Rocky Pirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
15: Eh no, hai voglia tu a prendere Rocky Pirine? Qui non ci arriveremo mai a mille. Eh no, esatto, però dopo il primo break noi rientriamo anche nella Rocky Pirina con il classico.
14: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Blue Vertigo con Altre Forme di Vita è il primo classico che troviamo oggi in questa versione così tutta cringiosa di questa Rocchipirina 500. Chissà se il malcapitato Lelletto ci sta ascoltando. Secondo me no, però ha messo in registrazione.
1: Vedrai
0: che arriverà.
1: A proposito di Altre Forme di Vita, ma sì, lo sai che adesso sta per uscire questo film?
0: Quale?
1: Questo nuovo film che si chiama... capito quello? Di coso?
0: Ah,
1: che
0: guarda,
1: parla proprio di alieni.
0: Il
1: 10 giugno.
0: Ma lui poi secondo me era in combutta con Trump, che hai visto che sta tirando fuori tutte quante queste cose per fare promozione proprio al film.
1: E Steven Spielberg.
0: Ah, vabbè, stava, lui ha vinto anche la Palma d'Oro, no?
1: Ha vinto i Grammy, tutto.
0: Sì. Ha pure i Grammy.
1: Il Tapiro d'Oro.
0: Ho detto Granny, no Grammy. Beh, darsi che sarà sicuramente in compagnia della sua nonnetta a fare un aperitivo.
1: Guarda che nell'ambito pornografico questa cosa sta dicendo ha tutto l'altro significato. Io ti pregherei di andare avanti.
0: Vabbè, ma siamo in fascia protetta?
1: No, vabbè, i bambini a quest'ora escono a scuola, ascoltano Grigio, sì, possiamo parlarne.
0: Vabbè, perché d'altronde io sono abituato a ben altri orati.
1: Le orate,
0: le spigole. Un po' così, esatto, sì, il nasello, quello poi è sempre pieno. Vabbè, comunque, noi arriveremo forse a fare un po' di ordine nella nostra mente e riusciremo in qualche modo a trovare un capo e una coda. Però nel frattempo io direi che tre allegri ragazzi morti.

0: Allegri ragazzi morti con grazie esatto, perfetto. No, perché ricordi che io con l'inglese non è che
1: no, tu proprio che lettere con i numeri con la vita.
0: Ah, ma quindi sì, ti ricordi allora? Sì, io pensavo che te eri dimenticata tutto.
1: No, adesso ho tipo dei déjà vu.
0: Sì, déjà pensavo che tu pensassi che io fossi una persona così in grado di fare delle cose.
1: Ma non hai azzeccato pure tutti i verbi.
0: Me li sono scritti.
1: Hai studiato la grammatica italiana, sì, che beh, è carino.
0: Nel programma di quarta elementare sto aiutando mio figlio e quindi di conseguenza un bel ripasso.
1: Bravo. No, fa sempre piacere sentire i verbi ben coniugati.
0: Sì, anche perché, insomma, poi alla fine bisogna essere consapevoli dei propri limiti. Io i miei limiti ce li ho tutti.
1: Vabbè, dai. Ma stai tranquillo perché, cioè, poi alla fine a noi ci piace pure a Radio Rock Italia, no?
0: Sì.
1: Aiutare delle persone con delle difficoltà. No, perché siamo inclusivi.
0: Sì.
1: Quindi ti includiamo.
0: Ah, mi includi?
1: Sì, sì.
0: Ma infatti io mi sento abbastanza incluso in questo momento e quindi andrei un po' avanti anche con quella che è la musica made in Italy che puoi trovare solo ed esclusivamente. Cioè, perché tu pensi che vai a cercare musica made in Italy, rock e non solo, altrove?
1: No,
0: infatti no. E io vi voglio, a tal proposito, ricordare quali sono i modi per poter ascoltare Radio Rock Italia. Naturalmente lo puoi fare se sei nel Lazio tramite il DAB Plus, altrimenti in streaming su RadioRockItalia.it, se sei sul litorale laziale 96.6 in FM e naturalmente se vuoi puoi scaricare le app che sono disponibili gratuite da iOS e Android.

0: Management con un incubo stupendo. Quando sono le 17.30 io sto cercando di ricordare quali sono anche quelle rubriche che il caro buon vecchio Leletto vi va a proporre durante i suoi giorni. Lui fa un sacco di cose, gli sport di nicchia, una cosa che proprio
1: c'era proprio una rubrica dedicata a me.
0: Sì, anche

0: Bob mandate i vocali,
1: sì,
0: con tutti i complimenti,
1: sì,
0: per Bob. Non l'hai mai sentita?
1: No, beh, ma sai, io a quest'ora sono ancora in fase dormiente. Purtroppo,
0: peccato,
1: mi sveglio solo alle 8, alle 20 meno 5, quindi...
0: Ma che sei Dracula?
1: Sì, esatto, non li vedi i canini, quelli che...
0: Li vedo.
1: Ah, li vedi. Vabbè, niente, noi ancora per qualche minuto... Abbiamo necessità di, così, sai quando un cane incontra l'altro cane, no? Che però ipoteticamente si conoscono.
0: Ma che me devi annusare?
1: Si guardano. No,
0: vede, assolutamente. Cioè, comunque un po' di educazione, di rispetto verso una signora. Cioè, proprio, io ti ho lasciato tutto educatino, precisino, mi davi del lei quasi, adesso sì, comunicati, famo comunicare, no, ma... Ah, Chicco!
1: Vabbè, c'hai ragione anche tu, quindi Chicco rimarrà qui col suo naso senza nessun odore. Intanto Willy Peyote, l'effetto sbagliato.

0: Willy Peyote, l'effetto sbagliato. Beh, allora, cara Bob, prendiamoci 30 secondi. Allora, che effetto ti fa tornare a essere qui di fronte a questo bel ragazzone? Che ti ride? Ma perché ridi? Ma non è carino ridere in faccia in questa maniera. Dicevamo, che effetto ti fa di essere qui?
1: Sono molto emozionata, sì. Non mi ricordo cosa devo fare,
0: Che devi fare? Ma dai,
1: comunque le basi, è emozionante, è una roba. Sono arrivata pure in ritardo. Ho mal di pancia, sì, come i bambini all'interrogazione.
0: Lo so.
1: E poi per le varie cose sto agitata. Ecco. A te che effetto ti fa avere la co-conduttrice davanti?
0: Veramente io sì, sono un po' agitato anch'io. Perché? Perché comunque sai, no, quando vedi e ritrovi quelle situazioni che comunque la lacrimuccia proprio.
1: Forte cavolo, sì uomo!
0: Giusto, no, è vero. No, allora niente lacrimuccia, io sono un uomo. Beh, comunque, allora, per chi non avesse mai avuto il piacere di ascoltare un nostro Cringe è un contenitore di notizie più o meno bislacche da tutto il mondo.
1: Sì.
0: E quindi noi quest'oggi abbiamo una piccola selezione di queste notizie e poi andremo a commentare naturalmente insieme. Perché, insomma, così almeno voi tutti potreste sapere cosa vi siete persi
1: durante questa giornata.
0: Sì, esatto. Intanto Bud Spencer, Blues Explosion, mi sento come se...

0: sono Bud Spencer, Blues Explosion, mi sento come se... Beh, allora,
1: hai capito?
0: Dicevamo, Cringe la scorsa stagione era appunto, diciamo, un po' il GR di Radio Rock Italia, perché comunque noi stavamo lì e grondando sudore da ogni parte, andavamo a selezionare quelle che erano le notizie senza le quali la vita di ognuno di noi potrebbe non aver avuto mai senso.
1: Abbiamo cominciato con le notizie più assurde e poi abbiamo, diciamo, ci siamo specializzati in due temi principali, che sono la tecnologia e la natura, perché sono i nostri temi preferiti.
0: Esatto.
1: E soprattutto la via di mezzo, cioè l'etica, insomma, quello che succede quando la tecnologia impatta talmente tanto sulla vita quotidiana da rovinare la natura, ne parliamo anche oggi.
0: Esatto. E infatti noi anche oggi abbiamo, anzi noi, tu in realtà, anche oggi, facendo il tuo grandissimo lavoro di redazione, hai individuato delle notizie. Proponicene alcune, anzi proponici la prima.
1: Allora, anzitutto oggi parliamo del fatto che sta per succedere una cosa agghiacciante a cui tu non sei pronto. Qual è l'animale più pucciosino dell'universo? Se tu potessi essere Noè nell'arca di Noè.
0: L'ornitorinco. Lo stercoraro.
1: Il Federico Corsi.
0: Il koala,
1: che è l'animaletto più pucciosino dell'universo, praticamente rischia di estinguersi, perché purtroppo apparentemente con l'eccessivo aumento delle temperature in tutto il globo terracqueo, come direbbe il nostro premier Giorgia, queste temperature troppo alte rischiano di mettere a repentaglio la sua vita.
0: Uffa, ma quindi adesso tu ci vorresti dire, attaccare il pippotto, che la crisi climatica, l'innalzamento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai, ancora?
1: Sì, perché apparentemente negli ultimi anni quello che si è riscontrato è che con un aumento delle temperature, quindi in tutto il mondo, sono aumentati i ricoveri dei koala per malori, cioè nei centri specializzati in cui si curano anche i koala, hanno notato un aumento dei ricoveri in base al caldo.
0: Ma noi vogliamo le prove provate di questa cosa, le prove, portateci le prove. Intanto, Neffa, Hype!

Hype, Neffa con Miss Keta. Insomma, noi adesso arriviamo al break, il secondo per quel che riguarda questa strana formazione della Rookie Pirina di quest'oggi, e dopo naturalmente torniamo a parlare di Koala.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: State ascoltando Rocky Tirina 500.
11: Se ne prendi 2 non diventa 1000.
12: Non è vero, no. Non è vero, vi stiamo imbrogliando. Questa non è la Rocky Tirina 500,
13: è una Tringipirina 500.
12: Mille. Esatto, è arrivato il momento, dopo il secondo break, naturalmente, della novità.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Le novità in alta rotazione qui a Radio Rock Italia, c'è questa Amore è di Elisa, che prima dell'uscita ufficiale del singolo aveva presentato il brano a sorpresa durante le sue tappe del tour trionfale, completamente sold out in tutti i palasport. Vede la collaborazione di Dardust, che ha scritto il pezzo insieme ad Elisa e ne ha curato l'intera produzione artistica. Il singolo che abbiamo appena ascoltato anticipa il nuovo album di inediti che uscirà nei prossimi mesi.
1: Io ho visto proprio un'intervista a Dardust che ha parlato di a chi è dedicata la canzone L'amore è?
0: No.
1: Alla pizza con la mortadella.
0: Beh, insomma, prende tutto più.
1: No. Lui parla proprio della mortazza, dice l'amore è panino con la mortazza.
0: Ah, un po'.
1: Cioè, non sono sicura della fonte, però.
0: Però
1: devo verificare, però credo che l'abbia detto lui.
0: Vabbè, insomma, la mortadella è stata la passione di tante persone.
1: Anche di Valeria Marini, ti ricordi?
0: No, questo l'avevo completamente rimosso. Grazie di avermelo ricordato.
1: Prego.
0: È una notizia senza il quale non si potrebbe vivere. Vabbè, noi prima di tornare a parlare di Koala, guarda un po'
1: no,
0: che te.
1: Sei un soggetto.
0: Sono un soggettone. Katana Koala Kiwi con
1: Noia Vampira.

0: quest'oggi la Rocchipinina 500 viene occupata da Sara Bob e Federico Corsi per un cringe special Back Time on the World.
1: Sa che hai detto? L'inglese dove l'hai? Cioè l'hai imparato praticamente a Pescasseroli. No. Salutiamo gli amici di Pescasseroli,
0: Uno chapeau a Pescasseroli.
1: Come si dice cappello chapeau in abruzzese?
0: A cap.
1: Mamma mia, e il molisano?
0: A guop.
1: Va bene, andiamo avanti con questa puntata.
0: Allora, stavamo parlando appunto di questo problema che stiamo riscontrando con i koala, o meglio che i koala stanno riscontrando loro malgrado, perché naturalmente, insomma, poverini, d'altronde se poi l'evoluzione ci mette dei secoli a fare in modo che una specie si adegui a un qualcosa, arriviamo noi belli belli e nell'arco di 30 anni scateniamo un finimondo.
1: Sì, perché in realtà i koala hanno una struttura esattamente come i cani, che uno pensa adesso il bagno, gli taglio i peli al cane. In realtà i cani hanno questo strato di epidermide che gli consente di autoregolarsi a livello termico. Anche i koala hanno la stessa cosa. Eppure comunque i ricoveri, come stavo dicendo prima della pubblicità, sono in aumento. Quindi questo significa che non riescono a resistere alle ondate di caldo. Settimana scorsa, ti dicevo, durante il break ci sono stati anche molti decessi in Francia, non di koala ma di esseri umani. Quindi effettivamente scientificamente è provato che la situazione non va benone.
0: Ma vabbè, diciamo che in parte mi hai convinto. Comunque a me la cosa che fa proprio accapponare la pelle è proprio questo nostro pensiero di essere al di sopra di ogni qualsiasi cosa. Tanto l'uomo, l'essere umano, siamo i padroni di tutto.
1: All
0: you can hate, not gonna change the world.

0: solo trovarsi nuovamente qui nel pomeriggio di Radio Rock Italia a distruirmi.
1: A fare polemica mentre voi sentite i brani, io sto qui che faccio a Federico Corti. Lo sai che l'azienda è Anthropic?
0: Esatto,
1: lo
0: esatto.
1: Lo sai che è la competitor di OpenAI?
0: Esatto,
1: eh?
0: Esatto. E io strabuzzo gli occhi perché naturalmente non conosco né Anthropic né OpenAI. Cioè, nel senso
1: bravo.
0: Che. Beh, ti ricordi,
1: bravo.
0: Insomma, no? Il mio conflitto proprio.
1: Assolutamente.
0: Vabbè, quindi che è successo? Perché io non è che ho capito bene.
1: Qua aspetta, c'è un gossipone.
0: Dobbiamo voltare pagina.
1: Lanciamo i koala dalla finestra, quei pochi sopravvissuti all'ondata di calore, dato stanno finendo. Passiamo a uno dei nostri argomenti preferiti, quelli di tecnologia e scienze.
0: Esatto.
1: Ci siamo interessati questa settimana all'enciclica pubblicata da Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, in cui ha parlato dei rischi dell'intelligenza artificiale. Ma qual è il gossipone?
0: Il gossipone è che
1: lui ha invitato il cofondatore di Anthropic, ma non il cofondatore di OpenAI. Quindi è come
0: ha fatto una scelta. Ma
1: sì.
0: Guarda, io anche effettivamente, quando ho sentito questa notizia del fatto che questa enciclica, la prima per quel che riguarda Leone XIV, giusto? Leone XIV era appunto sull'intelligenza artificiale che è brutta e cattiva. Ho strabuzzato gli occhi.
1: Anch'io.
0: L'ho detto anche 3-4 volte. Però intanto.

0: Gazebo Penguins, finito il caffè. Quando sono le 18, la prima ora è andata a farsi benedire e di benedizioni stavamo parlando, perché abbiamo chiamato in causa Leone 14 e tu mi hai aperto questo mondo, ma come al solito direi. Cosa è successo? Cosa succede?
1: Cosa è successo? Bisogna fare un piccolo passetto indietro. Stavamo parlando appunto di che azienda è Anthropic. Sì. Se voi al lavoro o aiutando i vostri figli a fare i compiti usate mai Claude, dovreste sapere che Claude è uno dei principali competitor di ChatGPT.
0: Ok.
1: Claude appartiene ad Anthropic, un'azienda fondata da due ragazzi, due fratelli, i fratelli Amodei italo-americani. Invece OpenAI è l'azienda appunto fondata da, non mi ricordo come si chiama,
0: vabbè, lui sicuramente
1: quello
0: lui.
1: Che ha, insomma, che ha creato ChatGPT. In realtà il fatto che Leone 14 abbia invitato il cofondatore di Anthropic è interessante perché lo posiziona in un certo senso a livello politico.
0: Sì, certo.
1: Diciamo.
0: Ha fatto comunque una scelta.
1: Ha fatto comunque una scelta. Certo. Sì. Perché anche se Anthropic negli ultimi giorni è stata insomma un po' al centro di questo scandalo, si vocifera che stia distruggendo migliaia di libri prima digitalizzandoli in modo che la gente debba ricorrere a Claude per leggerli, per controllarli. C'è questa
0: cioè stanno distruggendo i libri.
1: Stanno distruggendo i libri dicendo vabbè, però così almeno
0: Mi ricorda qualcosa o qualcuno, un gruppo di persone molto folcloristiche vestite tutte uguali
1: da militari con
0: sì.
1: un simboletto tipo fondo rosso.
0: Era qui. È giusto?
1: È vabbè, proprio quello. Però loro dicono no, ma noi li stiamo distruggendo perché si fa prima in digitale.
0: Certo.
1: Eppure Papa Leone XIBU li ha invitati e ha emanato queste encicliche davanti a loro.
0: Posso dire? Allora, io penso che di tutto quanto questo la cosa positiva è che sicuramente almeno il Vaticano ha fatto una mossa, come dire,
1: preso posizione, dai.
0: Poi alla fine ha scoperto che esiste anche il futuro, il presente futuristico e quello.
1: Guarda,
0: che
1: è. Io non vorrei essere nei panni del Papa.
0: Non lo so, io ci penso un po'. Pigro, Ivan Graziani. Tu sai citare

0: Ivan Graziani con la sua pigro. Eh beh, quando sono le 18:05 tu mi stavi illuminando appunto queste cose che poi alla fine, cioè, saperle può o meno fare la differenza.
1: Assolutamente sì, stavamo gossipando su Anthropic, perché uno lo vede semplicemente come appunto il competitor di OpenAI,
0: sì.
1: Quando Anthropic è un po', non so, una costola di OpenAI, perché i fratelli Dario e Daniele Amodei, che dicevo prima appunto sono italo-americani, lavoravano in OpenAI, ma si sono spaventati dell'eccessiva potenza che gli algoritmi stavano prendendo, diciamo anche un po' andando a violare quelli che sono i principi di base della tutela del cittadino e del consumatore. Quindi hanno detto basta, che c'è, ma noi ci fondiamo un'azienda nostra.
0: Beh, certo, è complicato pensare a un qualcuno che comunque vuole sviluppare un'intelligenza artificiale, quindi un qualcosa che possiamo definirla totalmente contro natura, e avere allo stesso tempo dell'etica.
1: Ah, infatti è un principio, è assolutamente uno degli argomenti più importanti. Infatti leggevo da una parte che addirittura le aziende adesso tendono ad assumere più persone che hanno studiato filosofia di programmatori, perché mentre il programmatore può essere sostituito da un algoritmo, l'algoritmo, per essere programmato in maniera etica, deve essere costruito da una persona che ha studiato filosofia. Quindi c'è una componente di legalità, una componente di diritto, una componente di filosofia che effettivamente stanno alla base di come noi diamo la macchina in mano ai cittadini comuni.
0: Vabbè, io sento un po' puzza di bruciato, però non lo so, sarà perché... Boh, non sai, il complotto è sempre dietro l'angolo per me.
1: No,
0: non lo so, vabbè, comunque.
1: Tipo?
0: No, Braino! Okay.

0: Zaino con Tradimentums. Beh, allora io dicevo che secondo me, insomma, andare ad avvicinare, ad associare l'idea dell'etica a un qualcosa di artificiale, soprattutto quando si tratta di intelligenza, ci sento puzza di bruciato.
1: E invece, è importante ed apparentemente l'azienda è nata come competitor di altre proprio perché ha rispetto invece di Palantir, la famosa super macchina da guerra che gli americani stanno utilizzando per spiare i dati di tutti i cittadini americani, o li stanno utilizzando anche in guerra adesso in Iran. Invece Anthropic ha appunto una base più, diciamo, di rispetto di questi principi.
0: Non lo so, ripeto, io sarà che comunque non frequentando questi ambienti anche a livello informatico e informato, c'ho un po', come dire, un po' mi viene la mosca al naso. È un po' come, hai mai visto quel tizio, mo adesso non mi ricordo come si chiama, quello che fa guerra a destra e a manca, però poi nella sua stanza, quella rotonda, no, non è rotonda proprio,
1: è uguale,
0: c'è una stanza ovale dove si mette lì e prega Nostro Signore, perché è perché lui è un un po' questo mi fa, no?
1: Chissà di chi stai parlando.
0: Ma non lo so neanche io. Magari adesso io rifletto un attimo su questo nome che non mi sovviene e poi, vabbè, intanto...
1: E intanto ci sentiamo di Astro Large, Squirt e Gabbo, Boys Don't Cry, secondo me.
0: Bella!
1: Dai!

0: Siamo qui, Sara Bob e Federico Corsi, a tenervi compagnia in questa versione così posticcia, appiccicaticcia di Lucchipirina 500
1: e Cringipirina 500.
0: Esatto. E noi arriviamo al break delle 18:15 con Scaglia e la sua è un serpente che si morde la coda.

0: Rock Sport.
1: Faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
11: Oh, vai con la Rocky Pirina 500, che oggi non diventerà mai e poi mai mille.
12: Peccato.
11: Stiamo imparando qualcosa in più oggi con Sara Bob. Stavamo parlando di
12: Alberto Angela.
11: Intelligenza artificiale, mi hai aperto un mondo, ma anche di Vaticano. Tutto questo dopo il classico, naturalmente. Torniamo a parlare di questo.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: La depressione caspica. Loro sono i CSI, giusto?
1: Sì, certo. Vabbè, mamma mia, il consorzio suonatori italiani.
0: Ah, già, è vero, vabbè, mamma è uguale, mia, dai, Federico, è guarda, la stessa
1: ecco
0: cosa.
1: Ecco perché ti ho abbandonato in autostrada lanciandoti su un guardrail. Ora mi ricordo.
0: Però il mio naso mi ha riportato a te e io mi farei una domanda.
1: È vero.
0: Comunque stavamo, io almeno pendevo dalle tue labbra perché oggi mi hai aperto un mondo. Mi parli di intelligenza artificiale etica, tant'è vero che il CEO di questa azienda
1: vabbè, Anthropic,
0: esatto, è stato presente anche alla presentazione dell'enciclica, la prima di Papa Leone,
1: la Magnifica Humanitas, in cui il Papa ha detto: per carità, siamo fantastici, siamo magnifici, siamo mitici,
0: certo, esatto.
1: Tuttavia sappiamo creare dei mostri, ha ragione, dice, siamo a quarto.
0: Sì, esatto.
1: Ha fatto un sunto.
0: Sì, ma più o meno lui ha detto questo. Ma credo che siano state proprio
1: le parole esatte. Era "Stamos
0: a quart". Esatto. Ma allora io volevo capire, perché prima mi dicevi la differenza tra ciò che può essere Open AI, quindi cattivi, e questo Anthropic,
1: meno cattivi.
0: Ma non è che c'hanno la maschera?
1: Hanno un po' la maschera, perché appunto in realtà si sa, è stato pubblicato anche un articolo sul Wall Street Journal, che Anthropic collabora anche con l'intelligence americana e le operazioni militari, quindi insomma forse tanto buoni non sono.
0: Mi sembra che ci sia qualcosa che non quadra o che non torna, perché
1: gli sordi, Federico, gli sordi.
0: È qui casca l'asino. Come è possibile mai che un'azienda, quindi, che è sbilanciata al profitto possa presentarsi come un ente, anche, come dire, che sta lì e pensa al benessere umano.
1: Ma perché in realtà fare tecnologia significa anche prendere posizioni politiche al giorno d'oggi, e quindi ogni azienda si deve posizionare. Devo dire che a livello di PR, di pubbliche relazioni, questa mossa di stare simpatici al Papa è veramente una gran furbata. Cioè, nel senso, hanno sicuramente acquisito una maggior popolarità.
0: Sì.
1: E io immagino tutto il pubblico, gli spettatori, le persone che hanno seguito, comunque, che seguono le azioni del Papa, probabilmente hanno anche acchiappato un sacco di cattolici.
0: Certo, sicuramente, anche perché, insomma, appunto, c'è questo tizio che viene introdotto, viene presentato all'enciclica. Insomma, poi mette. Secondo me qui qualcuno ci ha preso anche una stecchetta.
1: La stecchetta, attenzione! Vabbè, noi nazioncina per fare il campanile nuovo?
0: L'800 per 1000, probabilmente.
1: Il mille per mille. Il rotifirina 1000 per 1000.
0: Esatto. La musica Made in Italy continua con le bambole di pezza e la loro rock.

0: Bambole di pezza con rock and roll.
1: Salutiamole
0: che ci ascoltano nel frattempo insieme al nostro caro amico Papa Leone XIV, che appunto
1: anche
0: del
1: Christopher
0: quale...
1: Ola ci ascolta.
0: Sì, e beh, sì, stanno sì, insieme, loro stanno lì, stavano giocando a carte e ha detto no, beh, dai,
1: aspettiamoci un attimo, esatto, Rocky Pirina,
0: aspettiamo un attimo perché c'è da sentire. E infatti tu ci stavi istruendo, illuminando tutto su questa cosa qui.
1: Esatto. A che punto era arrivata? Non ricordo.
0: Eri arrivata sul fatto che appunto all'interno di questi ragionamenti ipertecnologici ci si infila anche tutto ciò che può essere considerato teorico ma anche filosofico, e quindi di conseguenza anche il bene.
1: Però il male è la parte marchettara, è la parte di profitto, e il Papa nella sua enciclica sostanzialmente ha detto questo in maniera un po' apocalittica. Lui ha detto questo fatto dell'intelligenza artificiale ci potrebbe sfuggire dalle mani e potrebbe diventare una sorta di Hiroshima del XXI secolo, ovvero una distruzione della società che dipende dal fatto che noi deleghiamo alla macchina tutto. Cioè solo la macchina pensa, solo la macchina crea, solo la macchina decide. Questa estremizzazione dell'automazione potrebbe essere effettivamente pericolosa.
0: Vabbè, è molto interessante il fatto che appunto anche il Papa sia arrivato.
1: Pure il Papa c'ha paura,
0: però capito, cioè è giusto, secondo me è un chiaro e ottimo segnale di presenza che effettivamente, cioè, io più ci penso e più dico ma hai capito questo, cioè,
1: è forte,
0: questo è il Papa,
1: è forte, oh, grande Leo,
0: è veramente, guarda, no, veramente ti faccio i miei complimenti, caro Papa, e quando vuoi ti offriamo un caffè qui alla macchinetta Radio Rock.
1: Comunque a me questo fatto che lui si chiama Provost, io penso sempre a Bofrost, sai, i surgelati. Cioè, per me lui si chiama Papa Bofrost, cioè io... Vabbè, andiamo avanti.
0: Va, sì, è meglio, anche perché poi è un attimo che arrivano le telefonate, quelle
1: importanti. Guarda che ti trema il cellulare, ti vibra.
0: Sì, vabbè, sì,
1: sono i poteri forti.
0: The Fools con...
1: Pensieri osceni.
0: Esatto.

0: Catania 500 va ad occuparsi, nel frattempo mi si è incastrata la lingua, va ad occuparsi delle stelle, e quindi io ho deciso, ho deciso che oggi la nostra diciamo fase scientifica sei tu.
1: Io?
0: Sei tu, esatto.
1: Ma io ho fatto lettere.
0: E vabbè, è uguale, l'hai fatta bene perché...
1: Ho fatto la A, la B, la C.
0: Esatto, allora... Il discorso dell'intelligenza artificiale, su cui oggi mai aperto un mondo, è...
1: Ci stanno un sacco di gossip, ma potremmo parlarne per ore. E bisogna tenersi aggiornati, questo è il consiglio che do a tutti, perché effettivamente sono degli strumenti che noi usiamo nella vita di tutti i giorni. Dovremmo essere dei consumatori più responsabili, perché si muovono proprio i destini della società quando si sceglie dove mettere i soldi, diciamo.
0: No, beh, certo, beh, è importante, e secondo me è anche importante appunto il gesto che ha fatto Papa Leone. Perché? Perché poi alla fine uno pensa che tutta una fetta di popolazione mondiale debba essere esclusa da queste cose, no? Cioè io penso alle persone magari un po' più âgée che si trovano a dover fare i conti con qualcosa che a loro non interessa magari, no? Perché comunque non si sentono in grado. E invece appunto Leone ha detto no, signori, bisogna che la conosciate, perché è pericolosa e quindi bisogna riuscire a capirlo.
1: Assolutamente sì, e poi è stato dimostrato che sono proprio gli anziani che adesso stanno usando molto di più l'intelligenza artificiale Google, quindi occhio.
0: Ah, ok, allora comincerò anch'io tra breve. E noi, con il sogno della crisalide, chiedi a ChatGPT.

0: codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

0: sogno della crisalide, chiedi a chat GPT.
1: Guarda che io sento un sacco di persone dire chat GPT. Ragazzi, è GPT.
0: GPT, chi è che non lo sa? Vabbè, comunque io ho una domanda per te.
1: Vai.
0: Perché in questa cosa che appunto mi hai aperto il mondo della volevo chiederti se tu dovessi scrivere un'enciclica ora. Cosa scriveresti?
1: No, beh. Allora,
0: sto prendendo appunti, Il mio tempo costa.
1: Chiaramente direi,
0: sì?
1: Raga, meno lavoro,
0: più
1: cibo.
0: Più cibo, meno lavoro. Un'enciclica, come la intitoleresti questa tua enciclica? Meno cibo, anzi
1: la
0: no.
1: Chiamerei chat cibi.
0: No, chat cibi.
1: Cibi, no, cibi. Cibo.
0: Sì, puoi fare di meglio.
1: Cibotti.
0: Cibotte.
1: Cibotti.
0: Chat cibotte.
1: Non lo so, ma perché mica ti sembra il papa?
0: No, vabbè, ma mica perché solo lui può scrivere enciclica?
1: No, per carità, pure te.
0: Cioè, ah, pure io la posso scrivere. Ma ho finito
1: io, a differenza tua, sono umile.
0: Comunque, io ho utilizzato, diciamo, chat GPT per qualche volta e sono sempre rimasto molto deluso dalle...
1: No, perché?
0: Perché probabilmente io ho fatto delle domande stupide o forse lui, per non offendermi, mi ha risposto altro.
1: Ai.
0: Sono cose che sai.
1: Fatti un esame.

0: Beh, quando sono le 18:40, noi qui oggi a Cringe Back, speciale grottina
1: 200.000.002. Occupy
0: Cringe. E stiamo parlando di quelle che sono le notizie. Ad esempio, tu ci hai illuminato il mondo del digitale, ma accoppiato a un qualcosa di sacro, che è un qualcosa che, se uno ci pensa, è anomalia, totalmente anomalia.
1: Vero.
0: Però ci sono solo delle cattive notizie.
1: Oh, e una buona.
0: Oh,
1: no?
0: Adesso apriamo un mondo del
1: Io sono l'uccello del malaugurio, esatto. Tu sei l'uccello del buon augurio.
0: Bene, qui è pieno di uccelli da queste parti. Infatti è tornata la monachella codirossa, il rarissimo uccello migratore avvistato in Puglia. Mancava dall'Europa da oltre 10 anni. E qui io, cari miei europei, mi farei una domanda. Perché insomma, se un uccello che può andare ovunque e andare in ogni dove manca dal nostro continente, ci sarà un motivo.
1: Gli stiamo antipatici?
0: Non lo so, forse non capisce lo slang. Certo che è andato in Puglia.
1: Chiamalo scemo, andiamo in Salento.
0: Ho capito, però cioè, lì non è che si capisce molto.
1: Lo sole, lo mare, l'ugliente, magari si andava a fare un bagnetto.
0: Anche questo è vero. Beh, comunque noi adesso andiamo ad ascoltare un pezzo tanto romantico.
1: No? Perché sei affezionato alla monachella.
0: Esatto, la monachella stuzzica un sacco di romanticismo.
1: È vero.
0: Ma non so se è romantico, sarà romantico?
1: Sì.
0: Vabbè, è romantico. Le vibrazioni, pensami così.

0: Rock Sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: State ascoltando Rocky Pirina 500.
11: Se ne prendi due non diventa mille.
12: Siamo qui, la Rocky Pirina 500. Oggi siamo in due, quindi potrebbe anche accadere l'inaccadibile.
13: Tipo?
12: Non lo so.
13: Non esiste questo termine.
12: Ma come
13: inaccadibile?
12: No, ma sicuramente.
13: È inventato adesso te.
12: Non è vero, non è vero. Esiste come? Come esiste il momento della novità.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: grida peggio di me.
1: Posso lanciare un appello, mio caro nutrizionista?
0: Prego.
1: Tutti lì fuori il peggio di me.
0: Bene, ottimo.
1: Volevo dirglielo, dottor Merola.
0: Ma io
1: guardi, cioè mi ha dato veramente 3 grammi di nasello a pranzo. Sto diventando, boh, non lo so. Mi trovi dimagrita? Non mi trovi affascinato?
0: Come spiegato dall'artista stessa, il brano è una dedica a chi non riesce a controllare le proprie emozioni e finisce per annebbiarsi durante i conflitti.
1: E mangiare tanto.
0: Rappresenta l'attrazione paradossale verso qualcuno che riesce a tirar fuori tutto il peggio di noi. Greta Elisa Ravelli Rampoldi, all'anagrafe, è una giovane cantautrice milanese, classe 2004.
1: Certo, non ti è mai capitato di attaccarti ai parmigianini dalla disperazione?
0: Stavo pensando che, insomma, ma classe 2004 non è illegale.
1: È neonata. No, caro mio, se tu come me frequentassi molto gli studenti giovani, ti renderesti conto?
0: Vuoi approfondire questa cosa?
1: No, nel senso che parliamone. A scuola, quando vedo che i miei studenti sono del 2006, io mi sparerei.
0: Tu sei una di quelle insegnanti che fa le foto, i selfie, i video, vieni a casa, studiamo insieme.
1: Il come si chiama? Il teacher talker, il teacher influencer, no.
0: C'hai uno smash boy, un toy boy.
1: Comunque Federico, ma veramente ti trovo peggioratissimo.
0: Allora, da una voce femminile, io direi che possiamo rimanere sempre lì, perché a noi ci piace ascoltare anche le voci femminili. E questa a me proprio...
1: Oggi ne mandate tante di voci femminili, bravo.
0: Grazie.
1: Bravo.
0: Solo in tuo onore.
1: Lei è fortissima.
0: Veramente. Disincanto.
1: Madame.

0: Disincanto, lei è Madame. E beh, qui oggi oggi qui a quello che sarebbe la Rochipirina 500.
1: Rochipirina,
0: l'ho detto bene, ho detto tutte le lettere. Rochipirina 500. Sta accadendo un qualcosa, se ti sei collegato adesso, siamo quasi alle 19, quindi la seconda ora ce la stiamo quasi mettendo alle spalle. Siamo arrivati noi un po' così tra il lusco e il brusco questa.
1: Posso dire che sono tornata, sta venendo giù.
0: Esatto.
1: Il cielo.
0: E facciamoci domanda.
1: Però, cari dei,
0: anche meno. Comunque abbiamo fatto questa operazione nostalgia, c'è qualcosa che non ci dicono, c'è un complotto dietro.
1: Vai.
0: Probabilmente occuperemo gli studi Vita Natural Durante a oltranza.
1: Per sempre, esatto. Forever cringe.
0: Saremo sempre qui, sempre e solo noi, e stiamo facendo quello che a cringe ci veniva veramente molto molto discretamente.
1: E andiamo di palo in frasca.
0: Esatto,
1: sostanzialmente
0: esatto.
1: Passiamo dall'enciclica di Papa Leone XIV alla monachella coda rossa.
0: Però se mi permette, il Papa con le monachelle qualcosa
1: c'entra. Dai, mamma mia, scusa, però sei banale, guarda.
0: Non è lo stesso capo? Cioè, perché no?
1: Ah no?
0: Il Papa è il capo pure delle monache, o no?
1: Certo, vai.
0: Non è lui che...
1: Sei pagato per leggere quell'articolo?
0: Le buste paga delle monache le firma il Papa.
1: Le firma lui.

0: Chi lo sa, fiori, fiori, beh, fiori, fiori, nel frattempo, come dicevi bene, stanno cadendo delle gocce che, ahimè, peseranno un 3,5 etti ognuna. Stavamo iniziando a parlare della monachella codirossa, che è un uccello migratore che nidifica principalmente tra la Turchia sud-orientale e l'Iraq settentrionale. Cioè, ma pure lei, cioè, proprio così specificatamente lì.
1: Ragazzi, sono affari suoi.
0: E sverna, invece, nell'Africa nord-orientale, che quindi questa cosa rende il passaggio lungo i litorali salentini una deviazione significativa rispetto alla sua rotta abituale. Che ce so venute a fa ste rondinelle qua?
1: Se sta bene.
0: Ma chi gliel'ha detto a loro?
1: Vabbè, si vede che fra uccelli si parlano. Oh, ma non hai capito, sono stato in Salento, se sta proprio bene, piace pure te.
0: Spendo poco, spendo pochissimo.
1: C'è Mizia che c'ha una casa, ce l'affitta poco, sono tipo 400 euro a settimana, però se stiamo tipo in 10, alla fine pure dormendo per... capito?
0: Sì, beh, comunque è un discorso che fila. Vabbè, comunque, questa scoperta è stata fatta dall'ornitologo Luca De Caetanis, che ha scattato una serie di immagini dettagliate e poi ha... naturalmente anche avvertito tutti in merito a questa monachella codirossa. Ha detto: mi raccomando, data la rarità di questo avvistamento nell'area salentina, per favore facciamo, esatto,
1: cioè,
0: venite a fare il vostro birdwatching, venite a fare le vostre però mi raccomando,
1: facciamo
0: cerchiamo almeno di non rompere i coccoli, esatto,
1: non si dice,
0: esatto,
1: ecco,
0: quindi questo è stato l'appello. Però, se non erro, mi sembra che qualcosa di grave è successo ultimamente a qualcuno che faceva birdwatching, o sbaglio?
1: Oddio, non lo so questa cosa.
0: Ma come no?
1: Che è successo?
0: Ma dai, come no? Ma dai, lì, da quelle parti, il tizio che aveva fatto birdwatching e si è riportato l'ebola in tutto il mondo.
1: Ah, è andata così?
0: Eh sì, eh.
1: Ah, oddio, quello tipo in Patagonia nella discarica. Oddio, esatto. Fantastico, guarda, quando ho letto la notizia ho veramente riso di cuore.
0: Quindi mi raccomando, se andate a vedere la monachella, però non lo fate delle discariche, perché
1: fai,
0: potreste
1: non...
0: essere morsi da un topo.
1: E sabato, la domenica, mo c'è il ponte, no? Che pensi, vai in una discarica a fare birdwatch? Cioè, la prima cosa che ti viene in mente...
0: Ma c'è la monachella in discarica?
1: È chiaro.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Quello è il loro habitat naturale, proprio. Se io fossi una monachella...
1: Andrei proprio in Patagonia in una discarica a cercare, esatto, i pezzetti di pollo, cose così.
0: Sì,
1: certo.
0: Dici che mangiano il pollo?
1: Non ne ho idea.
0: Vabbè, le cose importanti, quello che manca.

0: Le cose importanti, quello che manca quando sono le 19.05 qui alla Rocky Pirina in Cringe in 500.
1: Occupy Radio Rock Italia.
0: Esatto, e siamo qui Sara Bob e Federico Corsi ancora per l'ultima ora insieme, mentre siamo lì a snocciolare quelle che sono le notizie senza le quali, cari miei, non potreste vivere. Beh, allora, di che cosa vogliamo parlare adesso?
1: Allora, abbiamo parlato quindi di come il cambiamento climatico rischia di far estinguere il koala. Ma attenzione, ci sono stati appunto un sacco di morti, purtroppo decessi in Francia l'ultima settimana a causa di forti colpi di calore, insomma, in sostanza. E questa cosa, apparentemente, secondo dei modelli matematici recentemente studiati, potrebbero far dimezzare addirittura la popolazione mondiale entro il 2064. Cioè, se continua a fare tutto sto caldo, entro il 2064, fra guerre, pandemie e colpi di calore, ciao.
0: Cioè, posso dire, però, chi è causa del suo mal, insomma, ha un minimino. È pure vero che va bene tutto quanto, che mamma natura è anche accomodante con noi, però insomma, cioè, a me la cosa che fa imbestialire, e l'ho anche detto prima, è questo porci al di sopra di qualsiasi cosa senza pensare che innanzitutto tutto ciò che facciamo possa avere delle ripercussioni e delle ricadute, e soprattutto senza poi prendere in considerazione che esiste altro oltre noi, non siamo gli unici abitanti di tutto ciò che esiste.
1: Ma ormai è andata, il riscaldamento globale ormai è bello che avviato, e quindi che si fa? Che si fa? Tu che sei più esperto di natura, di ambiente, cosa dovremmo fare?
0: Beh, allora guarda, sicuramente iniziare? Da una parte uno potrebbe iniziare a fare un qualcosa per mettersi in salvo.
1: Okay.
0: Però quello è un qualcosa di individuale che poi non puoi, secondo me, metterti in salvo, ma puoi posticipare la tua fine, il tuo, cioè
1: la prospettiva. Beh, alla Kenshiro.
0: Non è che c'è, cioè non c'hai scampo se continuiamo così. La cosa che invece un organismo elevato, senziente e con un minimo di raziocinio in più farebbe gruppo, farebbe comunque l'unione per...
1: Se fossimo uniti, che cosa potremmo fare per iniziare a effettivamente salvare l'ambiente?
0: Se fossimo uniti e intelligenti smetteremmo di consumare tutto, cioè, okay, perché tanto ormai siamo lì sempre a rincorrere un qualcosa che è vecchio di centinaia e centinaia di anni, la pecunia, cioè noi facciamo, bruciamo tutto quello che ci capita a tiro, perché per arrivare a quello che è la soddisfazione economica. Se invece capissimo che non è più necessario, ormai ci stiamo prendendo in giro da soli, potremmo smettere di produrre, quindi smettere o comunque iniziare a produrre e quindi a consumare con un minimo di raziocinio in più, e forse magari a lungo andare, visto che appunto mamma natura è così buona, potrebbe anche, no?
1: Come diceva anche Carlo Petrini, il buon Carlo Petrini, che è venuto a mancare questa settimana, il fondatore di Slow Food, quindi stiamo attenti a come consumiamo, a come scegliamo tutto, dal cibo ai vestiti, tutto.
0: Giusto, voglio abbonarmi alla tua rivista. Intanto i Baustelle con Milano e la metafora dell'amore.

0: Estelle con Milano è la metafora dell'amore. Quando sono le 19:10 ormai siamo entrati a gamba tesa nell'ultima ora di quest'oggi insieme e naturalmente lo facciamo arrivando al break con
1: la canzoncina.
0: Sì.
1: Ci sentiamo i Subsonica.
0: Eh sì, io direi che ci andiamo ad ascoltare i Subsonica con questo pezzo così.
1: Di sabbia, ma perché c'hai voglia di andare al mare?
0: No.
1: E perché l'hai messa?
0: Non lo so. Lo deve necessariamente esserci un motivo.
1: Non lo so, te lo
0: il minutaggio era quello giusto per arrivare alle 19:15, lo posso
1: strozzata.
0: Dire. No, continua a strozzarti, sei proprio radiofonica, veramente, guarda.

0: E come detto, con Pugno di Sabbia dei Subsonica riusciamo ad arrivare fino al break, il primo per quel che riguarda la seconda, anzi no, la terza ora insieme a noi quest'oggi, e noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Rockstar, d'estate party, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
0: E questa è la Rocky Pirina 500, quest'oggi in una versione un po' anomala. E beh, comunque questo è oggi. Ve lo dovete tenere così. Vabbè, comunque inauguriamo la terza ora insieme, come sempre, con il classico.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Lui è Luca Carboni con fragole buone, buone. Beh, ormai insomma le fragole siamo un po' avanti e adesso ciliegie, ciliegie per tutti.
1: Però quanto mi piace Luca Carboni.
0: Vabbè,
1: quanto
0: sì,
1: gli voglio bene.
0: Sì, sì, esatto. È molto così. Ti viene proprio
1: quella
0: voglia
1: malinconia.
0: Di... sì, esatto.
1: Non lo so.
0: È un Saudangi tutto bolognese.
1: Saudangi bolognese. Bella immagine. A proposito di droghe.
0: A proposito di droghe.
1: No, scherzo.
0: Vabbè, stiamo scherzando.
1: Silvia lo sa,
0: lo sa anche tutto il resto del mondo, giustamente.
1: Se buca ancora. Allora, a proposito di droghe,
0: prego.
1: Lo sapevi che Instagram è pieno di annunci che promuovono accessori di lusso per portarsi la cocaina a spasso?
0: Ma sai che mi è capitato ogni tanto, no veramente, mi è capitato di incappare in questi oggetti che venivano tra virgolette sponsorizzati, no, questi video short, io non so come si chiami, e io facevo, ma a me questo mi pare un pippotto.
1: No, io non so neanche che cosa sia il pippotto.
0: Ecco, il così è...
1: Perché lo sai?
0: Beh, perché Agnelli ha insegnato...
1: Agnelli, certo.
0: Sicuramente. Certo. No. Cosa vorresti insinuare?
1: No,
0: mi scusi,
1: niente,
0: mi...
1: figurati.
0: Certo. Mi vedi lucido perché sono sudato.
1: Wired, la rivista, ha fatto una ricerca proprio a proposito, perché a quanto pare ci sono molti accessori di lusso che vengono ampiamente pubblicizzati su Instagram da un'azienda che ha questo negozio online chiamato Magic Items, prodotti magici, che vende appunto la sua versione della piccola custodia magnetica in pelle, una custodia che si chiama Wild Card, disponibile in varie dimensioni con prezzi tra i 60 e i 100 dollari e che insomma ha destato un po' di perplessità.
0: Beh, sì,
1: è vero.
0: Effettivamente anche lì, no? Cioè, sai, è un po' sempre quella lotta continua, sì, lotta continua tra destra e sinistra, no? Cioè, perché destra intesa in quanto, come dire, entità economicamente più agevolata, e quindi io sono colui che usa la coca e allora ho bisogno dell'oggetto che
1: di
0: sia
1: qualità.
0: Esatto,
1: l'accessorio di lusso,
0: sì,
1: la custodia in pelle.
0: Ma certo, d'altronde lavoro, guadagno, pago, pretendo.
1: Hai ragione, il fatto sta che quelli di Wired hanno scritto a questa azienda che però non ha risposto.
0: E come mai?
1: Non capisco.
0: Secondo me in quel momento avevano da fare,
1: questo è
0: quello che penso io. Vabbè, comunque torneremo a parlare di tutta la cocaina di questo mondo tra...
1: No, scusa. Vabbè, sì, andiamo avanti.
0: Stavamo scherzando, non è vero. Intanto, beh, guarda, questo pezzo qui, visto che prima volevamo essere romantici, lo siamo ancora di più.
1: Ma cosa hai oggi? Ma cosa ti prendi?
0: La lacrimuccia. Inegramaro con la loro immenso.

0: Amaro con l'immenso. Beh, allora io vorrei fare un paio di specifiche, perché è giusto. Allora, noi trattiamo degli argomenti che possono anche sembrare un po' spinosi. Allora, a parte il fatto che nel frattempo che noi parliamo di queste cose così un po' da sotterfugio, c'è un merlo che ci spia dalla...
1: È vero.
0: Non lo so perché si è presentato...
1: Perché parlavamo della Morachella.
0: Esatto, si è presentato questo merlo, però c'ha un po' l'occhio robotico, non trovi?
1: È un drone.
0: Questo è un drone. E poi l'altra specifica necessaria, prima che cedo la parola a te, è che naturalmente tutto ciò che viene detto in questa fascia oraria è imputabile a Lele Guzzardi. Quindi tutto esatto. Quello che diciamo, la responsabilità è la sua. Noi
1: diciamo qui... chiaramente alla polizia postale che ascolterà questa trasmissione, stavamo scherzando. Ce l'ha detto Lele.
0: Quindi. Siamo solo il braccio armato del cervello della Rochibrina, quindi...
1: Assolutamente, assolutamente. Vabbè, fatto sta che i ragazzi di Wired, i giornalisti di Wired hanno provato a contattare delle aziende che pubblicizzavano questi accessori di qualità, di lusso per sniffare cocaina, e in pochi hanno risposto, e quelli che hanno risposto con delle risposte ambigue, tipo vabbè, ma no, sono degli accessori per portarsi dietro il cacao,
0: esatto,
1: oppure le vitamine,
0: sì, beh, sì.
1: La nicotina, tu che fai, non te la porti un po' di nicotina in una bustina?
0: Scherzi, come fai a rimanere senza nicotina oggigiorno?
1: Esatto.
0: Poi non c'è più la nicotina di qualità, e quindi se te porti quella da casa, meglio che... È vero, però capita spesso, o meglio capita, che vengono pubblicizzati degli articoli che hanno uno scopo magari non del tutto lecito, in maniera così un po', no, come per dire gioca con la nostra sabbia, guarda,
1: esatto,
0: guarda quanta cenetta dentro la nostra bottiglietta e cose
1: e
0: del
1: devo
0: genere.
1: Dire che i maggiori responsabili di questa situazione sono in realtà quelli che gestiscono le pubblicità su Meta, cioè su tutte le piattaforme che appartengono a Facebook, Instagram e così via. E sono stati contattati anche loro da Wired,
0: sì,
1: ed hanno risposto: ma noi non ce ne siamo accorti.
0: Ma veramente, indagheremo e le faremo sapere.
1: Esatto, perché secondo appunto Meta, se non violi palesemente gli standard della

0: principale Facebook e tutti queste.
1: Mi stai dicendo che ti posso vendere su eBay?
0: Beh, potremmo provare a fare una sorta di, com'è che sia, di asta.
1: Ah, dai, vediamo a chi dà di
0: più. La base d'asta?
1: Volete un Federico Corsi? La base d'asta 3 euro.
0: 3 euro e 50, dai.
1: Vai, va bene.
0: Almeno 50 centesimi.
1: Va bene, va bene.
0: Loro sono i Tremendi con Fargo.

0: poi sfondano il soffitto. Donare se stessi all'eternità come un comandamento non scritto. Dovresti essere fiero ora che sono così in alto che sono le vertigini ad avere me. Se l'esempio vive in un gesto estremo, brucio nel buio e forse un giorno ci rivedremo.
1: I Tremendi con Eyes One e la loro Fargo.
2: Che roba, che roba.
1: Beh, solo qui puoi ascoltare la migliore musica assolutamente made in Italy, rock, che solo da noi c'è.
2: Stai calmo.
1: Voglio agitarmi, ah, d'accordo? D'altronde stavamo parlando di meta e io quando penso a Zuckerberg,
2: mamma mia,
1: mi agito.
2: Hai ragione, per bene ad agitarti, perché poi stavo riflettendo su come tutto ciò che fa di maligno meta, cioè che fa finta di proteggere i teenager, ora stanno facendo finta che ci siano questi nuovi account super protetti per teenager, quando in realtà sono state fatte delle ricerche e per esempio un sacco di minori gli appaiono delle pubblicità anche ingannevoli, oppure degli account pericolosi che parlano di disturbi alimentari, promuovono i disturbi alimentari. Insomma, questo è un vaso di Pandora che scoperchiamo magari un'altra volta, per dire che, tornando all'argomento di prima, le aziende che fanno in realtà algoritmi non gliene frega niente,
1: no,
2: della salute mentale,
1: esatto,
2: ecco.
1: Cioè, ma neanche quella fisica. Quindi la permetti poi anche andare a ammazzare.
2: Bisogna stare
1: molto attenti. Sei solo un utente in meno.
2: State attenti, siate consapevoli dei prodotti che utilizzate, delle pagine che cliccate e soprattutto se avete cugini, fratelli, figli, occhio a come usano anche loro il cellulare, diamogli una mano, perché bisogna essere stata forti.
1: Brava. Il prossimo pezzo io lo dedico proprio a lei, alla Sara Bob.
2: No!

0: Fibra, Fabio, mi sono perso una R in giro per strada.
1: Fabri Fibra
0: con la sua Ela Pula Bussò. Allora, oggi abbiamo fatto questa operazione nostalgia andando a riprendere le nostre usanze cringe e quindi abbiamo parlato un po' delle notizie che ultimamente stanno avendo la maggiore su tutti i rotocalchi. Esistono ancora i rotocalchi?
1: I rotocalchi non lo sentivo dal 1998.
0: E vabbè, comunque su
1: grazie
0: tutti
1: per il ricaccione.
0: I rotocalchi più in voga, ci sono queste notizie. Però abbiamo parlato di natura, abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato anche di come dire, di facce da bronzo. E secondo me c'è un po' un individuo in questo momento che potrebbe fare la sintesi di tutto quanto questo. Naturalista con la faccia da bronzo.
1: Ma stiamo per caso parlando di una donna?
0: Stiamo parlando di una donna.
1: Stiamo per caso parlando di una donna sulla sessantina?
0: Non lo so quanti anni abbia, non glielo ho mai chiesto, d'altronde non sarebbe educato.
1: Ragazzi, qui abbiamo la notizia baguette migliore di sempre.
0: Oh, perché effettivamente noi avevamo anche questa usanza della baguette.
1: La notizia fresca di giornata, cioè mentre noi ci recavamo in quel di Radio Rock e Radio Rock Italia, ci siamo letti entrambi la stessa notizia, ovvero che la deputata Michela Brambilla, cosa fai?
0: È una notizia baguette, la baguette.
1: Vabbè, è partita la baguette, la deputata Michela Brambilla.
0: No.
1: È veramente un cretino. Come faccio a leggere?
0: Leggi.
1: Indagata per false fatturazioni in base al suo programma TV dalla parte degli animali.
0: Non ho capito, vabbè, dai, ce lo dici dopo. Adesso faccio il serio. No, non ho capito un attimo.
1: Praticamente,
0: ma sto ascoltando
1: Lupin.
0: Ma dai,
1: ha fatto delle fatture false per il suo programma dalla parte degli animali.
0: Ma no, non ci credo, non è possibile.
1: Te giuro.
0: Vabbè, comunque dopo ne parliamo un attimino con un po' più di serietà. Perché?
1: C'è del crimine su Canale 5, eh? C'è del crimine.
0: Tu parli di me, dei ricaccioni con Rotocalco, Canale 5, ma ancora esiste?
1: Ancora esiste.
0: Vabbè, orchestraccia, sono.

0: Sona, orchestraccia, sona loro l'orchestraccia, naturalmente 19.42, siamo per arrivare all'ultimo break per quel che riguarda la Rocky Pirini 500.
1: La Gringipirina.
0: Nel frattempo al 3791-600-190 ci ha anche raggiunto un nostro caro amico che ci fa un iconico saluto che io contraccambio con un bella...
1: Ma che cosa sta succedendo?
0: Vabbè, lo so, tu non hai capito, ma è così che funziona. Arriviamo appunto al break delle 19.45 con Elio e le storie tese. Fra le

0: Rock Spot.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
3: State ascoltando Rocky Tirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: E invece no, non stai ascoltando la Rocky Tirina 500, almeno per questo ultimo quarto d'ora insieme.
6: No,
5: quest'oggi no.
6: Occupato lo studio.
5: Abbiamo rivoluzionato tutto. Nel frattempo ci ha anche raggiunto il caro vecchio Riccardo Magni, vecchio per modo di dire, che dopo salutiamo insieme, ma non prima di aver ascoltato
7: la novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: In alta rotazione tra le nostre novità, questa rovità.
1: Rovinato ci sarà, e anche vecchio ci sarai.
0: Sì, esatto. No, ci ha raggiunto.
2: Rumore in cuffia.
0: Ci ha raggiunto qui negli studi di Radio Rock Italia. È il nostro caro Riccardo Magni. Se io fossi capace, ti farei un applauso.
1: Ma possiamo farlo, vabbè, facciamo così.
0: Facciamolo così, esatto.
2: Ma scusate, volete dire
1: tanto,
2: che
1: tanto deve essere cringe e che sia cringe.
0: Sì, esatto,
1: e che sia cringe fondo. Fino a fuori. Io sono venuto a controllare perché io ho acceso la radio, ho sentito, ma che succede? Fammi questo andare casino. Un po' prima a vedere cosa succede. E ho fatto bene.
0: C'è poco da controllare,
2: Ma che pezzo abbiamo sentito, scusate?
0: Gli Asia Noia con Raskolnikov.
2: Chi era?
0: Scusami tu, no?
1: Ma lui ha fatto 3 ore così.
0: Sì, certo, vabbè, ma tu vorresti che io ti parlassi di Dostoevskij e Delitto e Castigo?
2: Attenzione, hai googolato?
0: No,
2: stai guardando lo schermo.
1: Non c'è bisogno di googolare.
0: Noi abbiamo il nostro caro Riccardo Magni che ci propina tutte quante le novità in rotazione tutte le settimane e ci istruisce.
2: Oh, bravo,
1: posso lasciarti anche l'ultima ciliegia?
0: No, guarda, quella la lascio a te perché te la sei guadagnata e meritata. Vogliamo chiudere con questa baguette che non siamo riusciti a dire?
2: Ah, la baguette di giornata, ho chiuso.
0: Tu hai chiuso tutto, vabbè, allora lascia perdere, fai finta che l'hai detto.
2: La carissima Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati, è indagata ufficialmente per emissione di fatture false. L'inchiesta è nata dopo alcuni servizi andati in onda sul report del 2025, ma solo adesso la Guardia di Finanza ha fatto un totalone dei soldi arrubati che si aggirerebbero al 1,5 milioni di euro. Oh, ma la tinta costa,
0: ma
2: andata a parrucchiere
1: però vuole tanto bene le caprette.
0: Sì.
2: Infatti l'ha fatto attraverso la sua trasmissione dalla parte degli animali, ha fatto queste fatture false apparentemente. Certo, 1,5 milioni sono
0: però
2: tantini,
0: bisognerebbe indagare su che cosa abbia fatto con questi proventi illeciti a questo punto.
2: Io ripeto che lei spesso ha i capelli appena tinti, appena fatti, le mesh, c'ha questo bel rosso, forse le costa il parrucchiere. Oh, guarda che essere donna costa,
1: Ma sai come stanno bene i suoi animali? Tutti belli curati, pettinati, col pelo lucido.
2: Col gel sulle unghie.
0: Ah, io non avevo capito che aveva portato le caprette a fare la tinta.
2: Allora però tu devi aggiornare, perché mo sta
1: sarebbe bello però vedere le caprette con lo stesso colore
0: che ti fanno ciao.
1: Sì, certo. Mentre se la porta via niente
0: ecco,
1: sì.
0: Appunto, vabbè, comunque noi vi lasciamo naturalmente in ottime mani perché adesso comincia la questione di qualità e Riccardo Magni vi porterà dalle 20 fino alle 22. Noi ci ritroveremo prima o poi un giorno. Lo può mai sapere. Ai posteri la tua sentenza.
2: Bravo.
0: Cara Sara Bob, io ti saluto e ti ringrazio.
2: Vabbè, ciao.
0: Ciao.
2: Ci sentiamo, ciao.

0: una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
2: E buonasera, 20 in punto, comincia una questione di qualità con me, Riccardo Magni, fino alle 22 come di consueto, come in ogni giovedì che si rispetti anche oggi, in cui Roma ha rischiato di essere spazzata via nelle ultime due ore da una pioggia monsonica, quando fino a un attimo fa, cioè fino a un attimo prima, c'era un sole che spaccava le pietre, che poi puntualmente è tornato. Beh, non si capisce cosa stia succedendo, un qualcosa veramente di surreale, sembra un Jumanji... Jumanji capitale, ecco, se vi ricordate chiaramente cosa sia Jumanji. 3791 600 190 il numero per entrare in contatto con noi di Radio Rock Italia, e il primo applauso se lo merita questa volta Roberto, che è arrivato per primo a salutarmi, anche se ormai devo dire che insomma me li lasciate i saluti, non vale, cioè scrivere non so 10 minuti un quarto d'ora prima non vale come saluto a me, ecco, vale come saluto a chi c'era prima, che oggi non era Lele Guzzardi. Questa cosa strana di questo cringe re-edition, potremmo dire così, con Fede e Sara Bob, una cosa particolare, ecco, non so se riuscirò a rialzare il livello dopo una, insomma, dopo tanto cringe, però insomma ci proviamo fino alle 22, c'è tempo per provarci, potremo parlare di un sacco di cose, anche di una bella storia da raccontare ambientata a Roma in questi giorni e proiettata anche a domani, che ci sarà anche un nuovo sciopero dei mezzi, ma nel frattempo andiamo a mettere un po'

0: la qualità ce l'abbiamo messa quando sono le 20.05, insomma fatevela bastare un altro po', 3791 600 190, devo dire che cambia un po' il podio sempre, insomma più o meno la lotta è per il gradino più alto, ma poi siamo sempre lì, seconda è arrivata la nostra Isabella, ecco l'applauso anche per te cara Isabella, al terzo posto come sempre anche lei Anita, e quindi siamo praticamente tutti, il podio è composto nuovamente e possiamo cominciare, anche se mi piace aspettare i ritardatari, insomma concediamo il quarto d'ora accademico. Isabella, mi spiace, non sei arrivata prima, del resto alle 20.01 ormai è troppo tardi, bisogna anticipare e di molto. Dice Roberto invece che a forza di sentirla c'è questa canzone che comincia a piacergli. Beh, mi fa piacere Roberto, evidentemente un qualcosa di buono qui su Radio Rock Italia lo si fa. Nel frattempo fa un caldo terrificante, ecco, io sto iniziando anche un po' a sudacchiare, anche se di questo immagino vi freghi il giusto. Non vorrei ancora accendere l'aria condizionata, ma la finestra aperta dietro di me devo dire che non fa un gran lavoro, poi con tutta l'acqua che è piovuta fino a poco fa il livello di umidità è terrificante, e quindi bando alle ciance, stiamo un po' zitti, stiamo un po' fermi, facciamo parlare la musica e continuiamo.
1: La mia

0: Allora senti, e anticipavo prima e mi dicevi che anticipavo prima sul photo finish.
1: Sì.
0: Adesso non va bene perché arrivo alle 8.01. Tu mi stai blastando, lo sai, vero?
1: Assolutamente no, io ti sto allenando, cara Isa, perché altrimenti qui c'è sempre qualcuno che arriva prima di te. Però, come ho già detto e anticipato, insomma, non è che bisogna... Cioè, le false partenze poi vengono, come dire, sanzionate, no? Anche negli sport, anche in quelli più dilettantistici, come quelli che, insomma, possiamo praticare noi, ecco, noi dilettanti per l'appunto. Allora, sempre al 3791 600 190, attenzione però, perché adesso a riguardare le immagini, a riguardare, come dire, la moviola dell'orario dei messaggi, anche il secondo posto potrebbe essere un po' in bilico, attenzione. Comunque, Jumanji, mi dicevano, è la risposta alla domanda cosa si fa al sud, ma non voglio essere così, come dire, cattivo con il sud che amiamo, ecco. No, Jumanji è quello che è successo a Roma praticamente nelle ultime ore, perché è caduta una quantità d'acqua tutta insieme da fare spavento. Dobbiamo un po' accelerare perché stiamo aspettando i ritardatari, però insomma concediamogli un po' di tempo. Però dai, sbrigatevi, prendete quello che vi pare, arrivate su Radio Rock Italia, perché arrivano anche i Pancras con Giancarlo.

Presto che è già tardi e ancora non vi ho ricordato che potete ascoltare Radio Rock Italia in DAB Plus, chiaramente nel Lazio, o scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android, o anche in streaming su radiorockitalia.it. E poi, se siete sul litorale romano, tutto il litorale romano, da nord a sud, e nel nono municipio, arriviamo anche lì sui 96.6 in FM. Quant'era bella l'FM, era bella anche la AM. Ve la ricordate la AM? Si stava meglio prima.

0: Rock Spot.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
6: 20 e 18, mamma mia quanto è tardi, però arriva il primo classico, così ci riprendiamo un po'. I 99 post è quello che...
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Boss era il nostro primo classico insieme, canzone forse la più famosa dei 99 Boss, una delle più famose sicuramente, pubblicata nel 1998 all'interno di quel fortunatissimo album bellissimo che era Corto Circuito, ed è un brano anche particolare per i 99 Boss perché chiaramente si distingue e molto dal tipico ragamuffin del gruppo napoletano, sempre molto schierato. Insomma, questa è un po' più una ballata elettronica un po' più intima, con la voce di Meg che all'epoca stava con i 99 Posse. Ora, io sono un cane, Stormy.

Io sono un cane, 2016-17, non ricordo con precisione, ma comunque bella, bella, bella dall'album di E. Avevo anticipato che avremmo raccontato anche una storia, una prima parte di serata questa un po', come dire, un po' biopic, potremmo dire, no? Un po' un racconto biografico di vita vissuta. Pensate, ecco, voglio farvi un po' immedesimare e racconteremo la storia di una persona, di un giovanotto che improvvisamente subisce un torto, gli viene sottratto il suo amato, insomma, il suo scooter, il suo motorino, gli viene rubato il motorino. Ecco, non sarà nel primo nell'ultimo dove, insomma, a cui viene rubato il motorino, purtroppo, perché viviamo in un brutto mondo, ma lui c'era affezionato soprattutto perché, insomma, gli serviva. E intanto arriva Salvo.

Back Salmo, direttamente dal 2016, sono passati ben 10 anni da questo disco e da questo pezzo, e infatti è uscita anche la versione celebrativa poche settimane fa. Parlavamo però di questa storia strappalacrime, di questo motorino rubato, di questo motorino vecchio, sbilenco, a cui però il proprietario che non so, per privacy o per fantasia, potremmo chiamare, non so, X, vabbè, così, il primo nome che mi è venuto a me, proprio all'anagrafe si chiama X. Comunque X era molto affezionato a questo suo motorino perché banalmente, insomma, gli era molto utile, no? Lo portava in giro a spasso nelle estati romane, lo portava soprattutto al lavoro, e quindi poi arriveremo anche al famoso sciopero di domani. Ecco, questo motorino a un certo punto viene rubato. Allora immaginatevi di trovarvi all'interno di un garage, di un grande complesso di garage pieno di box auto, più di 100, e arrivare davanti un bel sabato mattina davanti alla serranda insieme al nostro amico X e trovarla già aperta, tirarla su e scoprire che all'interno insomma c'è parecchia confusione, ma soprattutto manca il pezzo forte, che poi non è il pezzo forte, ma manca il motorino. È stato rubato. Quindi poi cosa si fa? Si va dai carabinieri a fare la denuncia. È importante, mi raccomando, fate come ha fatto X, andate subito a denunciare, perché poi altrimenti, se succede qualcosa con insomma i mezzi che vi rubano, è un bel problema. Andate a denunciare e poi preparatevi al resto della storia, mentre noi ci ascoltiamo un po' Rancore. Eccolo.

0: Ci rubano tutto, anche i motorini, dicevamo, e abbiamo fatto, insomma, X, il nostro amico X ha fatto denuncia dai carabinieri e, visto che poi era il fine settimana, ha cercato un po' di rilassarsi, di distrarsi, perché insomma il suo dovere era fatto. Se non che poi, dopo qualche giorno, X scopre che non basta aver fatto la denuncia, ci sono tutta quanta un'altra serie di adempienze burocratiche da portare a termine. Ad esempio, bisogna comunicare al pubblico registro automobilistico, il famoso PRA, che non si è più in possesso di quel mezzo. Perché hai visto mai che poi qualcuno ci prenda una multa, o che magari, che ne so, scada il periodo di bollo e quindi vi addebitano qualcosa da pagare? Ecco, bisogna dichiarare la perdita di possesso. Allora, il motorino a X è stato rubato e quindi, insomma, X già si sente danneggiato, ma scopre che la perdita di possesso ha un prezzo. Fare la dichiarazione di perdita di possesso ha un prezzo. Se la si fa online, da soli, insomma, cercando di decifrare tutti quanti i documenti da scrivere, il prezzo è di circa 32 euro più commissione, perché quando si paga online poi la banca, PayPal o chi per loro, insomma, si prendono la loro commissione. Quindi diciamo 33,50 euro, via. Ma c'è la possibilità anche di andare a farla in una delle tante agenzie per pratiche auto. Il prezzo però lì sarà di circa almeno 80 euro, perché non è che lavorano gratis gli amici delle pratiche auto, e ci mancherebbe. E quindi a X è stato rubato il motorino, e per fare la perdita di possesso al PRA deve pagare dai 30 agli 80-100 euro, insomma, per dire al PRA che il suo motorino non ce l'ha più lui, perché è stato rubato. E la storia prosegue. Intanto, Mezzosangue e Gemitals, a caso, Idiocracy.
1: Vengo a riprendermi la scena un po'.

Idiocra, sì, il nostro amico X non ci sta a spendere tanti soldi per fare anche la dichiarazione di perdita di possesso, visto che il motorino gli è stato rubato e lui ha subito un danno, e quindi decide di barcamenarsi da solo tra le pratiche del PRA, chiaramente facendo una dichiarazione online che costerà soltanto, tra virgolette, 33,50€, come dicevamo poc'anzi, e quindi la porta egregiamente a termine, scaricando e compilando tutti quanti i documenti, grazie anche all'aiuto della amica intelligenza artificiale, che ormai entra così tanto nella nostra vita e magari a volte riesce a fare anche qualcosa di utile. Bene, il nostro amico X a questo punto è convinto di aver ottemperato tutti quanti i suoi doveri, se non fosse che poche ore dopo aver dichiarato la perdita di possesso, la pratica non è neanche passata per terminata, viene chiamato, arriva una telefonata a tarda sera ed è, attenzione, la questura di Roma. La questura di Roma dice: lei ha denunciato il furto di un motorino, signor X? E lui dice: sì, sono proprio io, ho denunciato il furto di un motorino. Bene, il suo motorino è stato ritrovato. Se lei a quest'ora della sera, 10:30 di sera, col buio, arriva di corsa entro 30 minuti sul luogo del ritrovamento, lo può prendere direttamente, ma non sappiamo se funziona, se è marciante e se se lo può portare via. Beh, allora X dirà: beh, come faccio? Se arrivo lì e poi il motorino non parte, beh, allora lo facciamo prendere dal carro attrezzi e sarà portato a deposito, e poi lei potrà contattare il comando di polizia e sapere dove andare a riprendere il motorino. E quindi X è felice perché dice: va bene, dai, facciamo così, contatterò domani mattina il comando e mi farò dire dove è stato portato il motorino. Solo che X non aveva calcolato che non funziona esattamente così.

0: Rock Sport. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Questa è
2: una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia,
2: non lavora
1: e non guarda la TV.
3: 20:46, la storia del povero X e del suo motorino prosegue dopo la novità. Arriva Giancane, non ti riconosco più.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Non ti riconosco più, la novità di Giancane, a cui mandiamo un grande abbraccio perché a quanto pare non se la sta passando un gran bene in questo momento. Giancarlo Barbati, in arte Giancane, che è tornato col suo nuovo capitolo della ormai consolidata collaborazione con il fumettista Zero Calcare e con questo singolo che è stato scelto come sigla per la nuova serie animata Netflix Due Spicci. Questo singolo che è anche la title track del nuovo album ed è l'unico, pensate, cantato. Il resto del disco è, per la prima volta per quanto riguarda Giancane, interamente strumentale e raccoglie le musiche nate al pianoforte e inserite poi nella colonna sonora della serie che potete vedere tutti quanti su Netflix, perché è già stata pubblicata dopo una grande grande anteprima romana. Continuiamo tra pochissimo il racconto della triste vicenda del nostro caro amico X e del suo motorino rubato. Intanto arrivano anche i Bull Brigade a farci compagnia. Il fuoco non si è spento.

E questi erano i Bull Brigade con Il fuoco non si è spento, e la band di Torino ci fa ancora qualche secondo da sottofondo per tornare a raccontare la triste storia del nostro amico X, del suo motorino rubato, motorino che però, insomma, a quanto pare, secondo la telefonata della questura di Roma, era stato poi ritrovato, in realtà neanche troppo lontano dalla casa di X, che però non aveva la possibilità di andarselo a riprendere in quel preciso momento, e quindi il motorino è stato portato in un deposito giudiziario, come si fa in questi casi, e X ha seguito poi il consiglio della questura e di buona lena la mattina si è messo al telefono per contattare il comando della polizia indicato, che però era quello sbagliato, che gli ha detto di contattare un altro comando della polizia di una strada a fianco, insomma, se da una consolare siamo passati all'altra. Quindi X chiama il comando di quest'altra strada a fianco a quello di prima e gli dicono: beh, però non è esattamente così, il motorino non si può tornare a riprendere perché è stato sequestrato, e quindi adesso bisogna attendere che il magistrato autorizzi il dissequestro e la contatteremo noi, poi dovrà venire in comando, fare altre pratiche, firmare altri verbali di dissequestro, dopodiché solo a quel punto potrà andare al deposito a vedere in che condizioni è a quel punto il motorino, perché insomma, poi non è detto che sia funzionante e quindi non è detto che X se lo possa riprendere tranquillamente e riportare a casa. Questa è una grande incognita, un grande colpo di scena che vorrei lasciarmi ancora per i prossimi talk. Ecco, nel frattempo arriva anche lo Ye Ye dei Baustelle. Di cosa vi state lamentando?

tutto il nichilismo e la disillusione della penna di Francesco Bianconi in questa Arriva lo Ye Ye, pezzo del 2003 dei Baustelle, era contenuto nel loro secondo album che si intitolava La Moda del Lento. Lento, lento come il nostro amico X, che a questo punto non può più andare a recuperare il suo motorino come gli era stato detto dalla telefonata della questura, e quindi dovrà attendere chiaramente il dissequestro, poi andare in centrale, fare tutta quanta un'altra serie di pratiche burocratiche, lungaggini, eccetera eccetera eccetera. Poi cosa succederà? Finalmente potrà riprendere il suo motorino, ma a quel punto arriva il colpo di scena, perché X comincia ad informarsi, insomma insospettito da tutte quante queste complicazioni, dice vabbè, ma fammi vedere un po' cosa mi aspetterà dopo. E dopo, insomma, ti aspetta, dopo che hai dichiarato la perdita di possesso, che tra l'altro, piccolo inciso, a un certo punto a X gli arriva anche una notifica che i documenti che ha caricato per la perdita di possesso non vanno bene e deve integrarli, deve riscriverli, rifirmarli, bla bla bla, una serie di cose, e va bene, X farà anche questo. Ma una volta terminata la perdita di possesso, a un certo punto X dovrà anche pagare per la dichiarazione di rientro in possesso, e sono esattamente la stessa cifra, ovvero quei famosi 33,50 euro compresa commissione di cui sopra, che poi potrebbero diventare tranquillamente 80 o 100 se lo si decidesse di fare in una agenzia di pratiche auto. Ma se invece il motorino di X fosse inutilizzabile, distrutto, beh, si aprirebbero tutta quanta un'altra serie di possibilità e di opzioni che X a quel punto dovrebbe valutare, e valutare con estrema attenzione, oltre al fatto che probabilmente non riuscirebbe a portare via questo amato motorino dal deposito dove è stato lasciato. Arrivano anche gli After Hour, questa è La Vedova Bianca.

Emanuele Agnelli, mentre saluto Paolonia che passano al di là del vetro. Tanti belli amici tra Radio Rock e Radio Rock Italia, sono le 21.03, siamo giunti praticamente alla fine della nostra storia, del nostro amico X, a cui purtroppo hanno rubato il motorino, ma il motorino è stato ritrovato, ma deve pagare un sacco di soldi prima per fare la perdita di possesso, poi il rientro in possesso. Ma se al momento in cui andrà a riprendere il motorino questo non dovesse funzionare, dovesse trovarlo devastato, rotto, sfasciato, che non si può più fare niente, beh, a quel punto bisognerà aprire un'altra pratica, non più il rientro in possesso, bensì la radiazione e la demolizione, che è una pratica insomma anche molto molto più costosa. Ma X il motorino gliel'hanno rubato, ma non significa niente, caro mio amico X, perché a quel punto se dovessi rottamare il motorino costerà parecchi soldini che pagherai di tasca tua, e insomma dovrai occuparti anche di quella pratica a tue spese. E questa è la triste storia del nostro amico X e del suo motorino rubato, storia che insomma, a quanto avete potuto apprendere, non è ancora terminata, quindi magari nelle prossime settimane avremo dei nuovi aggiornamenti e insomma speriamo che volga per il verso giusto. E voglio anche dirvi che insomma la storia che avete appena sentito era una storia autobiografica, e il motorino rubato, maledetti, era il mio.

con i Cara Calm che ci invitano a rispettare i centimetri. Torniamo in diretta, sono le 21.07. Abbiamo raccontato questa lunga storia del povero X e del suo motorino rubato, che poi era il suo motorino mio, e vedremo come se la caverà il povero X, e non solo, quando domani ci sarà da affrontare un altro sciopero dei trasporti, che partirà per l'appunto domani, venerdì 29 maggio, e coinvolgerà i mezzi ATAC, Cotral e FS, sono Ferrovie dello Stato, e saranno un po' tutti quanti a rischio. Ci sono chiaramente delle fasce di garanzia. Lo sciopero partirà dalle 8.30 fino alle 17, e poi dalle 8.30, poi insomma dalle 17 alle 20 saranno fino alle, da inizio servizio fino alle 8.30 saranno garantiti i trasporti. Poi ci sarà sciopero dalle 8.30 e fino alle 17, mentre dalle 17 alle 20 sarà di nuovo garantita la fascia di garanzia, ecco, per l'appunto. Dopodiché dalle 20 in poi fino a fine servizio si tornerà a scioperare, e quindi in quella fascia oraria, insomma, attenzione, perché se dovete girare per Roma potrebbe esserci qualche bella difficoltà. Adesso andiamo ad approfondire un po' meglio. Intanto arrivano anche Sic Tamburo con Silvia Corre Sola, perché probabilmente non ha fatto in tempo a prendere l'autobus.

E questa era la storia raccontata dai Sic Tamburo di Silvia, che non ha fatto in tempo a prendere l'autobus durante la fascia di garanzia, ovvero prima delle 8:30 del mattino e tra le 17 e le 20, fino a fine servizio poi riprenderà lo sciopero. Allora rifacciamo un po' di chiarezza, perché prima ho fatto una gran confusione. Domani, venerdì 29 maggio, il trasporto pubblico a Roma e nel Lazio sarà a rischio a causa di uno sciopero generale di 24 ore. Direte, ma c'è stato poche settimane fa. Sì, però vabbè, ce n'è un altro. Quelle erano altre sigle sindacali. Adesso l'agitazione è indetta dalle sigle CUB, SGB, ADL, COBAS e USI e interesserà per l'appunto l'intera rete ATAC, COTRAL e i principali operatori privati del settore trasporti. I disagi sono attesi in due fasce orarie, dalle 8:30 alle 17 e poi appunto dalle 20 fino a fine servizio, mentre il servizio sarà regolare nella fascia di garanzia, ovvero da inizio servizio, quindi dovrebbe essere da mezzanotte se non vado errato, dalle prime ore del mattino fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Lo sciopero, ripetiamo, riguarda l'intera rete ATAC, compresi gli operatori in regime di subaffidamento e il servizio di bus a chiamata di Clickbus. Oltre a Cotral, ai bus gestiti dagli operatori privati, autoservizi Troiani, SAP, autoservizi Tuscia, Bis e ATR. E poi sotto c'è scritto cosa non funzionerà nelle stazioni metro. Beh, insomma, viste le premesse, non so se ci sarà qualcosa che funzionerà durante quelle fasce orarie. Fateci attenzione, tra poco vi do qualche altra informazione.

però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
6: 21:19 Radio Rock Italia, torniamo con il classico di Donatella Rettore.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Rettore, uno dei pezzi sicuramente più famosi, più iconici di Donatella Rettore, pubblicato nell'estate del 1980 come singolo trainante di quell'album che si chiamava Magnifico Delirio, scritto dalla stessa Rettore insieme al musicista e compagno di vita Claudio Rego. Insomma, il brano divenne poi un successo clamoroso, trasformandosi in un vero e proprio tormentone estivo, ma poi annuale, decennale, ventennale, ormai più che quarantennale della musica italiana. E visto che siamo in tema di classici e volevo parlarne, ne approfitto per ricordare anche questa bella cosa. Dopo, vi ricordate, non più di un paio di anni fa, mi pare, la mostra a Reggio Emilia sui CCCP che stavano per tornare in tour? Ecco, non credo che tornerà in tour, però a Reggio Emilia adesso c'è un'altra bella mostra su Francesco Guccini, che sarà lì, insomma, allo Spazio Gerra di Reggio Emilia fino al 18 di ottobre, e nel primo mese, perché è già un mese che è aperta, ha già visto l'ingresso di ben 6.000 spettatori. Insomma, sicuramente tra cimeli, pensieri, parole, poesie, storia, fotografie, insomma tutto quanto quello che riguarda la storia, la vita, l'opera del grande cantautore Francesco Guccini, se siete amanti, insomma, potete rivederlo, ritrovarlo nella mostra, appunto, a Reggio Emilia, e noi lo ascoltiamo anche qua un pochino su Radio Rock Italia. Arriva l'avvelenata.
1: Se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

0: a culo tutto il resto.
1: L'avvelenata, Francesco Guccini, uno dei pezzi più famosi della grande produzione, ottima produzione, del grande cantautore italiano. Appunto, vi ho ricordato la mostra in essere

sparava cazzate. Bertoncelli era Riccardo Bertoncelli, un critico musicale che aveva stroncato il precedente album di Guccini, Stanze di vita quotidiana. Però i due si chiarirono. Guccini mi chiama Vecchioni, non lo so, c'è questo tic strano che mi scatta nella testa ogni volta che ascolto Guccini. Samarcanda.

Autori, prima Guccini, poi Vecchioni, i due si sa sono anche molto amici. Vecchioni dedicò anche una canzone per Francesco, come un grande fantasia. A Guccini non è stato l'unico, anche Ligabue dedicò una canzone a Francesco Guccini, ma mi piace di più quella chiaramente di Roberto Vecchioni. Questa Samarcanda, capolavoro assoluto dei Vecchioni, pubblicata nel 1977, insomma, prende spunto da una famosa parabola orientale, riscritta poi anche da autori come Jean Cocteau, sostanzialmente sulla fuga che non riesce dal destino di ognuno di noi. C'è questa parabola di questo soldato che al termine di una guerra cerca di sfuggire alla morte, che però alla fine lo attende proprio lì dove lui vuole andare a rifugiarsi. 21:32, Radio Rock Italia, cambiamo decisamente sound and mood. Arrivano i Satantango, questa è Permafrost.

Permafrost dei Satantango ci accompagnano all'ingresso dell'ultima mezz'ora insieme, mezz'ora in cui parleremo anche di matrimoni, perché insomma negli ultimi anni ne stiamo vedendo dei più disparati, no? Quanti di noi, quanti di voi sono andati a matrimoni di amici che l'hanno fatto strano, per citare anche un grande film, una colonna culturale dell'Italia moderna, ecco. Il matrimonio che ormai si può fare nei modi più svariati, insomma, con rito civile, con rito religioso, con riti di varie religioni, ma soprattutto quello con rito civile è quello che dà più possibilità, dà più spazio alla fantasia, perché si può fare veramente praticamente ovunque e in qualsiasi modo. Ormai, pensate, anche dentro i negozi dell'IKEA. Avreste mai pensato di sposarvi o magari di andare da invitati a un matrimonio dentro un negozio dell'IKEA? Questa è una trovata geniale, perché poi magari qualcuno fa pure la lista nozze lì e gli si compra direttamente il regalo. Magari, chissà, passano anche la prima notte di nozze su un letto lì di quelli fatti messi là.

0: those faces you wanna introduce to your mom.
1: Your mom della bravissima italo-americana Sofia Gobbi. Chissà quanto saranno contente le vostre di mamme se decideste di sposarvi all'interno di uno dei tanti punti vendita IKEA. Al momento è possibile solamente in Svezia, a quanto pare. Insomma, la grande catena di distribuzione di mobili ha aperto questa possibilità per ora solo in Svezia. L'iniziativa partirà in 5 punti vendita svedesi, dove verranno organizzate cerimonie civili complete all'interno degli showroom IKEA. Le coppie avranno a disposizione celebrante ufficiale, area dedicata al matrimonio, attenzione, menù firmato IKEA e persino un regalo di nozze offerto dall'azienda, non lo so che cacchio gli regalano, uno di questi mobili che potrebbe chiamarsi in questa maniera. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere il matrimonio meno complicato e più accessibile in un periodo in cui i costi delle cerimonie tradizionali continuano a crescere. Secondo IKEA, il progetto nasce dall'idea di proporre un'esperienza diversa, ironica, ma anche concreta, pensata soprattutto per le nuove generazioni. Ma non ho capito, perché se io volessi sposarmi all'IKEA non potrei, sono solamente le nuove generazioni. Ma guarda un po', IKEA, che mi stavi diventando così tanto simpatica. Beh, io ci verrei volentieri anche da invitato. Poi insomma, c'è l'aria condizionata, si mangia bene, puoi ricaricare le bibite quante volte vuoi. Certo, fanno un po' schifo, devo dire, le bibite. Potreste fare di meglio, cari miei amici dell'IKEA, se siete all'ascolto. Però questa è un'iniziativa lodevole, spero che arrivi presto anche in Italia, così magari ci si può magari anche un po' riposare sui vostri divani, no, durante la cerimonia. Intanto arrivano i Tagada!

0: song dei Tagada, che ha anche questa bella lunga coda conclusiva che ci permette di arrivare in prossimità del break, parlando ancora un pochino di questa grande possibilità che IKEA sta per il momento sperimentando solamente in Svezia, solamente in 5 punti vendita, solamente per poche coppie selezionate, la possibilità di organizzare un matrimonio completo e a quanto pare anche economico all'interno di un'area del punto vendita, con attenzione anche un menù messo a disposizione da IKEA, dalle cucine di IKEA, insomma sarà quello, no? Saranno gli hot dog, le polpette, le pizzette, che tutto sommato, insomma, per pochi euro, quando uno c'ha fame, beh, fanno la loro porchissima figura. E già al 3791 600 190 c'è qualcuno che mi scrive quanto sarebbe bello invece potersi sposare, che so, all'Esselunga. Ecco, c'è anche qualche cultore dell'Esselunga all'ascolto che vorrebbe sposarsi lì e fare un menù a base dei focaccine dell'Esselunga. Beh, perché no? Io verrei anche molto volentieri ad un matrimonio organizzato lì all'interno di un punto vendita Esselunga, a brindare con i vini della loro ottima enoteca e a mangiare le loro ottime focaccine, sempre per non fare della pubblicità, però insomma ci sono tanti e tanti grandi catene di supermercati, mobili vari, insomma chi più ne ha più ne metta, lanciamo, richiediamo, sfruttiamo il nostro potere da consumatori, vogliamo fare i matrimoni più commerciali possibili all'interno delle catene commerciali di grande distribuzione. Se siete all'ascolto, grandi catene commerciali, sfruttate questa opportunità e poi magari venite a fare lo spot su Radio Rock Italia, perché sono carini come quello che arriva tra un attimo.
1: Rockstar Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Questa è
3: una questione di qualità.
2: Il programma per chi non studia,
3: non lavora
2: e non guarda la TV.
0: Velocissimi, arriva anche l'ultima novità di giornata. Cristiano Sbolci, Divi Morti del Pop.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Cristiano Sbolci con la sua Divi Morfi del Pop, l'ex bassista dei Siberia che aveva già pubblicato dei singoli col nome di Kaleido, citato, anche autocitato nella canzone. Ora questo nuovo progetto solista arricchito dalle collaborazioni di Enrico Gabrielli e Mox, che pesca, l'abbiamo sentito a piene mani, dalle stesse atmosfere noir che hanno costruito il sound ad esempio di band come i Baustelle, che insomma, se vogliamo proprio essere lì a andare a mettere i puntini sulle i, sembrano proprio il primo riferimento, il più immediato, in questo nuovo disco di Cristiano Sbolci che si intitola Fuori Moda. Non è mai fuori moda, invece lui un po' sì, per un momento sembrava esserci diventato fuori moda, il buon Liga. Poi magari è un po' tornato di moda, poi a chi piace, a chi non piace, in ogni caso urliamo contro il cielo.

Tra chi è contento e tra chi no di aver ascoltato il buon Liga, Luciano Ligabue, con la sua Urlando contro il cielo, che a quest'ora, che è quasi notte, quasi sera inoltrata, e stiamo per salutarci, magari ci faceva anche stare bene, ci stava bene, dai, un po' di strilletti, un po' di urla contro questo cielo che oggi è venuto giù con tutta la sua veemenza e ci ha fatto un po' disperare. Siamo giunti alla conclusione, è il momento dei saluti. Di solito vi auguro una buonanotte Fiorellini e Metto De Gregori, che però oggi mi sta un po' antipatico, devo dire la verità, e allora ci salutiamo con una ninna nanna di altro tipo, che è il lupo cattivo, vegli su di te, arriva Pino, ciao.

Avete ascoltato Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Sei su Radio Rock Italia.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

sentire la tua voce. Urla, grida e vai avanti a testa alta. E non farti dire cosa puoi e cosa non puoi fare.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso, per ogni rimorso, per ogni rischio che non hai corso. Accendi un fuoco per ogni bacio rubato, per ogni amico perduto, per ogni frase ad effetto che hai dimenticato. Accendi un fuoco.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Togli la parola sicurezza dal tuo vocabolario.
2: Oh, basta questa roba.
3: La sicurezza non esiste.

Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Sei su Radio Rock Italia.

Stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare, o se è solo il bisogno di un nuovo sogno da sognare. Adesso che ho quello che ho sempre voluto, mi sento un tantino legato

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina e il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira. Neanche punta di piedi.

di gioia conquistato con fatica nel tempo. La lista di rivoluzioni che non faremo per impedire alle lacrime più dolci di distrarci dal sembrare più forti. Il lavoro di una vita che hai aspettato una vita per goderti il sabato sera e dimenticare che lunedì torni al lavoro. In quel lavoro di una vita. E altri mille modi per tenerci lontani dall'accettare i quattro in pagella e il limite dell'essere umani.

0: siamo soli.
1: Radio Rock Italia, Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

con la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.